Radio Verona. In Love. Preparati ad ascoltare i successi più romantici di sempre.

0: In Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. In Love.
1: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo.

0: Radio Verona In Love.
1: E ti vengo a cercare anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno della tua presenza.

mille guai, dovevi starmi lontano. Mamma ha risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Sono le 4 in punto.
1: Radio Verona in Love.
2: Preparati ad ascoltare i successi più romantici di sempre.

Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: più lei.
1: Radio Verona.
2: Amor che muovi il sole, le stelle e il mare, tu dove sei?

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 6 in punto.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano.
2: E tu mi dici che sei già tutto finito, non è mai nato e mi cancelli da tutto. Bandiera a mezz'asta abbiamo ammainato, il segno di lutto. Quando t'ho vista quella luce mi ha abbagliato, ci ho pure creduto ma era sbagliato, e abbiamo abbaiato ed è già un fallimento.

biglietto della lotteria e con un soffietto è volato via, sfugge di mano tipo emorragia. Era un biglietto della lotteria e con un soffietto è volato via, e la vuoi dire che la colpa è mia, la colpa è mia, la

0: festa.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e a Cadeglioppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 18 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Perfetta per lo shopping, questa giornata vi vede rapidi nell'individuare acquisti vantaggiosi e raffinati. Se siete in coppia sentirete il desiderio di evadere. Toro, buone stelle fanno fiorire le speranze e per qualcuno potrebbero preparare il terreno per una storia d'amore nuova di zecca. Gemelli, cercate di mantenere un comportamento cordiale e disponibile anche con le persone con le quali non vi sentite in sintonia. Chiarite sul nascere una questione con il partner. Cancro, si profila un giorno favorevole per dedicarvi alle questioni a cui tenete di più. Se avete avuto negli ultimi giorni dei problemi di carattere amichevole o sentimentale, metteteli da parte. Leone, prima di prendere impegni personali, informatevi sui programmi stabiliti dal partner o dai familiari. Un po' di diplomazia servirà a prevenire tensioni e discussioni. Vergine, se avete un sogno nel cassetto, questo è il giorno e il momento migliore per realizzarlo. L'intesa di coppia sarà splendida da tutti i punti di vista. Bilancia, preparatevi a una giornata davvero gratificante per quel che riguarda le relazioni e la vita mondana. Amplierete la cerchia delle vostre conoscenze. Scorpione, oggi saranno in crisi umore e rapporti. Di conseguenza un weekend con gli amici farà bene a chi ha problemi in questo momento con la persona amata. Sagittario, vi attende una bella giornata, soprattutto se siete in procinto di invitare a cena qualcuno che vi interessa. Questioni di soldi vi preoccupano invece da tempo. Capricorno, giornata splendida. Avvenimenti inattesi e piacevoli esalteranno il vostro entusiasmo e la vostra voglia di amare. Acquario, nervosismo e irritabilità daranno il cambio alla stanchezza. Sarà una giornata di tensione un po' su tutti i fronti, così anche la forma fisica non sarà al meglio. Pesci, prendetevi una pausa e partite per una gita al lago o al mare. Con il sostegno degli astri potrete spostarvi, viaggiare, incontrare persone interessanti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, strada statale Verona Legnago.
1: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio.

0: tua voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58.

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.
1: Avevamo parlato di...

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Radio Verona.

0: caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano.
1: Sei Italiano.
0: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona.
2: Oggi i piedi sul cruscotto tornando a casa. Oh no. Sanguina la mano dopo questa festa. Oh no. Ma cosa cazzo urli in pubblico? Non ti ci posso più portare. Ogni silenzio l'ho voluto.

trovare, bloccandomi sul parlare. Perché mi perdo in più di mille strade, vuoti senza un senso, sete senza benzinare, sto in incrocio fermo. Mi lascia pensare che basti un po' di assenza per

vorrei qualcosa, vorrei un giorno per star con te, per come sei.

0: favolose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: sono le 7:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con
2: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
3: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
5: Bentrovati e ben trovate. A Verona tornano in funzione gli zampilli della fontana di Piazza Brai e della vasca di Piazza Arsenale. I tecnici di AMIA hanno sostituito le pompe guaste proprio alla vigilia di una nuova ondata di caldo africano che da domani porterà temperature fino a 39 gradi in pianura padana. Il comune di Verona ha inoltre pubblicato la mappa delle oltre 100 oasi climatiche presenti sul territorio: biblioteche, centri civici, musei, parchi e giardini, dove trovare refrigerio, acqua potabile e in molti casi ambienti climatizzati, con particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. La polemica: Confartigianato Verona avverte imprese in difficoltà dopo l'ordinanza regionale che impone lo stop ai lavori all'aperto nelle ore più calde della giornata. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie di attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È giovedì 18 giugno, buona mattinata dalla redazione da Luca Del Ponte. Apre il giornale La Cronaca. Un ragazzo di 16 anni, residente in provincia di Bologna, è stato arrestato dalla Digos di Verona con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'indagine ha portato al sequestro di contenuti riconducibili all'estremismo jihadista, ma anche al suprematismo bianco. Il servizio di Tiziana Bronzato.
6: Il mondo piangeva le 51 vittime di Christchurch. Lui, 16 anni, residente nel bolognese, guardava ammirato il video integrale dell'attentato terroristico compiuto in Nuova Zelanda nel 2019, corredato da messaggi nei quali l'autore della strage veniva indicato come modello da emulare. Le indagini sul canale web hanno portato a identificare l'utilizzatore dell'account, proprio lui, il 16enne residente a Bologna. Mesi di indagini ed è scattata l'operazione della Digos di Verona e Bologna, coordinate dalla Procura di Venezia. L'irruzione nella sua casa e la scoperta di un mondo sommerso. Fogli in formato A4 con disegni, simboli, emblemi, riconducibili all'ideologia suprematista. Una pagina dattiloscritta con indicazioni per realizzare un giubbotto antiproiettile artigianale. Sullo smartphone, ancora, propaganda suprematista e jihadista, manuali per la fabbricazione di armi e ordigni artigianali. Il 16enne ora si trova nel centro minorile di Ancona. Per 2 mesi gli è vietato usare internet, cellulari, ricercare, acquisire, detenere materiale riconducibile a ideologie eversive o terroristiche.
5: Scuola, la maturità prende il via questa mattina con la prova scritta di italiano. Sono circa 7.500 gli studenti di Verona e provincia impegnati nell'esame di Stato. Domani sarà la volta della seconda prova, un appuntamento che resta nella memoria di tutti. Sentiamo cosa ricordano i veronesi di quel giorno.
7: Tanta tensione perché ci pensi tutto l'anno e poi non ti senti mai pronto al 100%. È una grande liberazione quando esci dalla classe perché capisci che tutto il lavoro è finito, quindi puoi liberare la mente.
8: Tanta ansia mi viene in mente perché è passato un po' d'anni, a dire la verità, però anche un bel periodo felice con gli amici.
9: A che età ha fatto la maturità?
10: A 24 anni.
9: E con i ragazzini giovani come gestiva la sua paura nel confronto della loro?
10: Era, forse ne avevo più paura io che non loro, erano più incoscienti.
9: Ho un ricordo del momento dell'orale, era venuta la mia mamma a accompagnarmi e io le ho detto rimani fuori e poi l'ho vista con la coda dell'occhio che entrava finché avevo iniziato a fare l'orale.
7: Gruppo di studio che si è creato quando eravamo pronti vicini a effettuare l'esame, soprattutto la preparazione degli iscritti.
11: Sono stata interrogata in filosofia e ricordo che il professore dopo l'interrogazione mi ha anche dedicato una canzone, è andato molto bene. Sì.
12: Ho un ricordo bellissimo perché mi hanno messo in prima fila coi banchi e mi hanno proprio fotografato, sono andata finita sul giornale.
13: E adesso è TV.
12: Ecco.
5: Sanità, un aiuto per chi non riesce a prenotare una visita specialistica o si trova davanti a tempi d'attesa troppo lunghi, è attivo nei locali della nuova Casa della Salute di via Cantarane, lo sportello gestito dai volontari dell'associazione Mario Calderara, nato per assistere i cittadini nell'accesso alle prestazioni sanitarie. L'assessora alla salute Elisa Lapaglia.
14: C'è un tema anziani sulla parte digitale del CUP, ma è per tutti. Molti lo sollevano come caso dei lavoratori e lavoratrici che quindi hanno meno tempo di poter stare al telefono il tempo necessario. Il fatto che siano studenti e studentesse ad aiutare tutti loro, io penso che sia anche il valore di questa azione coordinata e intergenerazionale. Non è un automatismo andare dal medico, avere la ricetta e venire qui poi a questo sportello del CUP, perché il cittadino deve prima fare un passaggio diretto e autonomo. È una fase successiva quando si riscontra la difficoltà. E è un servizio che ha avuto successo in alcune zone della provincia, altre meno, quindi è eterogeneo e per questo partiamo con 2 ore di sportello settimanali. Se poi funziona, ci sarà domanda, la zona ne richiede appunto la necessità, sono disponibili ad ampliarlo come numero di ore.
5: Siamo al traffico e alle previsioni del tempo.
15: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
16: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
15: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
16: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
15: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
16: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
17: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
18: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
19: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
18: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
20: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
21: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
22: Radio Verona.
23: Viabilità.
5: Il traffico al momento è scorrevole ma in intensificazione sulle principali reti viarie di nostra copertura. A Verona è pronta la telecamera su Ponte alle Ardi lato via Pallone per controllare il rispetto del senso unico verso Piazza Bra. L'impianto entrerà in funzione nelle prossime settimane e scatteranno le multe per chi transiterà in direzione Cimitero, dove il passaggio è tuttavia già vietato. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
24: Meteo.
5: L'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico oggi a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima in rialzo rispetto a ieri, si porterà a 35 gradi, minima a 23, venti al mattino deboli da nord-est, al pomeriggio moderati da sud-est, allerta meteo prevista per AFA.
24: Radio Verona, flashback.

quando ormai si vola non si può cadere più. Vedi tette case

0: Radio Verona.
1: Radio Verona, tempo reale.
2: Buongiorno, buon giovedì 18 giugno, io sono Luca Del Ponte, questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo, da lunedì a sabato dalle 7 alle 9. Il nostro numero di WhatsApp è sempre questo, 335 60 11 610. Si chiude il G7 di Evian e il mondo prova a voltare pagina dopo settimane di tensione in Medio Oriente. Donald Trump difende l'accordo raggiunto con l'Iran, parla di un'intesa oramai imminente e sostiene che abbia evitato una nuova escalation militare, ma allo stesso tempo avverte Teheran, se gli impegni non saranno rispettati, le bombe potrebbero tornare a cadere. Intanto l'Europa prepara una missione navale nello stretto di Hormuz e guarda con prudenza ad una regione che continua ad influenzare energia, commercio e stabilità internazionale. Sul fronte italiano, Giorgia Meloni torna dal vertice francese rivendicando la convergenza raggiunta tra i leader occidentali e difende la linea del governo sull'immigrazione dopo il via libera dell'Eurocamera alle nuove norme sui rimpatri, regole che riaprono il dibattito e le controversie sui centri in paesi terzi, sui loro costi e sulla gestione complessiva europea dei flussi migratori. Sempre dalla politica arrivano nuove schermaglie tra la Premier e Roberto Vannacci, mentre dal Quirinale Sergio Mattarella lancia un monito sull'intelligenza artificiale e sul peso crescente delle grandi piattaforme tecnologiche. Pochi soggetti privati, dice il capo dello Stato, rischiano di accumulare un potere superiore a quello degli stati. E tiene banco anche il caso Garlasco. È stata ricoverata in ospedale Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, dopo un overdose di farmaci. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione, ma il legale della famiglia parla di un campanello d'allarme e invita ad abbassare i toni di una vicenda che continua a suscitare forti tensioni mediatiche e sociali. E poi il giorno della maturità, oltre 500.000 di studenti affrontano questa mattina la prima prova scritta di italiano, per molti ragazzi l'inizio di una delle giornate più attese e temute del percorso scolastico. Un esame che cambia in parte formula, ma che resta soprattutto un passaggio simbolico verso l'età adulta. E poi lo sport, il mondiale entra nel vivo e le stelle rispondono presenti. Mbappé, Messi, Kane, Haaland lasciano subito il segno, mentre Cristiano Ronaldo stecca l'ultimo mondiale della sua carriera. Una competizione che promette spettacolo e che accende l'interesse di milioni di tifosi da tutto il pianeta. Da Verona e dal Veneto, come sempre, partiremo invece tra poco con la lettura dei quotidiani e con le notizie che più da vicino riguardano il nostro territorio. Si va avanti insieme fino alle 9 tra informazioni, approfondimenti e le voci dei protagonisti.

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
6: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
7: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
8: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

Sono le 7:25 minuti e 22 secondi di questo giovedì 18 giugno. Questo è sempre Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona nel mondo. E allora la prima pagina del giornale L'Arena, il taglio alto è dedicato all'arresto ieri o comunque nei giorni scorsi, reso noto ieri da parte della Digos di Verona, di un 16enne che risiede a Bologna, un suprematista a Bologna che si ispirava anche alla Jihad. C'è un fenomeno di contaminazione tra i due fenomeni, da una parte il suprematismo bianco, dall'altra invece la Jihad islamica. Tant'è vero che gli specialisti chiamano questo fenomeno la White Jihad, quindi la Jihad bianca. Di fatto questo ragazzo teneva dei simboli riconducibili al suprematismo nei suoi dispositivi elettronici, telefono, computer. Sul suo conto un'indagine per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Alle pagine 10 e 11 anche un'inchiesta interna che poi ritroviamo peraltro anche su l'arena.it. Dopo il caso del 16enne, quegli esaltati dell'odio e la rete alimentata via chat, si va appunto da tutte quelle simbologie di odio, dalla svastica e poi i coltelli e poi vari tipi di materiali, insomma atti ad offendere. Poi andiamo di spalla sul giornale L'Arena, dove c'è molta cronaca che viene dalla provincia e che ricalca un po' il tema del bullismo, quindi che non è presente soltanto nel capoluogo scaligero ovviamente, ma anche in provincia, in questo caso dove siamo a Minerbe, il parco è nostro, rissa e due feriti, e poi agguato con mazze e coltelli, ma in questo caso si parla di una condanna perché siamo già alla pagina giudiziaria curata da Fabiana Marcolini a pagina 22. Ancora invece il centro pagina del giornale L'Arena è occupato dalla scalata della Tezenis, dal trionfo della Tezenis, l'incontro dopo la promozione, la festa in redazione all'Arena, ora forze nuove per la Serie A, e appunto la Scaligera si è presentata all'Arena in questa fotonotizia, tra l'altro con il presidente Gianluigi Petrollo e il coach Alessandro Ramagli. Torniamo di spalla, ma sempre più centrali sul giornale L'Arena. Si parla di un falso Cellini esposto in Gran Guardia, vanno in tre a processo. Naturalmente la notizia non è di oggi, di quello che è di oggi è lo sviluppo giudiziario. Anche qui Fabiana Marcolini, pagina 19. Nel 400, e così lo cerchiamo anche di spiegarlo, nel 450esimo anniversario della morte dello scultore e orafo rinascimentale Benvenuto Cellini, il suo autoritratto venne presentato nel 2021 in Gran Guardia, valore stimato 107 milioni, ma nel 2025, quindi pochi anni dopo, l'opera venne sequestrata. Si tratterebbe di un falso. Nell'ambito di questo giallo a processo vanno tre persone per dichiarazioni false, sostanzialmente. Ancora altri temi che vengono trattati dal giornale L'Arena. C'è sempre molta cronaca, come vi stavo dicendo. Prende una multa da 5.000 euro la stangata nei confronti di un cittadino trentenne che non si era fermato ad un posto di blocco.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Iran e Stati Uniti hanno firmato digitalmente il loro memorandum per mettere fine alla guerra. La firma è arrivata a Versailles mentre il presidente Trump si trovava ospite di Macron. L'intesa dunque ora in vigore. Sipario intanto sul G7 di Evian che Trump definisce un grande successo dopo la ritrovata armonia tra i grandi e difende l'accordo con l'Iran. La competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente. Questi temi al centro del Consiglio Europeo in programma oggi e domani a Bruxelles. Il vertice arriva subito dopo il G7 di Evian. I leader hanno garantito più armi a Kiev e hanno spiegato che rafforzeranno le sanzioni russe. In Italia, cronaca, la madre di Andrea Sempio è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Vegevano, in provincia di Pavia, per un'overdose di farmaci. La donna, 66 anni, non è in pericolo di vita. A diffondere la notizia è stata la stessa difesa del figlio, indagato dalla procura di Pavia come presunto responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. L'assessora al turismo della Regione Puglia, Grazia Maria Starace, si è dimessa rimettendo le deleghe nelle mani del presidente De Caro. La decisione arriva mentre sul suo nome pesano due vicende giudiziarie, un'indagine per concussione e danni dell'ex marito e un processo per abusi edilizi. Calcio ai mondiali 2026, l'Inghilterra passeggia sulla Croazia battendola per 4-2. Fermato sull'1-1 dal Congo invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Nella notte il Ghana ha battuto il Panama 1-0, mentre la Colombia si è sbarazzata dell'Uzbekistan di Fabio Cannavaro vincendo 3-1. È tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
2: Si è intensificato il traffico sia sulla viabilità ordinaria che sulla 22. Troviamo subito degli incolonnamenti su via Legnago in direzione di Verona con ritardi di 8 minuti e poi invece per quel che riguarda la A22 del Brennero 4 km di coda per traffico tra Carpi e l'allacciamento con la A1. Siamo in carreggiata sud. Ricordiamo gli autovelox, i telelaser mobili della polizia locale possibili in questi giorni su via Lugagnano, via Bassone, via Unità d'Italia, Corso Venezia, Via della Libertà e Via Basso Acquar. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Radio Verona Top Record. The music. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Radio Verona.
8: Radio Verona, tempo reale.

La nostra edicola su Radio Verona è per questo 18 giugno alle 7:42 minuti e 22 secondi sul giornale L'Arena, anche la nascita di uno sportello a Verona nelle case della salute per fissare le visite sanitarie. Prenotare una visita o un esame sanitario sarà più semplice per quei cittadini che incontrano difficoltà con le procedure online. Dal 26 giugno infatti a Veronetta un nuovo sportello di supporto, ne abbiamo parlato anche nel nostro giornale radio a pagina 14 del giornale L'Arena. Sempre sull'Arena si parla di spettacoli e di cultura, partendo dall'estate teatrale veronese. Torna al Romano l'estate teatrale Contemporaneità e Memoria, mentre domani in Arena debutta l'Aida visionaria Antico Egitto con giochi laser. È così. E ancora sempre in Arena la riparazione della fontana in Bra e della vasca dell'ex arsenale, poco prima, insomma, alla vigilia di temperature africane fino a 39 gradi a partire da domani. Andiamo sugli altri giornali della nostra regione. Sul Corriere del Veneto: paese d'inverno, città d'estate, i comuni balneari chiedono aiuti e fondi. Cielo terso e mare dorato all'orizzonte dalla terrazza dell'Oro Beach di Jesolo, che ieri ha ospitato gli stati generali dei comuni litoranei e di Lago del Veneto, di Anci. Dai sindaci litoranei e dalle associazioni di categoria è salita alta la richiesta di sostegno per piccoli comuni che d'inverno ospitano poche migliaia di persone e in stagione diventano invece delle metropoli con tutti i problemi connessi. Effettivamente Jesolo poi durante l'inverno è un paesotto, no? Cioè è d'estate invece si scatena la movida di ogni tipo. Più drammatica invece è la cronaca che viene riportata dal Corriere del Veneto, in questo caso da Treviso: agricoltore muore sotto il sole nei campi, allarme caldo alla vigilia del primavero weekend di caldo, appunto, già le prime morti. E poi il neo sindaco di Venezia ieri ha incontrato Mattarella. Le mie richieste per Venezia: l'occasione è stata il 19° simposio della fondazione Cotec dedicato all'intelligenza artificiale. Il neo sindaco Simone Venturini ne ha approfittato per mettere sul tavolo il suo dossier per Venezia, un dossier che porterà poi al governo: legge speciale, incentivi per Porto Marghera, zone logistiche semplificate che riguardano appunto porti e interporti e super ticket d'accesso. Questi i punti chiave che Venturini intende far, diciamo, rispettare. E poi questa notizia di cronaca politica, chiamiamola così: Vannacci, fine raduno con Rissa. Alla chiusura di quello che voleva essere un momento di trionfale coesione delle truppe vannacciane, le truppe sono state protagoniste di una rissa ieri. Non è specificato dove, cioè non è che la cosa più di tanto possa sorprendere, però insomma è successo anche questo. E poi invece una notizia drammatica che riguarda invece uno studente di terza media che si è tolto la vita il giorno dell'esame. Era vittima dei bulli nel veneziano. Questo è quanto accaduto, appunto, e viene riportato dal Corriere del Veneto.

questa è proprio la versione estiva di Tempo Reale, anche se tecnicamente d'estate ancora non ci siamo arrivati, però mancano pochissimi giorni. Il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo, la nostra edicola che prosegue anche con altri quotidiani della nostra bellissima regione. E sul giornale di Vicenza questa mattina c'è un rapporto di Banca Italia che dovrebbe quantomeno farci riflettere e agire di conseguenza. La crescita resta al palo, ma la ricchezza dei veneti sfiora i 1.100 miliardi. Il modello economico veneto non è a fine corsa, ma è fermo e va aggiornato. L'avviso ai naviganti arriva dal rapporto di Banca Italia. Una crescita quasi nulla nel 2025, la manifattura è in calo, la perdita di quote export e gli occupati a meno 1,3%. Serve iniettare più tecnologia a partire dalla AI. Ma poi c'è da chiedersi se effettivamente invece a questo calo dell'1,3% dell'occupazione nelle manifattura veneta in qualche modo non sia corresponsabile proprio la AI. Comunque il dibattito è acceso e lo lasciamo lì per un attimo. Sempre sul giornale di Vicenza, le spese dell'estate, il 59% dei vicentini va in vacanza, l'indagine Ascom. E poi carte di identità, c'è la proroga, una presa in giro secondo il comune di Vicenza, questo rinvio di polemiche. Perché? Perché lo spiega bene Leonardo Nicolai, che è l'assessore ai servizi demografici del capoluogo Berico. Dice: si tratta soltanto di una proroga parziale, attenzione, è valida soltanto per alcune funzionalità nei rapporti con la pubblica amministrazione, gli enti di natura privatistica, esempio le banche, le assicurazioni, ma anche solo per prendere un volo aereo non hanno questo obbligo e possono richiedere invece la carta di identità elettronica. Quindi, e dice, è un provvedimento di proroga raffazzonato, dice l'assessore Leonardo Nicolai del comune di Vicenza. Dice: da anni chiediamo al governo strumentazione in più, ma dal governo non è arrivata una risposta. Questo appunto per arrivare in tempo a fornire le carte di identità elettroniche, perché il governo è arrivato a questa proroga proprio perché alcuni comuni non ce la facevano, perché non erano dotati degli strumenti necessari, ed è una regola europea questa, Allora il governo romano, dice appunto Leonardo Nicolai, si conferma distante dai bisogni dei cittadini e dalle necessità dei comuni e delle loro strutture, che hanno investito tempo, energie e risorse straordinarie. Tra l'altro appunto questa proroga è una proroga che è un provvedimento, come si dice, incompleto, perché in realtà molti enti potrebbero comunque chiedere ancora la CIE, la carta, non ancora, potrebbero pretendere la CIE, che è la nuova carta d'identità elettronica. Torniamo ai titoli dei giornali dopo questa precisazione che mi sembrava comunque interessante. Il Mattino di Padova: il caldo non blocca i cantieri, ordinanza della regione, ma il divieto di lavorare durante le ore più calde non ferma gli operai. E sapete perché? Perché dicono, secondo questo reportage fatto dal Mattino di Padova, che ci sia pioggia, neve o sole, qui si deve lavorare, perché altrimenti fioccano le penali. Bisogna chiudere entro il 30 giugno, non ci sono alternative. E poi la Nuova Venezia chiara i punti oscuri del delitto, restano ancora tanti punti da chiarire dell'omicidio di Chiara Guerra. La porta dell'abitazione è trovata aperta dopo due giorni. Stanza in disordine, il coltello che non si trova, i dubbi degli investigatori sulla ricostruzione dell'omicidio fatta dal nipote durante l'intervento.

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
1: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49 euro. Riso Scotti Oro per insalate da un chilo a solo 1,79 euro.
1: Galassia!
0: L'iper risparmio, per tutti!
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto in via Gardesane 13.
6: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
8: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
10: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
11: No, e adesso?
12: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
11: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
13: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
14: Sono le 7:59 minuti.
15: Ora esatta, in collaborazione con...
16: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
17: Verona Top News.
18: Bentrovati e bentrovate. A Verona tornano in funzione gli zampilli della fontana di Piazza Bra e della vasca di Piazza Arsenale. I tecnici di AMI hanno sostituito le pompe guaste proprio alla vigilia di una nuova ondata di caldo africano che da domani porterà temperature fino a 39 gradi in pianura padana. Il comune di Verona ha inoltre pubblicato la mappa delle oltre 100 oasi climatiche presenti sul territorio. Biblioteche, centri civici, musei, parchi e giardini dove trovare il refrigerio, acqua potabile e in molti casi ambienti climatizzati con particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Intanto Confartigianato Verona avverte imprese in difficoltà dopo l'ordinanza regionale che impone lo stop ai lavori all'aperto nelle ore più calde della giornata. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
19: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso.

0: Famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
2: È giovedì 18 giugno, buona mattinata dalla redazione. Da Luca Del Ponte apre il giornale La Cronaca. Un ragazzo di 16 anni residente in provincia di Bologna è stato arrestato dalla Digos di Verona e Bologna con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'indagine ha portato al sequestro di contenuti riconducibili all'estremismo jihadista e al suprematismo bianco. Il servizio di Tiziana Bronzato.
3: Il mondo piangeva le 51 vittime di Christchurch. Lui, 16 anni, residente nel bolognese, guardava ammirato il video integrale dell'attentato terroristico compiuto in Nuova Zelanda nel 2019, corredato da messaggi nei quali l'autore della strage veniva indicato come modello da emulare. Le indagini sul canale web hanno portato a identificare l'utilizzatore dell'account, proprio lui, il 16enne residente a Bologna. Mesi di indagini ed è scattata l'operazione della Digos di Verona e Bologna, coordinate dalla Procura di Venezia. L'irruzione nella sua casa e la scoperta di un mondo sommerso. Fogli in formato A4 con disegni, simboli, emblemi, riconducibili all'ideologia suprematista. Una pagina dattiloscritta con indicazioni per realizzare un giubbotto antiproiettile artigianale. Sullo smartphone, ancora, propaganda suprematista e jihadista, manuali per la fabbricazione di armi e ordigni artigianali. Il 16enne ora si trova nel centro minorile di Ancona. Per 2 mesi gli è vietato usare internet, cellulari, ricercare, acquisire, detenere materiale riconducibile a ideologie eversive o terroristiche.
2: Scuola, la maturità prende il via questa mattina con la prova scritta di italiano. Sono circa 7.500 gli studenti di Verona e provincia impegnati nell'esame di Stato. Domani sarà la volta della seconda prova, un appuntamento che resta nella memoria di tutti. Sentiamo cosa ricordano i veronesi di quel giorno.
4: Tanta tensione perché ci pensi tutto l'anno e poi non ti senti mai pronto al 100%. È una grande liberazione quando esci dalla classe perché capisci che tutto il lavoro è finito, quindi puoi liberare la mente.
5: Tanta ansia mi viene in mente perché è passato un po' d'anni, a dire la verità, però anche un bel periodo felice con gli amici.
2: A che età ha fatto la maturità?
6: A 24 anni.
2: E con i ragazzini giovani come gestiva la sua paura nel confronto della loro?
6: Forse ne avevo più paura io che non loro, no? Erano più incoscienti.
7: Ho un ricordo del momento dell'orale, era venuta la mia mamma a accompagnarmi e io le ho detto rimani fuori e poi l'ho vista con la coda dell'occhio che entrava finché avevo iniziato a fare l'orale.
8: Il gruppo di studio che si è creato quando eravamo pronti, vicini a effettuare l'esame, soprattutto la preparazione degli iscritti.
9: Sono stata interrogata in filosofia e ricordo che il professore dopo l'interrogazione mi ha anche dedicato una canzone. È andato molto bene, sì.
10: Ho un ricordo bellissimo perché mi hanno messo in prima fila coi banchi e mi hanno proprio fotografato. Sono andata finita sul giornale.
2: E adesso è TV.
10: Ecco.
2: Sanità, un aiuto per chi non riesce a prenotare una visita specialistica o si trova davanti a tempi d'attesa troppo lunghi. È attivo nei locali della nuova Casa della Salute di via Cantaranea, Veronetta, lo sportello gestito dai volontari dell'associazione Mario Calderara, nato per assistere i cittadini nell'accesso alle prestazioni sanitarie. L'assessora alla salute Elisa Lapaglia.
11: C'è un tema anziani sulla parte digitale del CUP, ma è per tutti. Molti lo sollevano come caso dei lavoratori e lavoratrici che quindi hanno meno tempo di poter stare al telefono il tempo necessario. Il fatto che siano studenti e studentesse ad aiutare tutti loro, io penso che sia anche il valore di questa azione coordinata e intergenerazionale. Non è un automatismo andare dal medico, avere la ricetta e venire qui poi a questo sportello del CUP, perché il cittadino deve prima fare un passaggio diretto e autonomo. È una fase successiva quando si riscontra la difficoltà. e è un servizio che ha avuto successo in alcune zone della provincia, altre meno, quindi è eterogeneo, e per questo partiamo con 2 ore di sportello settimanali. Se poi funziona, ci sarà domanda, la zona ne richiede appunto la necessità, sono disponibili ad ampliarlo come numero di ore.
2: Siamo allo sport con Alessandro De Pietro, buongiorno.
12: Buongiorno Luca, va formandosi in via definitiva ed ufficiale a breve il settore tecnico del Verona voluto da Sean Sogliano, a partire dal vivaio con la nomina del duo Calvetti, già tesserato dal Verona come osservatore ferrarese per il vivaio, quel settore giovanile che perderà Massimo Margiotta sotto contratto fino al 2027, ha già rescisso Margiotta, che andrà alla Roma a seguire Under 19 ed Under 18. Ieri per il vivaio l'occasione persa dell'Under 17 che era 3-1 nei quarti di finale per i playoff scudetto in casa dell'Inter, con 2 gol del neocampione d'Europa Casagrande e un rigore di Barekba prima del ritorno dell'Inter negli ultimi 8 minuti, con 3 gol fino al 4-3 finale. Verona che perde una grande occasione, semifinale allievi che sarà fra la Juventus e l'Inter, nell'altra si affronteranno l'Empoli e il Genoa. Per Baroni è soltanto questione di giorni, forse di ore, con l'escissione ormai sicura con il Torino, con un biennale pronto per lui al Verona, biennale con opzione per il terzo anno in caso di promozione in Serie A, con lui Leo Colucci come vice, in un parco tecnico in cui ci sarà ovviamente anche Massimo Pavanelli, probabilmente da allenatore della Primavera. Ed è tutto per lo sport.
2: Grazie Alessandro De Pietro, siamo alle previsioni del tempo.
13: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
14: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
13: Ancora no, manca l'illuminazione.
14: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
13: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
14: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
15: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
16: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
17: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
16: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
18: Radio Verona.
19: Meteo.
2: L'alta pressione si rafforza ulteriormente, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento nelle prime ore della giornata, questo sul Veneto. A Verona avremo oggi cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima in rialzo fino a 35 gradi, minima a 23, venti al mattino deboli da nord-est, al pomeriggio da sud-est, allerta meteo prevista per AFA.
19: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 18 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Perfetta per lo shopping, questa giornata vi vede rapidi nell'individuare acquisti vantaggiosi e raffinati. Se siete in coppia sentirete il desiderio di evadere. Toro, buone stelle fanno fiorire le speranze e per qualcuno potrebbero preparare il terreno per una storia d'amore nuova di zecca. Gemelli, cercate di mantenere un comportamento cordiale e disponibile anche con le persone con le quali non vi sentite in sintonia. Chiarite sul nascere una questione con il partner. Cancro, si profila un giorno favorevole per dedicarvi alle questioni a cui tenete di più. Se avete avuto negli ultimi giorni dei problemi di carattere amichevole o sentimentale, metteteli da parte. Leone, prima di prendere impegni personali, informatevi sui programmi stabiliti dal partner o dai familiari. Un po' di diplomazia servirà a prevenire tensioni e discussioni. Vergine, se avete un sogno nel cassetto, questo è il giorno e il momento migliore per realizzarlo. L'intesa di coppia sarà splendida da tutti i punti di vista. Bilancia, preparatevi a una giornata davvero gratificante per quel che riguarda le relazioni e la vita mondana. Amplierete la cerchia delle vostre conoscenze. Scorpione, oggi saranno in crisi umore e rapporti. Di conseguenza un weekend con gli amici farà bene a chi ha problemi in questo momento con la persona amata. Sagittario, vi attende una bella giornata, soprattutto se siete in procinto di invitare a cena qualcuno che vi interessa. Questioni di soldi vi preoccupano invece da tempo. Capricorno, giornata splendida. Avvenimenti inattesi e piacevoli esalteranno il vostro entusiasmo e la vostra voglia di amare. Acquario, nervosismo e irritabilità daranno il cambio alla stanchezza. Sarà una giornata di tensione un po' su tutti i fronti, così anche la forma fisica non sarà al meglio. Pesci, prendetevi una pausa e partite per una gita al lago o al mare. Con il sostegno degli astri potrete spostarvi, viaggiare, incontrare persone interessanti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Radio Verona, tempo reale.

spensierata che poi ha un titolo tutto particolare, Partenope, non soltanto perché ricorda Napoli ma perché ricorda anche il film di Paolo Sorrentino, scritto a più mani da Mark Tremont con The Colors e Serena Brancale. Sono le 8:19 minuti e 30 secondi, torniamo all'attualità, torniamo ai quotidiani, questa volta ci spostiamo, andiamo su quelli a carattere nazionale con le notizie appunto dall'Italia e dal mondo e tutti gli approfondimenti. Sul Corriere della Sera qualche titolo: Iran, i 14 punti dell'accordo, firmata l'intesa digitale, Trump avverte rispetti non impegni o bombardo, ma Federico Fubini dice si tratta di un'umiliazione per gli Stati Uniti. Se davvero sarà firmata così, dice Fubini, la bozza di accordo di queste ore tra gli Stati Uniti e l'Iran è la maggiore umiliazione della diplomazia americana dalle fughe da Saigon nel 1975 e da Kabul del 2021. A leggerli, i 14 punti che dovrebbero essere sul tavolo scorrono come se fosse il regime di Teheran ad avere dettato le condizioni e Donald Trump ad averle subite. Infatti ci saranno anche dei soldi che arriveranno proprio per la ricostruzione, per lo sviluppo economico dell'Iran, e però non è ancora chiaro come arriveranno questi soldi, e quindi il sospetto, per esempio, uno dei sospetti è che verrà mantenuto comunque un dazio, un pedaggio per lo stretto di Hormuz. Andiamo su altri titoli sempre del Corriere della Sera. Sempio, la madre in ospedale, abuso di farmaci. E Massimo Gramellini che scrive: Garlasco non è Twin Peaks, e lo scrive appunto questa mattina sul

0: Da sud-est alerta meteo prevista per AFA.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione.

0: Relays Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Radio Verona.
2: Radio Verona, tempo reale.

I titoli che troviamo questa mattina sui quotidiani, andiamo su Libero che scrive: l'Italia vince sui migranti, l'Europa rimigra la sinistra, psicodramma rosso a Bruxelles, e si riferisce appunto al Migration Act che è stato votato ieri dall'Eurocamera, espulsioni veloci e freno ai ricorsi, ecco come saranno le nuove norme. Meloni finalmente ci danno ragione, Salis e compagni con le accuse di fascismo. E poi andiamo sul Giornale che scrive: porte chiuse ai migranti, svolta in Europa, Bruxelles approva il giro di vite, espulsioni più facili e hub terzi sul modello Albania, Meloni è la vittoria della politica italiana. Poi su questo torneremo naturalmente, perché cercheremo anche di fare un'analisi sui punti di forza e i punti deboli di questo Migration Act, ma andiamo avanti con i titoli. Grandi ritorni dell'estate, così sul Fatto Quotidiano. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando dei Giusy Bartolozzi, che torna e viene definita, anzi vengono definite due le porcate, così come troviamo scritto sul Fatto Quotidiano: riecco l'impunità per i VIP e la magistrata cacciata da Meloni rientra a Palazzo Chigi, l'ex zarina con Foti e il blitz di Forza Italia su ordine di Marina Berlusconi. Il Sole 24 Ore: Fed, tassi fermi per ora, i tassi di interesse e stime riviste, la Fed lascia invariati i tassi di interesse nella prima riunione con Kevin Warsh alla guida, il costo del denaro resta così fermo in una forchetta tra il 3,5 e il 3,75, ma la maggioranza del board vede un rialzo entro l'anno. Trump: mi affido a lui, difficile da credere che alzi i tassi, così appunto sul Sole 24 Ore. Vorrei soffermarmi però adesso, prima di parlare del Migration Act, su un articolo di Ugo Magri questa mattina sulla Stampa, che analizza proprio le parole di Mattarella sull'intelligenza artificiale, con il pericolo legato appunto al monopolio dei colossi delle big tech. Il tema è: chi governa davvero il mondo digitale, gli stati o appunto le grandi aziende tecnologiche? Sergio Mattarella non sta dicendo che l'intelligenza artificiale sia un pericolo in sé, anzi riconosce che può portare enormi benefici, il punto è un altro. E oggi, dice, le tecnologie più avanzate sono controllate da un numero molto ristretto di aziende private, soprattutto americane, pensiamo a Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos e ai grandi gruppi che sviluppano intelligenza artificiale, satelliti, piattaforme digitali e infrastrutture informatiche. Secondo il capo dello Stato, questi colossi stanno accumulando un potere tale da poter influenzare l'economia, l'informazione, la sicurezza e perfino ambiti che tradizionalmente appartenevano agli stati. Mattarella in sostanza teme che l'Europa stia restando indietro. Le regole ci sono già, come l'AI Act approvato da Bruxelles, ma secondo il presidente non basta scrivere i principi sulla carta, bisogna applicarli davvero, perché se pochi soggetti privati controllano i dati, gli algoritmi, i satelliti, le piattaforme che usiamo ogni giorno, il rischio è che siano loro a dettare le regole del gioco anziché i governi democraticamente eletti. In sostanza Mattarella lancia un messaggio all'Europa: attenzione a non diventare semplici utilizzatori di tecnologie progettate altrove, perché chi controlla l'intelligenza artificiale, i dati e le reti digitali controlla una parte sempre più importante della sovranità economica e politica del XXI secolo. E il punto: il Presidente della Repubblica teme che l'Europa rischi di essere padrona a casa propria sempre meno e cliente di pochi colossi tecnologici sempre di più. Questa è l'analisi appunto che ritroviamo anche sulla Stampa questa mattina, mi sembra interessante rifletterci su. The Kid Laroi ora.

0: La chiusura di Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo, da Verona al mondo. E allora cerchiamo di capire effettivamente se il patto votato ieri dall'Eurocamera sui rimpatri, ma non solo, insomma sulle migrazioni, aumenterà davvero i rimpatri e ridurrà gli ingressi irregolari, oppure produrrà soprattutto un effetto politico o simbolico. Alcuni punti magari sono più forti, altri più deboli. Che cosa potrebbe per esempio avere una logica? Uniformare le regole europee. Finora ogni Stato ha avuto procedure molto diverse. Chi riceveva un diniego in un paese poteva spostarsi in un altro e ricominciare parte dell'iter. Una maggiore armonizzazione ha una sua razionalità amministrativa. Accelerare le procedure. L'Europa ha un problema reale. Persone che restano per anni in un limbo giuridico. Se una domanda è fondata dovrebbe essere accolta rapidamente, se non è fondata dovrebbe esserci una decisione altrettanto rapida. Oggi spesso non succede né l'una né l'altra cosa. E poi la maggiore pressione sui rimpatri. È difficile sostenere un sistema d'asilo credibile se chi riceve un diniego resta comunque sul territorio per anni, e su questo punto molti governi europei di destra e di sinistra concordano. Ma dove sono le maggiori criticità? La vera strozzatura forse non è in Europa, perché il problema principale non è tanto decidere il rimpatrio ma riuscire ad eseguirlo, perché puoi avere il miglior regolamento del mondo, ma se il paese di origine non riconosce il cittadino, non rilascia i documenti, non accetta i voli di rimpatrio, la procedura si blocca comunque. È dunque un problema diplomatico prima ancora che giuridico. Si insiste molto sul controllo e poco invece sui canali legali in questo provvedimento europeo, e qui c'è una debolezza strutturale. L'Europa sta invecchiando, ha carenza di manodopera, perde popolazione attiva, molti settori dipendono già da lavoratori stranieri, pensiamo all'agricoltura, edilizia, assistenza anziani, logistica, turismo. Se non apri percorsi regolari sufficienti, una parte della domanda di lavoro continuerà ad essere soddisfatta in modo informale, in nero per intenderci. E poi c'è anche un rischio che aumentino i costi, cioè che si arrivi a dei costi enormi a fronte di risultati molto modesti. I cosiddetti return hubs, questi centri di respingimento nei paesi terzi come Albania per esempio, potrebbero, e lo sono perché l'esempio albanese è sotto gli occhi di tutti, potrebbero diventare molto costosi. Perché poi alla fine, a fronte di questi costi, quante persone rimpatriate in più rispetto ad un CPR nazionale? Perché alla fine, se andiamo a guardare la logica, un CPR nazionale costa molto meno. E il rapporto costi-benefici, in sostanza, mettere i migranti in paesi terzi diventa davvero discutibile. Ed è chiaro che qui invece c'è tutta una, diciamo, una retorica politica che serve a dimostrare da una parte appunto una durezza nei confronti appunto dell'immigrazione irregolare, dall'altra forse anche un fatto di deterrenza, come dire, se tu arrivi in un paese straniero e non sei regolare sappi che comunque qui non soggiornerai nemmeno un giorno, si fa per dire, no? Allora, poi uno degli obiettivi storici era distribuire meglio l'onere tra gli stati membri. I paesi di frontiera come Italia, Grecia e Spagna sostengono da anni che il peso sia squilibrato. Il nuovo sistema introduce meccanismi di solidarietà ma non arriva ad una vera redistribuzione obbligatoria dei richiedenti asilo, quindi siamo sempre alle solite. E su questo molti governi mediterranei avrebbero voluto di più. Pensiamo appunto alla pressione migratoria che c'è sulla Grecia, ma sull'Italia, insomma, o sulla Spagna. E il punto più politico: il patto europeo cerca di tenere insieme in sostanza due esigenze in tensione. Da una parte rassicurare gli elettorati molto preoccupati dall'immigrazione irregolare, dall'altra invece quello di mantenere aperto un sistema di asilo compatibile con i valori giuridici europei. E appunto, siccome non è semplice tenere in piedi queste due correnti che sono in tensione fra loro, molte misure del patto sembrano progettate per dimostrare che l'Europa controlla le frontiere. Ma la domanda è se queste misure produrranno risultati sostanziali oppure soprattutto un effetto di percezione. In sostanza, se non vogliamo sintetizzare, il patto può rendere più ordinata la gestione delle procedure ma non risolve da solo il problema centrale, cioè senza accordi efficaci con i paesi d'origine e senza canali legali adeguati il controllo dei flussi rischia di restare più una questione di amministrazione e comunicazione politica che dire al governo delle migrazioni. Su Radio Verona tra poco anche le ultime news locali e gli aggiornamenti sulla viabilità in diretta.
1: 30, 40, 50.
2: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
1: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
2: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
1: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49 euro. Riso Scotti Oro per insalate da un chilo a solo 1,79 euro.
2: Galassia!
1: L'iper risparmio per tutti.
3: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
4: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
5: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
6: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
10: Funivia Malcesine Montebaldo. Da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking. Ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo. Dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
11: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
12: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
13: Grande attesa per la partita di questa sera.
14: Siamo già qui
15: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
14: Live dal territorio, tutto il giorno.
16: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
14: Radio Verona aumenta l'informazione.
17: Uno spettacolo come non si era mai visto.
14: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
18: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
14: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
19: Radio Verona, tempo reale.

0: suo testo in prosa I piaceri è al centro di una delle tracce proposte Maturandi, secondo quanto apprende l'ANSA in questi minuti. Quasi chiude Tempo Reale, che torna domattina a partire dalle 7. Adesso le ultime news locali con me, Luca Del Ponte, e poi Nadia De Nicolo.
1: Sono le 9 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
0: Bentrovati e ben trovate. A Verona tornano in funzione gli zampilli della fontana di Piazza Brai e della vasca di Piazza Arsenale. I tecnici di Amia hanno sostituito le pompe guaste proprio alla vigilia di una nuova ondata di caldo africano che da domani porterà temperature fino a 39 gradi in pianura padana. Il comune di Verona ha inoltre pubblicato la mappa delle oltre 100 oasi climatiche presenti sul territorio: biblioteche, centri civici, musei, parchi e giardini dove trovare refrigerio, acqua potabile e in molti casi ambienti climatizzati, con particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Intanto Confartigianato Verona avverte imprese in difficoltà dopo l'ordinanza regionale che impone lo stop ai lavori all'aperto nelle ore più calde della giornata. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È giovedì 18 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Dunque abbiamo sentito anche uno dei titoli del tema di Italiano di questa mattina, legato alla figura di Vitaliano Brancati, e appunto sono circa 7500 gli studenti di Verona e provincia impegnati nell'esame di Stato. Domani sarà invece la volta della seconda prova, un appuntamento che resta nella memoria di tutti. Sentiamo cosa ricordano i veronesi di quel giorno.
4: Tanta tensione, perché ci pensi tutto l'anno e poi non ti senti mai pronto al 100%. È una grande liberazione quando esci dalla classe, perché capisci che tutto il lavoro è finito, quindi puoi liberare la mente.
5: Tanta ansia mi viene in mente, perché è passato un po' d'anni, a dire la verità, però anche un bel periodo felice con gli amici.
6: A che età ha fatto la maturità?
7: A 24 anni.
6: E con i ragazzini giovani come gestiva la sua paura nel confronto della loro?
7: Forse ne avevo più paura io che non loro, erano più incoscienti.
8: Ho un ricordo del momento dell'orale, era venuta la mia mamma a accompagnarmi e io le ho detto rimani fuori, e poi l'ho vista con la coda dell'occhio che entrava finché avevo iniziato a fare l'orale.
9: Il gruppo di studio che si è creato quando eravamo pronti, vicini a effettuare l'esame, soprattutto la preparazione degli iscritti.
10: Sono stata interrogata in filosofia e ricordo che il professore, dopo l'interrogazione, mi ha anche dedicato una canzone. È andato molto bene, sì.
11: Ho un ricordo bellissimo perché mi hanno messo in prima fila coi banchi e mi hanno proprio fotografato. Sono andata finita sul giornale.
6: E adesso è TV.
11: Ecco.
0: Sanità, un aiuto per chi non riesce a prenotare una visita specialistica o si trova davanti a tempi d'attesa troppo lunghi, è attivo nei locali della nuova Casa della Salute di via Cantarane, lo sportello gestito dai volontari nato per assistere i cittadini nell'accesso alle prestazioni sanitarie. L'assessora alla salute Elisa Lapaglia.
12: C'è un tema anziani sulla parte digitale del CUP, ma è per tutti. Molti lo sollevano come caso dei lavoratori e lavoratrici che quindi hanno meno tempo di poter stare al telefono il tempo necessario. Il fatto che siano studenti e studentesse ad aiutare tutti loro, io penso che sia anche il valore di questa azione coordinata e intergenerazionale. Non è un automatismo andare dal medico, avere la ricetta e venire qui poi a questo sportello del CUP, perché il cittadino deve prima fare un passaggio diretto e autonomo. È una fase successiva quando si riscontra la difficoltà. E è un servizio che ha avuto successo in alcune zone della provincia, altre meno, quindi è eterogeneo e per questo partiamo con 2 ore di sportello settimanali. Se poi funziona, ci sarà domanda, la zona ne richiede appunto la necessità, sono disponibili ad ampliarlo come numero di ore.
0: Quasi 40 spettacoli tra il Teatro Romano, il Camploi e altri luoghi della città. Prende forma l'estate teatrale veronese 2026, diretta da Fabrizio Arcuri, con un cartellone che punta su tradizione, innovazione e apertura internazionale. Il debutto è previsto per il 25 giugno. Sentiamo il direttore artistico al microfono di Tiziana Abbronzato.
13: Partiamo con il debutto, che è uno spettacolo molto atteso, è una regia incredibile di Declan Donnellan, che è il regista, diciamo così, più abilitato alle messe in scena di Shakespeare nel mondo, e proprio quest'anno lui stava lavorando sui 2 gentiluomini di Verona e mi è sembrato veramente, come dire, un'occasione incredibile riuscire a portarlo per la prima volta al Teatro Romano, proprio con uno spettacolo che Shakespeare ha scritto per Verona.
14: E poi un appuntamento assolutamente atteso, imperdibile.
13: Beh, certamente ci sono delle personalità del teatro italiano che so che, come dire, in qualche maniera anche diciamo nel botteghino stanno andando molto forte. Sono Tony Servillo, il premio Oscar Nicola Piovani con il Padre Cicogna di Edoardo De Filippo, e poi Filippo Timi con l'Amleto, e lo spettacolo di Siracusa che come ogni anno è ospite al Teatro Romano, che è l'Alcesti di Filippo Dini. Insomma, di occasioni ce ne sono molte, Lella Costa con il suo Otello, tutto rivolto al femminile, e poi 2 spettacoli di danza contemporanea internazionale che sono i Pippin Tom e Joan Bourgeois, che vengono da delle tournée internazionali e approdano al Teatro Romano per la prima volta insieme ai Momix, che invece sappiamo sono un appuntamento di questi anni.
0: E da domani torna in arena l'Aida di Giuseppe Verdi, il titolo più rappresentato nella storia dell'anfiteatro. Per il 4º anno consecutivo va in scena l'allestimento di Stefano Poda, caratterizzato da giochi di luce, laser, trasparenze e richiami all'arte contemporanea. Dopo la prima di venerdì sono previste altre 5 rappresentazioni fino al 24 luglio nell'ambito del 103° Arena Opera Festival. Uno sguardo alla borsa con Milano che apre in lieve rialzo, più 0,15%. È tutto, ora il traffico.
3: Viabilità.
0: Una segnalazione sulla A4 Brescia-Padova in direzione di Milano: si è formata una coda di 3 km per un incidente tra Verona Est e Verona Sud. Sulla 22 del Brennero sono 4 ore e chilometri di colonna per traffico in carreggiata sud tra Carpi e l'allacciamento con la A1 in città, e per quel che riguarda la viabilità ordinaria al momento non ci sono particolari segnalazioni. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e a Cadegli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
15: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 18 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Perfetta per lo shopping, questa giornata vi vede rapidi nell'individuare acquisti vantaggiosi e raffinati. Se siete in coppia sentirete il desiderio di evadere. Toro, buone stelle fanno fiorire le speranze e per qualcuno potrebbero preparare il terreno per una storia d'amore nuova di zecca. Gemelli, cercate di mantenere un comportamento cordiale e disponibile anche con le persone con le quali non vi sentite in sintonia. Chiarite sul nascere una questione con il partner. Cancro, si profila un giorno favorevole per dedicarvi alle questioni a cui tenete di più. Se avete avuto negli ultimi giorni dei problemi di carattere amichevole o sentimentale, metteteli da parte. Leone, prima di prendere impegni personali, informatevi sui programmi stabiliti dal partner o dai familiari. Un po' di diplomazia servirà a prevenire tensioni e discussioni. Vergine, se avete un sogno nel cassetto, questo è il giorno e il momento migliore per realizzarlo. L'intesa di coppia sarà splendida da tutti i punti di vista. Bilancia, preparatevi a una giornata davvero gratificante per quel che riguarda le relazioni e la vita mondana. Amplierete la cerchia delle vostre conoscenze. Scorpione, oggi saranno in crisi umore e rapporti. Di conseguenza un weekend con gli amici farà bene a chi ha problemi in questo momento con la persona amata. Sagittario, vi attende una bella giornata, soprattutto se siete in procinto di invitare a cena qualcuno che vi interessa. Questioni di soldi vi preoccupano invece da tempo.
16: Capricorno, giornata splendida. Avvenimenti inattesi e piacevoli esalteranno il vostro entusiasmo e la vostra voglia di amare. Acquario, nervosismo e irritabilità daranno il cambio alla stanchezza. Sarà una giornata di tensione un po' su tutti i fronti, così anche la forma fisica non sarà al meglio. Pesci, prendetevi una pausa e partite per una gita al lago o al mare. Con il sostegno degli astri potrete spostarvi, viaggiare, incontrare persone interessanti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
3: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
17: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
18: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
19: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
18: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
20: Serata in centro zero stress?
21: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
20: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
22: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
23: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
24: Radio Verona.
25: And now, the moment you've all been waiting for.
26: Radio Verona giravoce.
27: Giravoce.
26: Radio Verona flashback.

Correre, correre, correre. Anch'io devo correre per dirvi buongiorno, bentrovati. Siete con Nadia Di Nicolò, grazie a Luca Del Ponte per avervi accompagnati mano nella mano con tantissime informazioni. Ora, come sempre, come ogni mattina, ci si fa compagnia. Io a voi, voi a me se lo volete, al 335 60 11 610 potete scriverci, raccontarci cosa state facendo di bello. Se siete in vacanza, no, assolutamente, siete ancora a lavoro, siete in giro nel nostro territorio, state svolgendo qualche commissione, radioverona.it è il nostro sito mediante il quale potete ascoltarci in streaming ovunque in giro per il mondo. C'è anche l'app, basta cercare Radio Verona, mi raccomando, portateci in dei bei posti, magari al mare, lo dico sempre, in qualche location dove possiamo vivere anche noi un po' d'estate. Vi ricordo anche le nostre pagine social, Instagram e Facebook, dove curiosare tra tutto ciò che postiamo. Pinguini tattici nucleari, Ringo Starr.

0: immuni ai tattici nucleari. Torniamo con Saif.
1: 30, 40, 50.
2: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
1: Signor risparmio, altro che scommesse. Vado su sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
2: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
1: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49€. Riso scotti oro per insalate da un chilo a solo 1,79€.
2: Galassia!
1: L'iper risparmio per tutti.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora! Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
8: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2021. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sette le tracce comuni a tutta Italia e tutti gli indirizzi di studio. Tra le tracce Mario Calabresi, Vitaliano Brancati, Cesare Pavese, Frank Furedi e Giuseppe Saragat. Ai maturandi arriva l'imbocca al lupo della Premier Meloni, dimostrate chi siete. Al via oggi la 2 giorni di Consiglio Europeo, sul tavolo la competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente dopo la firma di Trump del memorandum d'intesa con l'Iran. Domani il Pakistan ospiterà la cerimonia ufficiale in Svizzera. Un massiccio attacco di droni ucraini si è abbattuto su Mosca questa mattina. L'attacco avrebbe colpito la raffineria di petrolio di Mosca per la seconda volta in 3 giorni, provocando un grave incendio nell'impianto. Sotto attacco nella notte anche Kiev. Proseguono le ricerche delle 2 ragazze di 16 e 12 anni scomparse sabato 6 giugno da una casa famiglia di Civitella Alfedena, L'Aquila. Al setaccio i boschi, ispezionati rifugi in quota, casolari isolati, grotte, abitazioni disabitate. Diverse volte ispezionato anche il cimitero locale. Mondiale di calcio, l'Inghilterra asfalta 4-2 la Croazia nella prima partita del gruppo L in una sfida spettacolare. Nello stesso gruppo esordio vincente del Ghana. Nella notte italiana le Black Stars hanno battuto infatti il Panama per 1-0. Nel girone K stecca al debutto il Portogallo 1-1 contro il Congo. Sconfitta al debutto per Cannavaro. Il suo Uzbekistan va KO 3-1 contro la Colombia. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.

0: 10.000 euro oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99 TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai, vai, vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Gaia, posta nostra, 9:55 minuti. Questa è Radio Verona. Ancora buon giovedì a tutti quanti voi. Tra poco torniamo con Mammut. Ratatà.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Chiama Antismoking Vicenza, è l'unico modo per smettere di fumare.
3: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
8: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, brindisi assicurato.
9: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
10: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: di una canzone che ha lasciato il segno, estate 2024. Torniamo in redazione, ci sta aspettando Luca Del Ponte per raccontarci tutto ciò che è accaduto e sta accadendo a Verona in provincia, edizione informativa completata anche dal meteo.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Ha preso il via stamani la maturità per circa 7500 studenti veronesi. Tra le tracce della prova di italiano, un brano da I Piaceri di Vitaliano Brancati, un testo sulla creatività scientifica del giornalista Piero Biancucci e una riflessione sul concetto di meraviglia tratta da un articolo pubblicato dalla rivista internazionale. Domani i maturandi torneranno in aula per la seconda prova scritta. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 18 giugno, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. A Verona tornano in funzione gli zampilli della fontana di Piazza Bra e della vasca di Piazza Arsenale. I tecnici di AMI hanno sostituito le pompe guaste proprio alla vigilia di una nuova ondata di caldo africano che da domani porterà temperature fino a 39 gradi in pianura padana. Disponibile la mappa comunale delle oltre 100 oasi climatiche sul territorio, biblioteche, centri civici, musei, parchi e giardini dove trovare refrigerio, acqua potabile e in molti casi ambienti climatizzati, con particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Intanto Confartigianato Verona avverte imprese in difficoltà dopo l'ordinanza regionale che impone lo stop ai lavori all'aperto nelle ore più calde della giornata. Quartieri da area degradata e invasa da rifiuti a nuovo spazio per gli animali e i loro proprietari. A Borgo Venezia è stata completata la nuova area cani di via Spontini, realizzata su un terreno comunale di circa 2400 metri quadrati. Lo spazio è dedicato a Bruno, cane simbolo di riscatto e resilienza. Sentiamo la volontaria della LAV, Donatella Ceccon.
5: Una storia terribile, perché è una storia che inizia con un maltrattamento pesante di cui siamo venuti a conoscenza. E questo cane ha conosciuto letteralmente l'inferno. È stato salvato grazie ad un intervento del nostro sportello maltrattamenti. È stato curato, è ancora sotto cura, perché quello che ha subito implica, chiede appunto continui interventi, però è uscito dall'inferno a rivedere le stelle, come dice Dante, cioè adesso è stato affidato a una famiglia che lo cura, che gli dà l'attenzione che merita, e quindi noi gli auguriamo una seconda vita, perché è quello che noi cerchiamo di garantire a tutti gli animali che salviamo da situazioni di violenza, abbandono, maltrattamento, cattiva gestione.
4: Si aprirà nel giugno del prossimo anno a Verona il processo sul presunto autoritratto di Benvenuto Cellini, esposto nel 2021 in Gran Guardia e valutato 107 milioni di euro. Secondo la procura, l'opera sarebbe un falso ottocentesco realizzato con pigmenti non esistenti nel Cinquecento. Tre le persone rinviate a giudizio con accuse legate all'attribuzione e alla valorizzazione del dipinto. A Verona è pronta la telecamera su Ponte Aleardi, lato via Pallone, per controllare il rispetto del senso unico verso Piazza Bra. L'impianto entrerà in funzione nelle prossime settimane e scatteranno le multe per chi transiterà in direzione cimitero, dove il passaggio è già vietato. È tutto, tra meno di un'ora alle 11 le prossime news locali, ora subito le previsioni del tempo.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
4: Le previsioni per oggi, giovedì 18 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque, così anche a Verona. Oggi previsti cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 35 gradi, minima a 23, venti deboli al mattino da nord-est, al pomeriggio da sud-est. Allerta meteo prevista per AFA.
2: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

nuovo di Gazzelle, noi no, su Radio Verona, 10 e 13 minuti nel nostro giovedì. Si inizia così un'altra ora da vivere insieme a suona di notizie che noi giungono dal territorio, ma non solo, anche le più belle da condividere dall'Italia, dal mondo. Anche le notizie, quelle in tempo reale, condivise dalla nostra relazione, dalla nostra redazione, dei nostri inviati che si alternano sempre ai microfoni di Radio Verona. Si alza il sipario sull'estate teatrale veronese che si prepara a entrare nella sua fase operativa. Tra poco scopriamo tutti i dettagli, subito Ermal Meta.

fisica Ermal Meta su Radio Verona, 10 e 17 minuti. L'estate teatrale veronese si prepara a entrare nella sua fase proprio operativa con il sipario che si alza proprio sull'estate teatrale veronese. Kermesse Festival che nei prossimi mesi toccherà il Teatro Romano, ma anche l'intero tessuto urbano della città di Verona. Edizione quella che vivremo è la numero 78, già presentata qualche mese fa, e ora entra nel concreto con la direzione artistica di Fabrizio Arcuri, confermando una visione che intreccia tradizione, innovazione, ma anche apertura internazionale. Il festival più longevo d'Italia si articola sempre come incontro tra linguaggi, discipline e prospettive che riaffermano il teatro come spazio di comunità e confronto. Quindi si alza il sipario proprio sull'estate teatrale veronese. Festival davvero storico. La programmazione riunisce protagoniste e protagonisti della scena nazionale e internazionale, affiancato il tutto da proposte innovative che supereranno quelli che sono i formati proprio tradizionali. Un cartellone ben strutturato che trovate online e quindi si è proprio in partenza con questo festival importantissimo che riguarda la nostra città, la città di Verona. Torniamo nel 2014 insieme e ritroviamo la freschezza delle Icona Pop con Cobra Starship, Never Been in Love.

0: tanti, tantissimi eventi da vivere quest'estate nel nostro territorio, non solo l'estate teatrale veronese, ma tantissime sagre, tante opportunità, come a San Giovanni Lupatoto la Notte Rosa, che inizierà sabato 4 luglio dalle 18, e il centro cittadino di San Giovanni Lupatoto ospiterà la Notte Rosa, un appuntamento molto importante, una grande occasione di incontro e svago che valorizza ovviamente anche il commercio, perché i negozi resteranno aperti, musica, tantissime iniziative per grandi ma anche per i bambini. A proposito della musica in programma, ci sarà un live show dalle 22 in piazza Umberto I tra animazione e grandi successi proprio degli anni 90, gli anni che ci piacciono tantissimo. Tra poco torniamo con Loredana Bertè. Tequila e San Miguel.
1: 30, 40, 50.
2: Signora Convenienza, che fa? Gioca all'otto?
1: Signor Risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
2: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
1: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49€. Riso Scotti Oro per insalate da un chilo a solo 1,79€.
2: Galassia!
1: L'iperrisparmio per tutti.
3: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io cambio.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 3.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
10: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: No, e adesso?
12: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
13: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
14: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
15: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
14: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
15: Cooperativa Verona 83. I migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
14: Verona83.it. In via Enrico Fermi 61, a Verona.
16: www.titospec.it.
17: Cosa fai, tesoro?
16: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
17: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
16: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
18: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
19: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Nuovo guasto sulla linea ferroviaria sull'alta velocità Napoli-Roma. La circolazione è fortemente rallentata per danneggiamenti da parte di ignoti nei pressi di Tora e Picilli Caserta. Ritardi fino a 90 minuti. Al via col tema d'italiano l'esame di maturità 2026. Sette le tracce, Pavese e Brancati per l'analisi del testo. Poi il discorso di Saragat all'Assemblea Costituente. Calabresi sulla fatica e Furedi sulle frontiere. Bianucci sulla scienza di scrivere, la giornalista tedesca Husman sulla capacità di farsi stupire. In bocca al lupo e dimostrate chi siete, l'augurio ai maturandi della Premier Meloni. Al via oggi la due giorni di Consiglio europeo, sul tavolo la competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea, ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente dopo la firma di Trump del memorandum d'intesa con l'Iran. Domani il Pakistan ospiterà la cerimonia ufficiale in Svizzera. I carabinieri della compagnia di Taormina hanno arrestato una terza persona nell'ambito delle indagini sull'uccisione del pensionato incensurato di 66 anni Giuseppe Florio, il cui cadavere era stato abbandonato nelle campagne di Castiglione e di Sicilia in provincia di Catania. Si tratta di una 53enne che prima era stata indagata per occultamento di cadavere e poi era stata rilasciata. Le università italiane, soprattutto quelle al centro-nord, sono in buona salute, mentre la maggior parte dei grandi sistemi universitari europei perde terreno nell'ultimo QS World University Rankings. L'Italia si muove in direzione opposta. Dei suoi 47 atenei classificati, 26 migliorano la propria posizione e solo 15 arretrano. Il Politecnico di Milano è tra i migliori 100 del mondo. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 €. Lidl vale davvero.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

dal 2025, un grande ritorno dello scorso anno. Non parliamo di ritorno, ma parliamo di una bella novità che vi fa vincere. Sì, non dimenticate di partecipare a Vinci l'Estate, si chiama proprio così, Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà per tanto tempo, fino a fine agosto, quindi praticamente per quasi tutta l'estate. Partecipare è davvero facile, semplice. Da lunedì alla domenica, quindi tutti i giorni, risolvete il cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano. Scoprite la lettera del giorno e componete così il codice settimanale. Quindi cosa fare a questo punto? Avete un codice, dovete registrarvi o loggarvi sul sito larena.it, inserire la soluzione e partecipare a quelle che sono le estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa da 100 euro ciascuno, cada uno, spendibili nei supermercati Martinelli, e con almeno 8 settimane di gioco, 8 su 13, potrete accedere alla super estrazione finale con dei premi straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way, una gran bella macchina. E per chi non ha bisogno della macchina e la fortuna magari lo premia, una crociera MSC per due. Una fantastica crociera. Giocate e buona fortuna con il concorso Vinci l'Estate, il concorso del quotidiano d'Arena che ci accompagnerà per tutte le prossime settimane. Arriva Kesha ora, da Young.

Shanda Young, 10:48 minuti. A Verona in provincia sono ben 7.505, davvero tantissimi gli studenti che stanno affrontando l'esame di Stato di maturità. Un dato che registra una crescita di 70 unità rispetto all'anno scorso, quindi qualche studente in più, una settantina di studenti in più. E analizzando un po' nel dettaglio la popolazione scolastica scaligera, si contano 6.352 candidati nelle scuole statali, 864 nelle paritarie e 289 esterni. All'interno di istituti statali i licei rappresentano il 47,9% dei maturandi, e invece la maggior parte, quindi oltre il 50%, affronta l'esame dopo un percorso tecnico o professionale, quindi i licei si fermano al 47,9%. Sono 43 le istituzioni scolastiche del territorio, di cui 31 statali e 12 paritarie, che si adoperano per far effettuare gli esami, e sono 176 le commissioni d'esame. Un grande in bocca al lupo a tutti i nostri studenti che devono affrontare questa prova così importante per la loro vita.

0: che Radio Verona sente che pian piano si avvicina l'estate, si avvicina il solstizio e quindi infradito il costumino ci fa ascoltare il meglio del sound per l'estate. Reggaeton, ancora ben trovati, siete con Nadia De Nicolò, 10:52 minuti nel nostro giovedì. Ma cambiamo del tutto discorso e parliamo di raccolta differenziata. Con noi, sì, la sento, c'è Tiziana Abbronzato. Buongiorno Tiziana.
1: Buongiorno, estate vero e bello, si pensa alle vacanze, ma credo che molti di noi quando sono a casa in questi giorni cominceranno a sistemare gli armadi, a vedere cosa buttare, magari a cambiare qualche mobile. Ebbene, parliamo proprio di questo, di rifiuti ingombranti, perché c'è una novità che ci ha spiegato questa mattina Roberto Becchis, presidente di AMIA, riguarda proprio tutti, per cui aprite bene le orecchie, perché adesso se avete il divano, se avete il tavolo, le vecchie sedie rotte, una lavatrice, bene, il servizio diventa gratuito ed è a domicilio. Praticamente dovete soltanto mettere fuori dalla porta di casa il rifiuto ingombrante e poi passamia gratuitamente ve lo porta via. Ovviamente per fare questo bisogna comunque chiamare un numero verde, e quando noi diciamo numero verde vuol dire che è gratuito, 890 43 63, ma insomma poi questo numero si può reperire su internet, si può anche scaricare l'app. Concordare quindi quando deve essere fatto il ritiro dell'ingombrante, e a noi non resta altro che mettere fuori dalla porta di casa questo rifiuto. Parliamo di rifiuti ingombranti, cioè tutto ciò che per noi è vecchio, non è più utilizzabile e soprattutto è molto molto pesante e grosso. Il servizio è gratuito e a breve, ci ha anticipato Roberto Becchis di AMIA, verrà effettuato anche il servizio di raccolta verde a domicilio, ma questa è un'altra vicenda. Vi restituisco la linea.
0: Grazie alla nostra Tiziana Abbronzato, sempre prontissima con gli aggiornamenti dal nostro territorio. Tra poco, prima dell'informazione, torniamo insieme con il nuovo singolo firmato dai Muse, Night Shift Superstar.
2: 30, 40, 50.
3: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
2: Signor risparmio, altro che scommesse, vado sul sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
3: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
2: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49€. Riso Scotti Oro per insalate da un chilo a solo 1,79€.
3: Galassia!
2: L'iper risparmio per tutti. Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
7: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500€ di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58.

0: meravigliose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
2: Grande attesa per la partita di questa sera.
3: Siamo già qui.
4: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
3: Live dal territorio, tutto il giorno.
5: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
3: Radio Verona aumenta l'informazione.
6: Uno spettacolo come non si era mai visto.
3: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
4: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile...
3: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 11 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. All'Istituto di Ricerca Ospedale Sacro Cuore Don Calabria da oltre un anno viene utilizzata la radiofrequenza per trattare l'ipertensione refrattaria, quella che non risponde ai farmaci. A renderlo noto è l'ospedale di Negrar. La procedura mini-invasiva agisce sulle arterie renali e consente di controllare la pressione riducendo fino al 40% le terapie farmacologiche. In 12 mesi sono stati eseguiti con successo una decina di interventi su pazienti ad alto rischio cardiovascolare. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 18 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Ha preso il via stamani la maturità per circa 7500 studenti veronesi. Tra le tracce della prova di italiano, un brano dai piaceri di Vitaliano Brancati, un testo sulla creatività scientifica del giornalista Piero Bianucci e una riflessione sul concetto di meraviglia tratta da un articolo pubblicato dalla rivista Internazionale. Domani i maturandi torneranno in aula per la seconda prova scritta. E a Verona tornano in funzione gli zampilli della Fontana di Piazza Brai, della Vasca di Piazza Arsenale. I tecnici di Amia hanno sostituito le pompe guaste proprio alla vigilia di una nuova ondata di caldo africano che da domani porterà temperature fino a 39 gradi in pianura padana. Disponibile la mappa comunale delle oltre 100 oasi climatiche sul territorio, biblioteche, centri civici, musei, parchi e giardini dove trovare refrigerio, acqua potabile e in molti casi ambienti climatizzati con particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Intanto Confartigianato Verona avverte imprese in difficoltà dopo l'ordinanza regionale che impone lo stop ai lavori all'aperto nelle ore più calde della giornata. Quartieri da area degradata invasa da rifiuti a nuovo spazio per gli animali e i loro proprietari. A Borgo Venezia è stata completata la nuova area cani di via Spontini, realizzata su un terreno comunale di circa 2400 metri quadrati. Lo spazio è dedicato a Bruno, cane simbolo di riscatto e resilienza. Sentiamo la volontaria della LAV, Donatella Ceccon.
5: Una storia terribile, perché è una storia che inizia con un maltrattamento pesante di cui siamo venuti a conoscenza, e questo cane ha conosciuto letteralmente l'inferno. È stato salvato grazie ad un intervento del nostro sportello maltrattamenti, è stato curato, è ancora sotto cura perché quello che ha subito implica, chiede appunto continui interventi, però è uscito dall'inferno a rivedere le stelle, come dice Dante, cioè adesso è stato affidato a una famiglia che lo cura, che gli dà l'attenzione che merita, e quindi noi gli auguriamo una seconda vita, perché è quello che noi cerchiamo di garantire a tutti gli animali che salviamo da situazioni di violenza, abbandono, maltrattamento, cattiva gestione.
4: Si aprirà nel giugno del prossimo anno a Verona il processo sul presunto autoritratto di Benvenuto Cellini, esposto nel 2011 in Gran Guardia e valutato 107 milioni di euro. Secondo la procura, l'opera sarebbe un falso ottocentesco realizzato con pigmenti non esistenti nel Cinquecento. Tre le persone rinviate a giudizio con accuse legate all'attribuzione e alla valorizzazione del dipinto. A Verona è pronta la telecamera sul ponte Aleardi, lato via Pallone, per controllare il rispetto del senso unico verso Piazza Bra. L'impianto entrerà in funzione nelle prossime settimane e scatteranno le multe per chi transiterà in direzione cimitero, dove il passaggio è già vietato. È tutto, il prossimo aggiornamento con le news locali tra meno di un'ora a mezzogiorno. Buona mattinata.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria.
7: Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
14: Radio Verona.
1: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Justin su Radio Verona, 11:15 minuti nel nostro giovedì. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Siete con Nadia De Nicolò. Buona mattinata. 335 60 11 610 per interagire con noi e magari raccontarci cosa state facendo di bello. Resteremo insieme fino alle 14. Poi vi ricordo che dalle 14 con noi in diretta su Radio Verona ci sarà la voce di Daisy. Parliamo anche delle nostre montagne. Il rifugio Chierego è stato insignito del riconoscimento regionale Rifugio Sano e Sicuro, un progetto promosso dalla Regione Veneto e dall'ULS 9 Dolomiti nell'ambito delle attività dedicate alla medicina di montagna. Una bella premiazione che arriva in quota nel nostro territorio, una cerimonia che si è svolta anche alla presenza del direttore generale dell'ULS 9 Dolomiti, un progetto che è nato, pensate, nel 2019, che finalmente ha dato i suoi frutti con questa bella premiazione che è arrivata al rifugio Chierego, che è praticamente presente proprio in quota nel territorio scaligero. Major Lazer, ora torniamo nel 2016, Light It Up.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: No, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83. I migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it. In via Enrico Fermi 61. Verona.
9: www.titospec.it.
10: Cosa fai, tesoro?
9: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Alla prova della maturità 527.747 studenti che dalle 8.30 sono alle prese col tema di italiano. Tra le tracce pavese, l'amore non ricambiato, l'importanza della fatica con un brano di Calabresi e la necessità dei confini con un testo di Furedi. Proposta anche una traccia sull'intervento di Saragat all'Assemblea Costituente. Pesanti disagi sulla linea alta velocità Napoli-Roma con ritardi fino a 90 minuti per un furto di cavi nei pressi di Tora e Piccirilli, Caserta. I treni alta velocità sono stati instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia. Tensione sempre alta tra Ucraina e Russia con nuovi raid incrociati e in particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Lo ha annunciato il Ministero dei Trasporti. Colpita anche una raffineria nella capitale russa. Missili su Kiev nella notte. Da domani in Svizzera i primi colloqui tra Stati Uniti e Iran dopo la firma dell'accordo. Il Pakistan ospiterà la cerimonia ufficiale, ma intanto Teheran fa sapere che senza il ritiro di Israele dal Libano il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti è nullo. L'anticiclone africano stringe la presa sull'Italia. Il bollettino nazionale per oggi non segnala criticità idrogeologiche, ma fa scattare l'allerta per le prime intense ondate di calore. Bollino arancione per diverse grandi città, tra cui Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, dove le temperature massime in pianura oscilleranno tra i 33 e i 36 gradi. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Colors, Rolling Stones, successone estate 2026. Pian piano incominciano ad affermarsi quelli che sono i tormentoni per tutta l'estate, che inizierà tra praticamente tre giorni. Vivremo proprio l'inizio dell'estate, anche se le temperature che stiamo vivendo sono già estive, quindi dal lato proprio meteorologico secondo me siamo già in piena estate. A proposito d'estate, voglio di stare più fuori, magari di fare anche più passeggiate col proprio animale, e stavo leggendo che i ricercatori italiani hanno svelato che anche i cani possono essere mancini. Come fare a capire se il nostro amico Fido a quattro zampe è mancino o meno? Hanno una zampa preferita, e non si tratta di una semplice curiosità, ma proprio di una scoperta scientifica che potrebbe rivoluzionare il modo in cui interagiscono con noi e il modo in cui interagiamo con loro. Un team di ricercatori italiani ha sviluppato questo protocollo proprio innovativo per misurare questo lato cognitivo del nostro amico a quattro zampe, dimostrando che anche il cane può essere mancino oppure no. Come funziona? Fino ad oggi la comunità scientifica si è sempre limitata a una semplice distinzione tra i cani mancini o meno, basata proprio su osservazioni come il modo in cui magari giocano con il cibo, ma in questo caso il team ha fatto un passo avanti, ha creato un protocollo proprio diagnostico che combina quattro test fisici per determinare proprio con precisione se il nostro cane è mancino o non è mancino, o è ambidestro. Questo campione ha incluso diversi cani in perfetta salute, in età compresa tra 1 e i 10 anni, suddivisi tra maschi e femmine, e questi test si sono concentrati su due aspetti principali. Allora, come praticamente interagivano i cani dietro una ricompensa, la manipolazione e la deambulazione, ovvero il primo passo su una rampa di scale o su una piattaforma. Da lì praticamente sono riusciti a scoprire che effettivamente anche il nostro amico a quattro zampe può essere mancino. Questo studio non si limita proprio solo alla classificazione scientifica. Questi risultati aprono nuove prospettive per chi vive con un cane, offrendo strumenti concreti per migliorare la convivenza. È un fenomeno che accomuna molto diverse specie, il fatto di poter essere mancini, non solo il cane, non solo gli esseri umani. Studi simili potrebbero anche aiutare a comprendere meglio i meccanismi proprio del cervello che regolano le preferenze motorie sia negli animali che nelle persone. Quindi anche il nostro amico a quattro zampe, il nostro Fido, potrebbe essere mancino tanto quanto noi. Arriva sia Never Give Up.

Never Give Up, 11:47 minuti. A proposito di cani, rimaniamo un po' nell'argomento prima di tornare in redazione e scoprire notizie che noi giungono dal nostro territorio grazie alla voce di Luca Del Ponte. Continuiamo a parlare di animali e sta facendo un po' parlare il consiglio del sindaco della città di Bologna. Lui dice: portatevi una bottiglietta d'acqua, praticamente quando si fa il giretto col proprio cane, quando fa la pipì, a Bologna basta una bottiglietta d'acqua per cambiare un po' il volto delle strade, soprattutto l'odore in questo periodo perché fa caldo. E ha lanciato questo invito il sindaco, destinato un po' a far discutere. I proprietari di cani dovrebbero utilizzare l'acqua per pulire la pipì dei loro animali sui marciapiedi nelle aree pubbliche. Una proposta che non introduce obblighi o sanzioni, sembra più un consiglio per migliorare l'igiene urbana e ridurre proprio l'odore in questo periodo così caldo e anche le tensioni tra i cittadini. Non tutti, come dicevo, sono convinti. Praticamente tutto è accaduto durante un intervento televisivo del sindaco, che ha detto: piccoli gesti quotidiani possono fare la differenza. Effettivamente, io vi dico, cioè, in qualità di convivente con tantissimi animali, tra cui cani e gatti, beh, non è un'idea così spiacevole, soprattutto col caldo, perché col caldo, quando il cane fa pipì, la pipì dà più odore, si sente in mezzo alle strade. Quindi una semplice bottiglietta d'acqua potrebbe servire per ripulire un po' dei bisogni del proprio compagno di vita. Voi cosa ne pensate? 335 60 11 610, se volete dircelo, se volete interagire con noi. So che magari può essere fastidioso portarsi una o due bottigliette d'acqua, quelle dal rubinetto, nulla di che, dietro quando si fa la passeggiata col cane, ma con un marsupietto potrebbe essere una buona idea. Arriva Rocco Hunt.

0: went back to Ibiza, Mike Bosner, David Guetta. Tra poco torniamo con Elettra Lamborghini.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro. Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, brindisi assicurato.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
7: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
11: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
13: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
14: Radio Verona gira voce.
15: Perfetto, è tutto quello che volevo sapere, grazie.
16: E la

0: Bambina. Sono le 12 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Torniamo insieme in redazione, ci sta aspettando Luca Del Ponte, scopriamo tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia, edizione informativa completata dalla viabilità.
1: Verona Top News.
4: Bentrovate, bentrovati. Controlli rafforzati della Guardia di Finanza nel Veronese in vista dell'estate e dell'aumento dei flussi turistici. A Villafranca i militari hanno arrestato un cittadino straniero irregolare destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Verona. L'uomo, già condannato in via definitiva per commercio di merce contraffatte e ricettazione, era irreperibile e deve scontare una pena residua di 11 mesi nel carcere di Montorio. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 18 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Ha preso il via stamani la maturità per circa 7.500 studenti veronesi. Tra le tracce della prova di italiano, un brano da I Piaceri di Vitaliano Brancati, un testo sulla creatività scientifica del giornalista Piero Bianucci e una riflessione sul concetto di meraviglia tratta da un articolo pubblicato dalla rivista internazionale. Domani i maturandi torneranno in aula per la seconda prova scritta. A Verona tornano in funzione gli zampilli della fontana di Piazza Bra e della vasca di Piazza Arsenale. I tecnici di Amia hanno sostituito le pompe guaste proprio alla vigilia di una nuova ondata di caldo africano che da domani porterà temperature fino a 39 gradi in pianura padana. Disponibile la mappa comunale delle oltre 100 oasi climatiche sul territorio, a disposizione in particolare di anziani, bambini e persone fragili. Intanto Confartigianato Verona avverte imprese in difficoltà dopo l'ordinanza regionale che impone lo stop ai lavori all'aperto nelle ore più calde della giornata. La villa sottratta alla mafia, Villa Gabanella Bussolengo, dal 7 giugno è aperta e grazie alla cooperativa Ermete è anche una struttura dedicata all'ospitalità con la formula del Bike Hostel. Tiziana Bronzato.
5: Il progetto Cabanel nasce come proposta turistico-sociale con l'intento di coniugare un servizio di accoglienza turistica con progetti legati all'inclusione e la restituzione alla comunità di un bene confiscato. È il caso di Villa Gabanel a Bussolengo, una struttura dedicata all'ospitalità, ma anche con spazi polifunzionali aperti a nuove progettualità. Un giardino con piscina, spazio attrezzato, un ostello sociale con 4 camere e 17 letti, l'uso della cucina, sala riunione, angoli gioco e relax. Una sorta di casa per i giovani che vivono un periodo di particolare vulnerabilità o vogliono provarsi con progetti alternativi alla scuola, coinvolti in attività di accoglienza, cura del verde, manutenzione. L'amministrazione di Bussolengo l'ha concessa in gestione a Ermete e la struttura è diventata un riferimento accogliente per decine di ragazzi del territorio. Qui educatori di Ermete hanno fatto confluire le attività. Aperta al pubblico dal 7 giugno, offre anche pasti veloci preparati da giovani del progetto Quanto Basta, guidati da un esperto. Nei primi 3 anni ha già coinvolto decine di ragazzi che vivono un periodo di ritiro dalla scuola e provano a rimettersi in gioco.
4: La chirurgia pediatrica diventa di prossimità, presentato dall'ULS Nove Scaligera, il nuovo servizio di chirurgia pediatrica negli ospedali di Legnago, San Bonifacio e Villafranca, realizzato insieme all'azienda ospedaliera universitaria di Verona. I bambini e gli adolescenti fino a 18 anni potranno effettuare visite specialistiche e controlli vicino a casa, evitando spostamenti verso il capoluogo e riducendo i disagi per le famiglie. Scontro politico in quarta circoscrizione dopo il rinvio rinvio del Consiglio per mancanza del numero legale. In una nota, Partito Democratico e Lista Tommasi accusano il centrodestra di essere diviso e paralizzato e chiedono al presidente Padovani e al capogruppo di Fratelli d'Italia Galletta di trarne le conseguenze. Siamo adesso allo sport con Alessandro De Pietro, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio Luca, e contro la rovescia ormai per Baroni al Verona, biennale con opzione per la terza stagione in caso di promozione in Serie A in una delle due annate, con Leo Colucci a fargli da vice, con il nodo del settore giovanile presto sciolto con la rescissione di Massimo Margiotta legato al Verona da un altro anno di contratto 2027, con la nomina del duo Calvetti-Ferrarese per il vivaio, un vivaio che ieri ha sprecato una grande occasione, 3-1 in casa dell'Inter, l'under 17 di Fabio Moro, con la semifinale a un passo, fino ad 8 minuti alla fine Verona in vantaggio, serviva la vittoria a Milano contro l'Inter, vittoria era fino davvero poco dalla conclusione, poi 3 gol dell'Inter, 4-3 il finale, a spezzare quello che è stato il sogno per lungo tempo coltivato, a ragione, dall'ottima classe 2009 del Verona di Fabio Moro. Per le plusvalenze la data sensibile resta quella del 30 di giugno, con il Verona che guarda soprattutto verso Bergamo, verso Roma, là dove è forte l'interesse in particolare per Bella Kocak. Ed è tutto per lo sport.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: Radio Verona.
11: Viabilità.
4: Al momento sulla 4 Milano-Venezia verso Milano si rallenta per traffico intenso tra Peschiere, Brescia Est e nel Veronese tra Soave e Verona Sud. Sulla 22 del Brennero verso Sud permangono 2 km di colonna tra Carpi e l'allacciamento con la A1 per traffico intenso. In direzione nord rallentamenti tra Trento Nord e Bolzano Nord. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

del nostro abbigliamento estivo ormai, San Giovanni, Malibu, abbigliamento estivo per ciò che concerne il palinsesto delle canzoni della prima unica radio di Verona. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete con Nadia De Nicolò. Fa parte dell'estate il caldo, ma quello che giungerà a breve sarà davvero caldo caldissimo. Sì, perché gli esperti ci dicono che già questo weekend le temperature saliranno tanto, ne parlavamo anche ieri, con punte fino a 39 gradi, poi a seguire fino a fine mese, beh, punte di 40 gradi e notte anche super tropicali con temperature minime sopra i 25 gradi, quindi l'estate alza la voce, l'estate che inizierà proprio durante il weekend e si farà subito sentire, c'è proprio l'allerta per questo caldo afoso che vivremo nei prossimi giorni. Dolce Nera ora sulla prima unica radio di Verona, ci vediamo a casa.

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
1: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49€. Riso Scotti Oro per insalate da un chilo a solo 1,79€.
1: Galassia!
0: L'iperrisparmio per tutti. Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio. È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora. A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
2: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58.

0: favolose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sinclair su Radio Verona, 12:29 minuti nel nostro giovedì. Ieri abbiamo parlato delle città più apprezzate dagli appassionati di gastronomia. Abbiamo detto che vince il Perù, però c'è sempre un però nella vita. Napoli è presente a questa classifica, quindi c'è anche una piccola soddisfazione per noi italiani. A proposito di Napoli, se andrete in vacanza da quelle parti, se vi capita di giungere nella città partenopea, ne parliamo tra poco.
1: Un saluto dalla redazione. Tragica fatalità a Platì, Reggio Calabria, dove ieri sera una donna avrebbe investito accidentalmente la figlia di 3 anni mentre faceva la retromarcia con la propria auto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la bimba non c'è stato nulla da fare. Sarà emanata oggi dalla Corte d'Assise a Firenze la sentenza per Vasile Frumuzace, il vigilante 33enne reo confesso del femminicidio delle escort Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, uccise rispettivamente a Monte Cateni Terme nell'agosto del 2024 e a Prato nel maggio 2025. Nei confronti del 33enne il procuratore ha chiesto l'ergastolo. Tensione sempre alta tra Ucraina e Russia con nuovi raid incrociati, in particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Colpita anche una raffineria nella capitale russa. Missili su Kiev nella notte. E il Cremlino intanto dichiara: al G7 di Evian Trump è stato riempito di idee false e dannose. Il segretario alla difesa statunitense Hegseth ha dichiarato alla NATO che il Pentagono condurrà una revisione della propria presenza militare in Europa entro i prossimi 6 mesi, mentre Washington esercita pressioni sugli alleati affinché rafforzino le proprie difese. Ma potrebbe anche essere meno, ha specificato Hegseth. Ha preso il via questa mattina con il tema di italiano l'esame di maturità tra le tracce Pavese e Brancati per l'analisi del testo, poi il discorso di Saragat all'Assemblea Costituente, Calabresi sulla fatica e Furedi sulle frontiere, ma anche Bianucci sulla scienza di scrivere e la giornalista tedesca Husman sulla capacità di farsi stupire. È tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: a giovedì. Scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Strada facendo.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Get Down, un bel saltone negli anni 90, vissuto insieme sulla prima unica radio di Verona. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete sempre in compagnia di Nadia. Ne stavamo parlando proprio poc'anzi, la tangenziale di Napoli è la prima infrastruttura italiana a ottenere la certificazione di Smart Road dal Ministero delle Infrastrutture. È la primissima a ottenere questa certificazione, un riconoscimento che premia l'introduzione di tecnologie avanzate per la gestione della sicurezza e della viabilità. Quindi perché ha ottenuto questa certificazione? Perché vanta telecamere intelligenti, sensori e sistemi di comunicazione in tempo reale, e questa strada, lunga non tantissimo, 22 km, sarà in grado di monitorare traffico, condizioni meteo e anche eventuali criticità, fornendo così informazioni più rapide, dettagliate, immediate a tutti coloro che la percorreranno, a tutti gli automobilisti, soprattutto nei momenti di traffico maggiore. La Smart Road permetterà inoltre di individuare in maniera tempestiva situazioni di pericolo, migliorando così proprio il viaggio. Il monitoraggio continuerà ad andare via via a migliorare proprio sicurezza e a preparare l'infrastruttura all'arrivo dei veicoli sempre più connessi e automatizzati. Tangenziale di Napoli, che diventa così un modello per il futuro delle strade italiane, è proprio la prima Smart Road super tecnologica. Torniamo nell'estate 2022 sulla prima unica radio di Verona. Troviamo James Hype, Ferrari. Can I be-

bello, un altro tormentone, questa volta internazionale dell'estate, tutto da ballare. 12:47 minuti, siete sempre con Nadia De Nicolò insieme quest'oggi fino alle ore 14, fino all'arrivo di Daisy. 335 60 11 610, se volete scriverci, raccontarci cosa state facendo di bello proprio in queste ore, in queste giornate, cosa farete magari di bello nel weekend. Vi ricordo che sia domani ma soprattutto sabato mattina insieme scopriremo quali sono gli eventi più belli da vivere in tutto il fine settimana e anche questo weekend, tra appuntamenti, sagre, musica. Davvero c'è l'opportunità di divertirsi a Verona, ma anche in provincia, anche sulla sponda veronese del lago di Garda. Dove sarete mercoledì 12 agosto? In vacanza? No, al lavoro? Al mare? In montagna? Beh, dovunque voi siate, verso il tramonto alzate gli occhi al cielo. Se poi siete magari dalle parti della Spagna, ancora meglio, siete veramente privilegiati. Perché? Perché il 12 agosto ci sarà un'eclisse di sole, sarà totale in Spagna, parziale in Italia, ma per vederla ovviamente ci vorranno degli occhiali speciali certificati, attenzione, perché i danni sono permanenti. Quindi occhiali giusti, occhiali esatti per poterla vedere. E in Italia sarà più evidente proprio da noi, nelle regioni del nord, mentre in Spagna e nelle isole balneari praticamente sarà più che visibile, in quanto sarà davvero totale. Se resterete al nord dell'Italia, l'eclissi parziale inizierà alle 19:27, raggiungerà il picco alle 20:20 per finire alle 20:35. Più o meno sono questi gli orari. Finirà intorno, a seconda di dove ci si trova, al nord-est verso le 20:35, al nord-ovest verso Torino alle 20:21. Comunque l'orario è quello dalle 19 alle 20:30. Presso poco bisogna guardare il cielo, segnatelo magari mercoledì 12 agosto, guardarlo ovviamente, come dicevo, con delle lenti particolari che difendono la nostra retina. La NASA chiede proprio di mettere gli occhiali prima e anche dopo la totalità, cioè di continuare a osservarla con gli occhiali per sicurezza. Lo stesso vale comunque per smartphone, fotocamere, binocoli, telescopi, non utilizzare assolutamente senza i filtri adeguati. Ma ci sarà questo bel evento da vivere con nasino all'insù, con le giuste precauzioni, come dicevo, il prossimo 12 agosto all'orario pressappoco di cena. Serena Brancale.

0: risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Il genio di Shakespeare incontra il maestro Declan Donnellan. Il 25 e 26 giugno al Teatro Romano, una rilettura vibrante de I due gentiluomini di Verona. Un viaggio tra amore e amicizia, dove il classico si fa contemporaneo. E fino al 24 giugno con la promo Early Bird, tariffe speciali per il festival più internazionale di Verona. Estate Teatrale Veronese. Il mondo è di scena. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
6: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
7: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
13: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona, canzone che ci porta da sua verso un altro ampio spazio informativo curato da Luca Del Ponte. Scopriamo insieme a lui che cosa sta accadendo a Verona, che cosa è accaduto nel nostro territorio, ma anche in provincia. Edizione informativa completata dallo sport e dalla viabilità.
1: Sono le 13 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. L'Università di Verona migliora la propria posizione nella classifica mondiale QS World University 2026. L'Ateneo Scaligero sale nella fascia tra il 781esimo e il 790esimo posto, guadagnando terreno rispetto allo scorso anno, quando era collocato tra l'851esimo e il 900esimo posto. Particolarmente positivo il risultato ottenuto nell'indice citazionale della ricerca, che colloca Verona tra il 20% delle migliori università valutate a livello internazionale. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 18 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Prima prova questa mattina, quella di italiano, per gli studenti alle prese con l'esame di maturità. Sentiamo Giovanni Salvatori.
5: È iniziata alle 8.30 di questa mattina per 39.000 studenti veneti, 7.500 quelli veronesi, la prima prova dell'esame di maturità 2026, quella di italiano. Qui ci troviamo di fronte al liceo scientifico Messedaglia di Verona. 6 le ore di tempo a disposizione dei maturandi per completare la prova, che si articola in 3 diverse prove attraverso 7 tracce che sono proposte. Tra queste, per quanto riguarda l'analisi del testo, ci sono testi di Cesare Pavese, di Vitaliano Brancati, ma spicca anche quello del giornalista e scrittore Mario Calabresi. Non poteva mancare il riferimento agli 80 anni della Repubblica attraverso il discorso di Giuseppe Saragat, poi presidente della Repubblica, nel momento dell'insediamento dell'Assemblea Costituente del giugno del 46, naturalmente per quanto riguarda la traccia di tipo argomentativo, e poi anche il tema dell'incanto attraverso un riferimento ad un articolo molto recente comparso sulla rivista internazionale. Domani si replica subito con le prove specifiche per ogni indirizzo di studi.
4: Il ritiro dei rifiuti ingombranti a Verona diventa gratuito e soprattutto a domicilio. Il presidente di AMIA, Roberto Becchis. La sanità veronese punta sulla prossimità per i più piccoli, presentato dall'ULS 9 Scaligera, il nuovo servizio di chirurgia pediatrica negli ospedali di Legnago, San Bonifacio e Villafranca, realizzato assieme all'azienda ospedaliera universitaria di Verona. Sentiamo Nicola Girardi e Mauro Cinquetti, rispettivamente direttore ULS 9 e direttore dipartimento infantile. Domani nell'area del Bentegodi si disputa la gara ciclistica Verona Crit. Il comune informa che sono previste modifiche alla viabilità e chiusure temporanee tra Piazzale Olimpia e Piazzale Atleti Azzurri d'Italia dalle 12 fino a mezzanotte. È tutto, grazie dell'ascolto.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
11: Radio Verona.
12: Viabilità.
4: Al momento sulla 4 Milano-Venezia verso Milano si rallenta per traffico intenso tra Peschiere, Brescia Est e nel Veronese tra Soave e Verona Sud. Sulla 22 del Brennero verso Sud permangono 2 km di colonna tra Carpi e l'allacciamento con la A1 per traffico intenso. In direzione Nord rallentamenti tra Trento Nord e Bolzano Nord. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
12: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Hello. Radio Verona Flashback.

0: Elton John è davvero un re della musica pop internazionale. Un altro flashback a Something About The Way You Look Tonight su Radio Verona, 13:10. In apertura dell'ultima ora poi sopraggiungerà Daisy, ma subito è sopraggiunta la nostra Francesca Pellegrini.
1: Eccomi qui, Nadia.
0: Compagnia.
1: Buongiorno. Buon pomeriggio. Buon pranzo. Beato.
0: Buon pranzo
1: chi
0: a tutti quanti voi.
1: Mangiarsi magari qualcosa di buono in questo momento. Noi siamo qui al lavoro, quindi qualcosa di rapido, no? Veloce.
0: Noi siamo veloci. Effettivamente, ragione, non ci ho mai pensato, però siamo davvero velocissime.
1: Velocissime anche nel mangiare, purtroppo, perché che quando si lavora non si ha neanche il tempo, ed è sbagliatissimo, così ci dicono i medici. È finito ieri, ultima puntata della stagione, ma tornerà sicuramente a settembre. Naturalmente vi daremo i giusti riferimenti più avanti nel tempo. Adesso invece rimango sempre in tema di medicina, perché è stata stipulata una convenzione, diciamo una collaborazione, sinergia, chiamatela come volete, tra l'azienda ospedaliera di Verona e l'ULS Novis Caligera. Grazie a questa convenzione i medici specialisti di chirurgia pediatrica, quindi quello che sto per dire interessa alle famiglie, ai bambini, andranno negli ospedali di Villafranca, Legnago e San Bonifacio ad effettuare visite, anziché i bambini della provincia venire in Borgo Trento, dove c'è la chirurgia pediatrica, potranno essere raggiunti dagli specialisti della chirurgia appunto di Verona nelle varie sedi degli ospedali della provincia, in questi tre, al Magalini, al Mater Salutis e all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio. L'ultimo mercoledì del mese. Ogni mercoledì del mese potranno essere visitati 6-7 bambini, non solo bambini ma anche ragazzi fino a 18 anni, no? Perché il pediatra, dal pediatra, tu Nadia mi insegni, visto che hai due bimbi, si può andare fino a 18 anni, giusto? Anche se poi alla fin fine, però nei reparti ospedalieri si può rimanere ricoverati fino a 18 anni.
0: Perché il pediatra è quello
1: un po' troppo grande, 18 anni.
0: No, 14 anni.
1: 14 anni. Ok, beh, comunque insomma, questa è una convenzione importante che fa risparmiare tempo alle famiglie che non si devono spostare a Verona per visite chirurgiche prima o dopo un intervento, fa risparmiare denaro perché non si devono usare le auto e quindi consumare benzina, diciamo così, e tutto aiuta in questo momento di crisi, no? Come ben sappiamo, e soprattutto l'eccellenza chirurgica dell'ospedale di Borgo Trento arriva in provincia grazie a questa sinergia. La chirurgia diventa di prossimità, no? Le
0: Ma
1: cure diventano più accessibili.
0: Si spostano?
1: Sì, sono tre specialisti della chirurgia pediatrica dell'ospedale Borgo Trento. Bella notizia, sì, soprattutto per le famiglie che quindi
0: più
1: insomma
0: lontane.
1: Assolutamente, perché se pensi anche per andare da Legnago a Verona, insomma, ci vuole un'oretta di strada, no? Per
0: sì, cui, soprattutto con un bambino che sta male.
1: Le visite si prenotano con l'impegnativa del medico di base, quella regolare, insomma,
0: prima non mi veniva il termine, il medico di base.
1: Di base o di famiglia.
0: Non si mi era passato via un attimo
1: il termine. Pediatra di libera scelta, chiamalo come vuoi.
0: Bravissima, brava, se non ci fossi tu.
1: Ci sarebbe qualcun altro, come
0: no,
1: si dice sempre.
0: No, assolutamente.
1: Va bene, grazie.
0: Non puoi dirmi
1: mi
0: questo.
1: Porto a casa il complimento e auguriamo ai nostri ascoltatori buon pranzo, ovviamente, visto che abbiamo introdotto la nostra chiacchierata parlando di questo. Buon pranzo a tutti e pensate anche a noi, magari. No, non era un invito, sto scherzando.
0: No, perché, loro ci pensano mentre gustano qualcosa di buono e dicono: ah, quelle due fanciulle che ci stanno accompagnando.
1: Esatto.
0: Mentre magari loro, sai che in questo periodo in tantissimi sono in vacanza, quindi magari sono anche
1: prosciutto e melone.
0: Sì, però magari vista lago, in montagna.
1: Vista mare.
0: Ci stanno ascoltando tramite il DAB, che comunque si prende praticamente in tutta la regione, oppure tra la nostra app,
1: esatto.
0: Sono tranquillamente al mare, cioè sento già il sottofondo delle onde, no? È presente.
1: Quanta invidia, eh? O anche in piscina magari. Beh, insomma, se volete farci inviarci qualcosa, noi non diciamo no, scherzo.
0: Dai, non siamo noi a regalare qualcosa a loro. Colonna sonora dell'estate 2026, uno dei tormentoni assoluti di questa caliente estate che sarà sempre più calda a partire dal weekend. Grazie Francesca.
1: Grazie a te, Nadia.
0: Arriva Gordo, lo colo-

0: Bob Sinclair su Radio Verona, gettonatissimo Bob Sinclair d'estate, maestro, il nostro cugino francese. Tra poco torniamo insieme con un successone del 2006 firmato da Zucchero Sugar Fornaciari, un chilo.
1: 30, 40, 50.
2: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
1: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
2: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
1: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49 euro. Riso Scotti Oro per insalate da un chilo a solo 1,79 euro.
2: Galassia!
1: L'iper risparmio per tutti.
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy, ci trovi su vipsolar.it.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
10: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Samuel su Radio Verona, 13:31 minuti. Torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo, a seguire un altro top record, un singolo nuovo, e poi ci sarà anche l'appuntamento con Punto Economia.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Resta in rianimazione Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. La donna si trova ricoverata da ieri all'ospedale di Vigevano dopo un overdose di farmaci. I legali sono stati autorizzati dalla famiglia a confermare che si è trattato di un tentativo di suicidio. Dopo l'affiancamento e il sorpasso, per la prima volta Futuro Nazionale supera la Lega. È quanto emerge da un sondaggio YouTrend per Sky TG24, con il movimento di Roberto Vannacci che si attesta al 5,9%, mentre il carroccio si ferma al 5,8. Il risultato arriva dopo l'assemblea costituente a Roma dello scorso weekend, dove l'europarlamentare ha lanciato il suo partito. Il presidente iraniano Pezeshkian ha commentato con evidente soddisfazione la firma del memorandum d'intesa con il suo omologo americano Trump. È un accordo storico, la pace si realizzerà all'ombra del rispetto reciproco, ha scritto su X. Domani in Svizzera la cerimonia ufficiale. Un trentenne palestinese residente nella provincia di Brindisi, che inneggiava alla Jihad, è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di terrorismo aggravato dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici. Eseguito anche un decreto di perquisizione domiciliare nei confronti di un altro palestinese di 25 anni, indagato in stato di libertà per gli stessi reati. Al via oggi con la prima prova il tema di italiano, la maturità 2026, esami per oltre 527.000 studenti. Tra le tracce, Pavese e Brancati per l'analisi del testo, poi il discorso di Saragat all'assemblea costituente, Calabresi sulla fatica e Furedi sulle frontiere, ma anche Bianucci sulla scienza di scrivere e la giornalista tedesca Husman sulla capacità di farsi stupire. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
0: Radio Verona.

0: Radio Verona Bongo Bong, 13 e 40 minuti. Tra poco con voi ci sarà Lucio Salgaro e l'appuntamento con Punto Economia. In arrivo dalle ore 14 anche la nostra Daisy, che è già pronta, già nei nostri studi, si sta già adoperando per trovare le notizie più belle da condividere con voi. Noi ci ritroviamo come sempre domani mattina dopo l'informazione delle ore 9, nel tardo pomeriggio dalle 17 il nostro Matteo Sambugaro, questa sera in diretta dal Mura Festival con Alessandro De Pietro dalle 19 Fuori Gioco. Un abbraccione radiofonico da Nadia De Nicolò, a domani!
1: Radio Verona e il quotidiano L'Arena presentano Punto Economia, focus e approfondimenti. In studio Lucio Salgaro.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati Punto Economia. Quest'oggi cerchiamo di capire come Verona si sta avvicinando ad una tecnologia che in un periodo di crisi energetica come questo sicuramente può essere una risorsa, e capire quanto è lontana dall'applicazione su larga scala. Parliamo dell'idrogeno. Abbiamo con noi il professor Matteo Ballottari, che è prorettore dell'Università di Verona ed è biotecnologo, e Emanuele Castioni, consulente specializzato nel settore dell'idrogeno, Alberto Valli, che è amministratore delegato di ITER, e Bruno Giordano, che è presidente della Giordano Controls. Direi di partire subito con Castioni. A che punto siamo con l'idrogeno?
3: Le tecnologie ci sono state sviluppate, ce ne sono alcune molto molto mature, altre invece sono già sono arrivate sul mercato, ma già con un TRL 8-9, quindi pronte per essere sul mercato, già industrializzate, e altre che stanno arrivando. Quindi la tecnologia c'è in questo momento. Se vogliamo, andrebbe declinata nel modo corretto, quindi andrebbe trovata l'applicazione corretta dell'idrogeno nella nostra società.
2: E Valli, che cosa manca? Qual è lo scalino successivo, visto che la tecnologia c'è? E chi può fare qualcosa?
4: Ma chi può fare qualcosa è sicuramente lo Stato, dando non incentivi difficili da prendere, ma incentivi reali, e soprattutto facendo delle azioni sul piano nazionale di efficientamento energetico, utilizzando l'idrogeno come vettore energetico. L'idrogeno non è la panacea di tutti i mali, ma è un'opportunità energetica, è un elemento che può essere trasformato, e penso che l'applicazione più pronta per l'Italia in sé è quella di fare dell'idrogeno il vettore per fare biometano, o metano sintetico che si voglia, recuperando la CO2 dei vari processi. In questo modo si può recuperare tutta la rete infrastrutturale, portare l'idrogeno anche nelle case, e quindi dare anche un balzo in più alle tecnologie già esistenti nel territorio, come le caldaie, l'impiantistica, diciamo a spese calmierate rispetto a costruire idrogenodotti o altri sistemi molto più complicati e costosi.
2: Quindi mescolare l'idrogeno a un metano naturale o metano comunque?
4: No, sì, anche facendo blending. Ci sono comunque delle sperimentazioni in Italia dove si fa blend, cioè mix di idrogeno e metano, per diciamo diminuire il consumo di gas combustibile carbonioso, ma anche quello di inquinare meno. Ma proprio con alcuni processi già noti, già presenti come tecnologie, e soprattutto anche italiane, si può fare metano recuperando la CO2, ad esempio, da tanti processi, dalle acciaierie,
2: la
4: vinificazione, per esempio, esatto, e facendo questo metano sintetico a bilancio quasi zero di CO2. Quindi recuperiamo la CO2 che va nell'aria, e con l'idrogeno fatto da rinnovabili possiamo fare metano. Ma questa è solo una applicazione, ce ne sono tante altre: i larghi storage di energia dal fotovoltaico, dal rinnovabile. È impensabile fare storage di gigawattora in batterie, ci sono tantissime problematiche attorno alle batterie,
2: con il fine vita delle batterie conseguente,
4: con il fine vita, con lo smaltimento delle batterie, perché nessuno ci ha ancora pensato, le pericolosità del litio e tante altre cose. L'idrogeno è uno storage, è un vettore energetico. Si possono fare altre molecole, il metanolo, etanolo, ammoniaca, ci sono tanti altri sistemi. qual è il pro? Il pro è usare la rinnovabile, usare elettrolisi green, cioè idrogeno fatto dall'acqua, perché altrimenti torniamo sull'utilizzo di carbon fossile, e sfruttare quello che noi abbiamo oggi, pensando al domani.
2: Bruno Giordano, lei, noi la conosciamo per la presidenza di Fondazione Cari Verona, ma lei è un ingegnere e possiamo dire che ha passato la vita nell'innovazione. Con la sua azienda è stato tra i primi a utilizzare l'idrogeno. In che modo?
5: Ma noi ci occupiamo di climatizzazione con la nostra azienda, e per cui abbiamo pensato subito all'idrogeno applicato nel nostro settore tipico, che è quello del riscaldamento delle case. Quindi ci siamo applicati fin da subito a sviluppare caldaie sostanzialmente funzionanti ad idrogeno. Prima utilizzando dei blend, come è stato detto prima, pensando che fosse il modo più semplice di utilizzare l'idrogeno, anche perché in questo momento non ce n'è assolutamente in abbondanza, e quindi una buona idea poteva essere quella di utilizzare l'idrogeno in aggiunta al gas metano per ridurre il consumo di metano, e quindi avere delle caldaie che potessero funzionare con questi blend. Poi ovviamente siamo arrivati fino al passo successivo, che è stato quello di sviluppare una caldaia che funzionasse con idrogeno puro, risolvendo tra l'altro, abbiamo dei brevetti in merito, un problema che è tipico dell'idrogeno, che è il ritorno di fiamma, che è una cosa molto pericolosa, perché nel momento in cui viene immesso nella camera di combustione, se solo viene a contatto con l'ossigeno, l'idrogeno proprio infiamma, prende fuoco. Questo è uno dei problemi principali dell'idrogeno. Noi abbiamo sviluppato una tecnica per bruciare l'idrogeno che evita, per un principio fisico, questo fenomeno.
2: Quindi servono anche a questo gli ingegneri.
5: Servono soprattutto a questo, guai non ci fossero.
2: Professor Ballottari, lei è prorettore, ma è anche alla guida di alcuni spin-off dell'Università di Verona. Sicuramente il suo è un osservatorio privilegiato. A Verona che cosa si sta facendo in termini di ricerca e di applicazione attorno all'idrogeno?
6: Allora, a Verona abbiamo una in particolare attenzione verso tutto il tema dei biocombustibili e del, diciamo così, delle fonti energetiche da diciamo, ottenute in maniera rinnovabile. L'idrogeno rientra certamente in questo ambito, e una cosa che volevo sottolineare è che in realtà oggi a livello globale vi è una importante richiesta di idrogeno, si parla di 100 milioni di tonnellate. In Italia le stime parlano di circa 500 mila tonnellate di idrogeno che viene già prodotto, ma viene prodotto in maniera diciamo da fonti fossili, questo vuol dire con importanti emissioni di CO2, e lì c'è la sfida tra l'altro che viene proprio richiesta dall'Unione Europea, ma anche dal nostro paese, che è quello di andare essenzialmente a convertire una percentuale importante di questo idrogeno in un idrogeno verde, quindi in un idrogeno che viene prodotto appunto in maniera rinnovabile. E questo vuol dire elettrolisi, questo vuol dire chiaramente utilizzare dei sistemi di produzione che, per quanto siano già realtà, richiedono oggi degli aggiustamenti in termini di efficienza, in termini di stoccaggio, che è l'altro tema molto molto delicato, e poi di appunto compatibilità, come si diceva prima, con le infrastrutture che sono presenti. Ecco, noi a Verona abbiamo una linea di ricerca molto importante sul andare appunto a combinare la produzione di idrogeno con la produzione di biometano, e al tempo stesso l'utilizzo appunto dell'idrogeno per andare a produrre quelli che vengono chiamati e-fuels, quindi che sono essenzialmente dei carburanti sintetici, esatto. Ma abbiamo anche una particolare attenzione su quella che è la forma attuale di produzione di idrogeno, che vuol dire da combustibili fossili che producono CO2. Attenzione, noi abbiamo delle tecnologie che abbiamo brevettato per andare a recuperare questa CO2 prodotta proprio assieme all'idrogeno, per fare in modo di abbassare l'impatto ambientale.
2: Grazie ai nostri ospiti, come avete sentito, quindi Verona in prima linea in questa che sarà una delle prossime frontiere per risolvere il problema di energetico a livello globale. Grazie, arrivederci a un prossimo Punto Economia.
1: Radio Verona e il quotidiano L'Arena presentano Punto Economia. Focus sulla situazione economica. Solo su Radio Verona. Radio Verona. Radio Verona.

0: Francesco. Sono le 14 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Controlli rafforzati della Guardia di Finanza nel Veronese in vista dell'estate e dell'aumento dei flussi turistici. A Villafranca i militari hanno arrestato un cittadino straniero irregolare destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Verona. L'uomo, già condannato in via definitiva per commercio di merce contraffatta e ricettazione, era irreperibile e deve scontare una pena residua di 11 mesi nel carcere di Montorio. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È giovedì 18 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Ha preso il via stamani la maturità per circa 7.500 studenti veronesi. Tra le tracce della prova di italiano, un brano da I Piaceri di Vitaliano Brancati, un testo sulla creatività scientifica del giornalista Piero Bianucci e una riflessione sul concetto di meraviglia tratta da un articolo pubblicato dalla rivista internazionale. Domani i maturandi torneranno in aula per la seconda prova scritta. A Verona tornano in funzione gli zampilli della fontana di Piazza Bra e della vasca di Piazza Arsenale. I tecnici di Amia hanno sostituito le pompe guaste proprio alla vigilia di una nuova ondata di caldo africano che da domani porterà temperature fino a 39 gradi in pianura padana. Disponibile la mappa comunale delle oltre 100 oasi climatiche sul territorio, a disposizione in particolare di anziani, bambini e persone fragili. Intanto Confartigianato Verona avverte imprese in difficoltà dopo l'ordinanza regionale che impone lo stop ai lavori all'aperto nelle ore più calde della giornata. La villa sottratta alla mafia, Villa Gabanella Bussolengo, dal 7 giugno è aperta e grazie alla cooperativa Ermete è anche una struttura dedicata all'ospitalità con la formula del bike hostel. Tiziana Bronzato.
4: Il progetto Gabanel nasce come proposta turistico-sociale con l'intento di coniugare un servizio di accoglienza turistica con progetti legati all'inclusione e la restituzione alla comunità di un bene confiscato. È il caso di Villa Gabanel a Bussolengo, una struttura dedicata all'ospitalità, ma anche con spazi polifunzionali aperti a nuove progettualità. Un giardino con piscina, spazio attrezzato, un ostello sociale con 4 camere e 17 letti, l'uso della cucina, sala riunione, angoli gioco e relax. Una sorta di casa per i giovani che vivono un periodo di particolare vulnerabilità o vogliono provarsi con progetti alternativi alla scuola, coinvolti in attività di accoglienza, cura del verde, manutenzione. L'amministrazione di Bussolengo l'ha concessa in gestione a Ermete e la struttura è diventata un riferimento accogliente per decine di ragazzi del territorio. Qui educatori di Ermete hanno fatto confluire le attività. Aperta al pubblico dal 7 giugno, offre anche pasti veloci preparati da giovani del progetto Quanto Basta, guidati da un esperto. Nei primi 3 anni ha già coinvolto decine di ragazzi che vivono un periodo di ritiro dalla scuola e provano a rimettersi in gioco.
3: La chirurgia pediatrica diventa di prossimità. Ha presentato dall'ULS 9 Scaligera il nuovo servizio di chirurgia pediatrica negli ospedali di Legnago, San Bonifacio e Villafranca, realizzato insieme all'azienda ospedaliera universitaria di Verona. I bambini e gli adolescenti fino a 18 anni potranno effettuare visite specialistiche e controlli vicino a casa, evitando spostamenti verso il capoluogo e riducendo i disagi per le famiglie. Scontro politico in quarta circoscrizione dopo il rinvio del Consiglio per mancanza del numero legale. In una nota, Partito Democratico e Lista Tommasi accusano il centrodestra di essere diviso e paralizzato e chiedono al presidente Padovani e al capogruppo di Fratelli d'Italia Galletta di trarne le conseguenze. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
6: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
5: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

virtuale, eccomi qui, cari amici, sono pronta per accendere questo pomeriggio insieme a voi. Ciao a tutti da Daisy, benvenuti quindi su Radio Verona. Allora ragazzi, è inutile girarci intorno, fuori si soffoca e il termometro veramente, devo dire, non concede tregua. E allora un abbraccio solidale va subito a chi l'aria condizionata oggi magari la vede col binocolo, a chi è in macchina con i finestrini giù, a chi sta lavorando sotto il sole o in ufficio magari con l'aria condizionata spenta, modello forno. Insomma, vi sono vicina, siamo tutti vicini in questa calura, in questa afa terrificante. Però, insomma, se non posso rinfrescarvi l'aria, provo a rinfrescarvi un po' i pensieri, no? Cosa dite? Ci proviamo? Infatti da adesso fino alle ore 17 stacchiamo un po' la spina, perché vi porto in un bel viaggio tra i ritmi della musica che vi propone ogni giorno Radio Verona, la musica giusta per farci dimenticare, almeno per un po', almeno l'affa di oggi. Quindi alzate il volume e restate con noi, tanti sono gli argomenti oggi da trattare, anche perché no, magari potremmo parlare anche dell'ordinanza della regione Veneto proprio riguardo il caldo. E la musica quindi ha inizio con il programma di Daisy fino alle ore 17 con Martin Solveig, Hello.

Luce su Radio Verona. E a proposito di temperature roventi e anche di solidarietà, c'è una novità importantissima che riguarda la nostra regione e che è scattata proprio in queste ore. Allora, la regione Veneto ha firmato un'ordinanza per tutelare chi lavora all'aperto e rischia quindi grosso con questo meteo. In poche parole, scatta lo stop ai lavori sotto il sole dalle 12.30 alle 16. Il provvedimento è valido da subito e rimarrà attivo fino al 31 agosto. Ma attenzione, come funziona? Non è un blocco automatico ogni giorno per tutti. Scatta nelle giornate in cui il rischio per la salute è segnalato come alto sul portale della protezione, che si chiama World Climate, che sarebbe un sistema dell'INAIL e del CNR che incrocia le temperature e lo sforzo fisico. Ecco, quindi molto interessante questa cosa. I settori più coinvolti sono quelli più esposti, parliamo di agricoltura, florovivaismo, cantieri edili e cave. Insomma, è una decisione che ci fa riflettere parecchio su quello che è il clima, di come sta cambiando.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Il genio di Shakespeare incontra il maestro Declan Donnellan. Il 25 e 26 giugno al Teatro Romano, una rilettura vibrante de I due gentiluomini di Verona. Un viaggio tra amore e amicizia, dove il classico si fa contemporaneo. E fino al 24 giugno con la promo Early Bird, tariffe speciali per il festival più internazionale di Verona. Estate Teatrale Veronese. Il mondo è di scena. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
6: A Verona, The Dolls Strip Club. Per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte. Il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
7: The Dolls Strip Club. A San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39. Proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
8: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense. Trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
9: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

Side B, Bastille su Radio Verona. Amici, è estate, è tempo di giocare e quindi non dimenticate di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino a fine agosto. Mi raccomando, ma voi direte, ma come si fa a partecipare? Ma è facilissimo, dal lunedì alla domenica, quindi dovete risolvere quelli che sono i cruciverba inseriti nelle pagine gioco del quotidiano. Scoprite la lettura del giorno e componete il codice settimanale. Registratevi o loggatevi sul sito larena.it, inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Ma cosa si vince? Attenzione, perché ogni settimana in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro, ciascuno spendibili nei supermercati in Martinelli. E con almeno 8 settimane di gioco, dico 8 su 13, potete accedere alla super estrazione finale con premi veramente straordinari. Ah, bellissimo! Sapete cosa c'è? Sapete cosa potete vincere? Una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC. Per due anche! Cosa aspettate? Giocate e buona fortuna!

Anch'io il dito nella piaga e vi domando, secondo voi qual è il film più brutto della storia? Perché dovete sapere che è stato decretato il film più brutto della storia e tornerà al cinema.

0: 335 60 11 610. Poi io dopo vi svelerò qual è il titolo. Ecco, intanto lasciamo lo spazio alle notizie nazionali e poi il disco Top Record.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente degli Stati Uniti Trump e il suo omologo iraniano Pezeshkian hanno firmato a distanza il memorandum d'intesa per la pace. Tensione sempre alta invece tra Ucraina e Russia nonostante l'ottimismo di Trump con nuovi raid incrociati. In particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. La cronaca: ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di farmaci. Lo rendono noto i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, autorizzati della famiglia a comunicarlo. Una donna di 60 anni è stata trovata morta questa mattina all'interno del suo appartamento ad Ascoli Piceno. A dare l'allarme è stato il marito, intorno alle 7.15, che l'ha trovata esanime all'interno del bagno. La salma è stata posta sotto sequestro per ordine dell'autorità giudiziaria per chiarire l'esatta causa del decesso. Un 30enne palestinese residente nella provincia di Brindisi è stato arrestato in quanto gravemente indiziato del reato di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica. Lo sport, il ciclismo: Elisa Longo Borghini ha messo subito le cose in chiaro a Locarno nella seconda tappa del Giro di Svizzera femminile 2026. L'italiana ha vinto la frazione odierna con un'azione solitaria, incassando la quarta vittoria stagionale, la 61esima in carriera. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

ECM Technotronic, era il 1989, infatti questo era il disco compilation anni 90. Allora, il film più brutto della storia, mi avete fatto morire da ridere con i vostri WhatsApp, troppo belli. Allora, chi ha scritto il 335 60 11 610? Senza dubbio Desi Alex l'Ariete con Alberto Tomba è il peggiore film. Recitazione che definire legnosa è un complimento, ma fa morire da ridere. Un saluto a Stefano da Bussolengo. E poi Elena che dice: Desiree, vogliamo parlare di Troppo Belli con Costantino e Daniele Interrante. Mamma mia, ma come hai fatto a guardarlo, Elena? Un'ora e mezza della mia vita che non mi ridarà mai indietro nessuno. Questa è bellissima. E poi Michele che purtroppo ha preso una ravanata, ecco, perché dice: il film più brutto, quello del mio matrimonio, vale? Dura 3 ore, regia pessima, il finale purtroppo lo conoscevo già. Mi dispiace Michele, spero che le cose insomma in questo momento ti vadano meglio. Prendiamola sul ridere, così insomma sorridendo, non certo di cattiveria. Invece parliamo di quello che è stato decretato realmente il film brutto della storia, che torna al cinema. Allora, sapete che comunque la storia del cinema tutto sommato è piena di film non particolarmente riusciti, ce ne sono, c'è una bella lunga lista, ma ce n'è uno che più di ogni altro si è guadagnato sul campo e quasi volontariamente, perché a quanto pare è stato proprio il regista a fare outing, l'appellativo di film più brutto della storia. Allora qual è? Qual è questo titolo che sta per tornare in sala in occasione di una proiezione speciale? Vi do un indizio. Arrapao, Arrapao, c'era anche la canzone, infatti sto proprio parlando di Arrapao per la regia di Ciro Ippolito, quel film che è uscito nel

mi fa venire voglia di ballare. We are family, sister Slade. E anche noi siamo una famiglia, siamo tutti una famiglia, tutti insieme. E amiamo stare insieme, magari andare a qualche festa insieme a divertirci, no? E il ba-

0: a mangiarcele da un'altra parte invece che a casa, perché il centro di Tregnago sarà appunto animato da 4 giorni pieni di appuntamenti, tradizione, musica, gastronomia e iniziative per tutte le età. Questa è appunto la festa e mostra della ciliegia d'oro, in programma dal 19 al 22 giugno in piazza Angelo Massalongo. L'evento è organizzato come sempre da questi personaggi che devo dire sempre volontari, ecco, persone che si danno un grande affare, che sono quelli della Pro Loco di tutto il territorio veronese, ma in questo caso della città di Tregnago, che hanno fatto tutto questo per celebrare questo prodotto simbolo del territorio, ovvero le ciliegie delle colline veronesi, che saranno anche in vendita proprio per l'intera durata della manifestazione. Poi ci sono tanti momenti di intrattenimento, attività culturali e musica, e l'inaugurazione quindi è venerdì 19 giugno con l'apertura degli stand enogastronomici alle ore 19, che non devono mancare mai. E poi la serata invece, a partire dalle 21:30, sarà animata dalla musica e dal ballo con la disco anni 70 di Disco Inferno. Ma che bello, è bellissimo, vero? Divertente. Beh, è bello perché in questo periodo ci sono tantissime feste e tantissime sagre qui a Verona, e è un modo per stare insieme, quindi fare amicizia, fare rete, incontrare nuove persone e soprattutto divertirsi. Tra poco Saif con Buona Domenica qui su Radio Verona.
1: 30, 40, 50.
2: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
1: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
2: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
1: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49€. Riso scotti oro per insalate da un chilo a solo 1,79€.
2: Galassia!
1: L'iper risparmio per tutti.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
2: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
2: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
7: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
9: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. L'Università di Verona migliora la propria posizione nella classifica mondiale QS World University 2026. L'Ateneo Scaligero sale nella fascia tra il 781esimo e il 790esimo posto, guadagnando terreno rispetto allo scorso anno, quando era collocato tra l'851esimo e il 900esimo posto. Particolarmente positivo il risultato ottenuto nell'indice citazionale della ricerca, che colloca Verona tra il 20% delle migliori università valutate a livello internazionale. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 18 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Prima prova questa mattina, quella di italiano, per gli studenti alle prese con l'esame di maturità. Sentiamo Giovanni Salvatori.
5: È iniziata alle 8.30 di questa mattina per 39.000 studenti veneti, 7.500 quelli veronesi, la prima prova dell'esame di maturità 2026, quella di italiano. Qui ci troviamo di fronte al liceo scientifico Messedaglia di Verona. 6 le ore di tempo a disposizione dei maturandi per completare la prova, che si articola in 3 diverse prove attraverso 7 tracce che sono proposte. Tra queste, per quanto riguarda l'analisi del testo, ci sono testi di Cesare Pavese, di Vitaliano Brancati, ma spicca anche quello del giornalista e scrittore Mario Calabresi. Non poteva mancare il riferimento agli 80 anni della Repubblica attraverso il discorso di Giuseppe Saragat, poi presidente della Repubblica, nel momento dell'insediamento dell'Assemblea Costituente del giugno del 46, naturalmente per quanto riguarda la traccia di tipo argomentativo, e poi anche il tema dell'incanto attraverso un riferimento ad un articolo molto recente comparso sulla rivista internazionale. Domani si replica subito con le prove specifiche per ogni indirizzo di studi.
4: Il ritiro dei rifiuti ingombranti a Verona diventa gratuito e soprattutto a domicilio. Il presidente di AMIA, Roberto Becchis.
6: L'unica eccezione saranno pochissime abitazioni che chiaramente essendo all'interno di vicoli o difficili da raggiungere, e per cui in quel caso lì adotteremo delle soluzioni che diremo direttamente alla persona interessata. È sempre importante ricordare che è un servizio gratuito. Inutile nascondere che questo lo facciamo, questo cambiamento, al 90% per dare maggiori servizi, però c'è anche un 10% che ci permette di controllare ancora meglio gli abbandoni vicino alle batterie. Andremo a domicilio anche sul ritiro del bidone del verde. Questo lo adotteremo tra pochi giorni e lo comunicheremo a tutti coloro i quali stanno usufruendo di questo servizio.
4: La sanità veronese punta sulla prossimità per i più piccoli. Presentato dall'ULS 9 Scaligera, il nuovo servizio di chirurgia pediatrica negli ospedali di Legnago, San Bonifacio e Villafranca, realizzato assieme all'azienda ospedaliera universitaria di Verona. Sentiamo Nicola Girardi e Mauro Cinquetti, rispettivamente direttore ULS 9 e direttore dipartimento infantile.
7: Riusciamo a portare la qualità in tutti gli angoli della provincia. Una sperimentazione è nata lo scorso anno, che quest'anno si amplia in qualche modo in tutti quanti i nostri ospedali della provincia.
8: Dal punto di vista dei ricoveri ordinari in pediatria siamo ad oltre 1000 ricoveri all'anno, che derivano dagli oltre 15.000 accessi in pronto soccorso nell'ambito pediatrico, ai quali si aggiungono anche gli oltre 600 ricoveri nelle nostre patologie neonatali. Siamo a 1.700 osservazioni breve intensive ogni anno nell'ambito pediatrico.
4: Domani Domani nell'area del Bentegodi si disputa la gara ciclistica Verona Crit. Il comune informa che sono previste modifiche alla viabilità e chiusure temporanee tra Piazzale Olimpia e Piazzale Atleti Azzurri d'Italia dalle 12 fino a mezzanotte. È tutto, grazie dell'ascolto.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
14: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
15: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
16: Radio Verona.
17: Meteo.
4: Le previsioni per domani, venerdì 19 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare ancora la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 35 gradi, minima 24, venti moderati da est-sud-est. Allerta meteo prevista per AFA.
17: Radio Verona, flashback.

cosa ci mettete dentro, perché c'è una notizia che sta già facendo discutere sotto gli ombrelloni, perché a Jesolo è scattata la linea dura. Chi viene sorpreso a fumare in spiaggia rischia una multa di 50 euro, e pensate che a Bibione è vietato anche lo svapo con le sigarette elettroniche, quindi una notizia, diciamo, un po' una botta per chi fuma. Quindi avete capito bene, niente sigaretta sotto l'ombrellone o mentre passeggiate sul bagnasciuga, perché il comune ha esteso il divieto a tutto l'arenile per combattere l'inquinamento, soprattutto quello dei mozziconi che vengono così abbandonati sulla sabbia e che ci mettono tra l'altro una vita a smaltirsi. Per chi proprio non riesce a farne a meno, ci saranno delle aree fumatori dedicate all'interno degli stabilimenti, ma per il resto stop alle bionde, arriva al mare, niente, siamo tagliate fuori noi bionde, via, via, fuori, show. Allora qui scatta ovviamente il dibattito del giorno, da un lato c'è chi è contento e da un altro lato no, dice ma come, sono lì tranquillo, mi fumo una sigaretta, mi rilasso, adesso non posso più fare nemmeno quello. E voi da che parte siete? Giusto quindi multare chi fuma in spiaggia per tutelare l'ambiente e la salute, o si sta esagerando? Quindi scrivetemi un vostro messaggio WhatsApp al 335 60 11 610. Intanto lasciamo cantare Luis Fonsi.

0: momento ci sarei anche au au au, perché mi ricorda un po' quando, sapete, si cammina sulla sabbia bollente, no? Che si continua, oh mamma mia, ah mamma mia, ah. E pensate che da noi, dalle nostre parti, c'è una spiaggia dove la sabbia non scotta mai. E quindi qual è? Ve lo dico dopo. Restate con noi su Radio Verona.
1: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
2: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
3: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
4: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
5: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza, 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
4: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
5: Grande attesa per la partita di questa sera.
6: Siamo già qui.
7: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
6: Live dal territorio, tutto il giorno.
8: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
6: Radio Verona aumenta l'informazione.
9: Uno spettacolo come non si era mai visto.
6: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
7: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
6: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

su Radio Verona con Worry e parliamo di qualcosa di estremamente bollente, ovvero la classica camminata estiva bagna asciuga ombrellone a mezzogiorno che assomiglia più a una sfilata sui carboni ardenti alla Giuca Scasella che a una vacanza. Sapete quella danza alla Michael Jackson, no? Fatta di sti gridolini, passettini alla velocità della luce, ovviamente sulle punte dei piedi come delle ballerine, e poi ustioni di terzo grado sotto i piedi. È un classico un po' dell'estate. Ma se vi dicessi che esiste un posto magico dove potete dire addio all'infradito e camminare fieri a piedi nudi anche alle 2 di pomeriggio del 15 agosto, questo posto è, va bene, adesso ve lo dico, Lignano Sabbia d'Oro, e insomma è vicino a noi, è in Friuli Venezia Giulia. È, pensate, una destinazione in cui la sabbia è talmente sottile e chiara che praticamente non scotta mai, una meraviglia. Quindi se volete, amate le passeggiate al mezzogiorno, l'una, alle 2 del pomeriggio sulla sabbia e non volete saltellare come un grillo, dovete andare lì a Lignano Sabbia d'Oro. Mentre su Radio Verona sedetevi comodi, adesso arriva Ave con Meet Me in the Dark.

0: lo sapete, se c'è una persona sul pianeta che ha dichiarato guerra aperta all'orologio biologico, quella è sicuramente Madonna. Madonna che ha questo sogno, no, impossibile, dell'eterna giovinezza. Però secondo la scienza, in effetti ci sono state delle scoperte che dicono che forse sarà possibile tornare indietro nel tempo. Voi vorreste ritornare bambini? Ok, allora ne parliamo dopo, magari scrivetemi al 335 60 11 610, ma ora spazio alle notizie nazionali.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, il memorandum of understanding per mettere fine alla guerra è stato siglato elettronicamente. Trump lo ha sottoscritto a Versailles a cena con Macron. Mark Rutte conferma che non è prevista una partecipazione della NATO alla missione per garantire la sicurezza della navigazione commerciale nello stretto di Hormuz una volta riaperto. Tensione sempre alta invece tra Ucraina e Russia nonostante l'ottimismo di Trump al G7 con nuovi raid incrociati. In particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. La cronaca: proseguono da parte dei carabinieri di Civitella Alfedena all'Aquila le ricerche di Sara e Alicia, 12 e 16 anni, le sorelle scomparse da sabato 6 giugno. Oltre 10 giorni fa l'allontanamento dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, dove sono stati trovati dei bigliettini usati dalle ragazze per comunicare con l'esterno. Il fidanzato della 16enne avrebbe parlato di un parente che le tiene nascoste in un luogo segreto. Su un sentiero ho trovato un fermaglio che potrebbe appartenere ad una delle due ragazzine. Rogo di Clan Montana, Capodanno, dimessa la 15enne Elsa, ricoverata all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino da aprile, dopo 58 giorni in terapia intensiva al centro Grandi Ustionati del CTO del capoluogo piemontese, dove era arrivata alla fine di febbraio in elicottero dopo un primo ricovero a Zurigo. Siamo allo sport, il calcio. Oggi altra giornata intensa ai mondiali. Parte il secondo turno con i gruppi A e B protagonisti. Alle 18 Repubblica Ceca, Sudafrica, e alle 21 Svizzera, Bosnia. Nella notte, a partire da mezzanotte, Canada, Qatar, e alle 3 Messico, Corea del Sud. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Spice Girls, ve lo ricordate? Victoria Beckham, vero? Che insieme a Demi Moore e Cher, Madonna, sono quelle donne che non invecchiano mai. Passa il tempo e loro sono sempre eternamente giovani, e continuano a dominare le scene e a far venire anche un po' voglia di scoprire qual è il loro segreto. Ma ragazzi, se queste donne riescono a combattere il tempo a colpi di fitness, stile, cura maniacale, punturine e magari la manina sapiente di qualche chirurgo plastico, la scienza devo dire che sta provando a fare un vero e proprio reset biologico, altro che creme, punturine, perché proprio in questi mesi è partito il primo test storico sugli esseri umani per ringiovanire le cellule. È una cosa incredibile. E sapete da dove hanno iniziato gli scienziati? Dagli occhi, perché attraverso una tecnica di riprogrammazione cellulare, e che ispirati ovviamente dagli studi di un Nobel, i ricercatori stanno testando una terapia per far letteralmente tornare indietro nel tempo i neuroni oculari danneggiati da determinate malattie. Quindi coloro cosa fanno? Si resettano e tornano giovani. L'occhio infatti è stato scelto proprio perché è piccolino, è un sistema piccolo, protetto, facile da monitorare. In pratica stanno insegnando alle cellule vecchie a rileggere il proprio backup di quando erano giovani. Ci provo anch'io quando vado a casa stasera. Dico sì sì, mi faccio una rilettura di me stessa, vediamo se domani quando torno alle ore 14 sono ringiovanita di almeno, non so, 4, 5, 10 anni. Ed Sheeran su Radio Verona.

occhio, perché c'è la Verona Night Crit, che è questa gara ciclistica notturna che trasformerà quindi il quartiere proprio in un circuito di pura velocità. Bellissimo da vedere, un po' meno per il traffico se non sapete dove passare. Quindi facciamola semplice, parliamo di viabilità. Evitate l'area del Bentegodi, in particolare piazzale Olimpia e piazzale Atleti Azzurri. I blocchi iniziano già a mezzogiorno in piazzale Olimpia, ma il vero, diciamo, caos, ecco, caos creativo, scatta dalle ore 16 fino a mezzanotte, cioè quando chiuderanno anche via Fra Giocondo e un tratto della bretella T4-T9 che arriva da via Sogare verso lo stadio. Quindi occhio, occhio.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
3: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai, tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora. Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.

0: progetto fantastico, perché partecipare è semplice e i premi sono fantastici. Allora, dal lunedì alla domenica risolvete i cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano, scoprite la lettera del giorno e componete il codice settimanale. Registratevi o loggatevi sul sito larena.it, inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Ma cosa si vince? Ogni settimana in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro, ciascuno spendibili nei supermercati Martinelli. E con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due. Quindi, cari amici, giocate e buona fortuna. Ora lo spazio va alle notizie locali, conduce in studio Luca Del Ponte. Restate con noi su Radio Verona Condesi fino alle ore 17.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovate, bentrovati. Controlli rafforzati della Guardia di Finanza nel Veronese in vista dell'estate e dell'aumento dei flussi turistici. A Villafranca i militari hanno arrestato un cittadino straniero irregolare destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Verona. L'uomo, già condannato in via definitiva per commercio di merce contraffatta e ricettazione, era irreperibile e deve scontare una pena residua di 11 mesi nel carcere di Montorio. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È giovedì 18 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Ha preso il via stamani la maturità per circa 7500 studenti veronesi. Tra le tracce della prova di italiano, un brano da I Piaceri di Vitaliano Brancati, un testo sulla creatività scientifica del giornalista Piero Bianucci e una riflessione sul concetto di meraviglia tratta da un articolo pubblicato dalla rivista internazionale. Domani i maturandi torneranno in aula per la seconda prova scritta. A Verona tornano in funzione gli zampilli della fontana di Piazza Bra e della vasca di Piazza Arsenale. I tecnici di Amia hanno sostituito le pompe guaste proprio alla vigilia di una nuova ondata di caldo africano che da domani porterà temperature fino a 39 gradi in pianura padana. Disponibile la mappa comunale delle oltre 100 oasi climatiche sul territorio, a disposizione in particolare di anziani, bambini e persone fragili. Intanto Confartigianato Verona avverte imprese in difficoltà dopo l'ordinanza regionale che impone lo stop ai lavori all'aperto nelle ore più calde della giornata. La villa sottratta alla mafia, Villa Gabanella Bussolengo, dal 7 giugno è aperta e grazie alla cooperativa Ermete è anche una struttura dedicata all'ospitalità con la formula del bike hostel. Tiziana Bronzato.
6: Il progetto Gabanel nasce come proposta turistico-sociale con l'intento di coniugare un servizio di accoglienza turistica con progetti legati all'inclusione e la restituzione alla comunità di un bene confiscato. È il caso di Villa Gabanel a Bussolengo, una struttura dedicata all'ospitalità, ma anche con spazi polifunzionali aperti a nuove progettualità. Un giardino con piscina, spazio attrezzato, un ostello sociale con 4 camere e 17 letti, l'uso della cucina, sala riunione, angoli gioco e relax. Una sorta di casa per i giovani che vivono un periodo di particolare vulnerabilità o vogliono provarsi con progetti alternativi alla scuola, coinvolti in attività di accoglienza, cura del verde, manutenzione. La l'amministrazione di Bussolengo l'ha concessa in gestione a Ermete e la struttura è diventata un riferimento accogliente per decine di ragazzi del territorio. Qui educatori di Ermete hanno fatto confluire le attività. Aperta al pubblico dal 7 giugno, offre anche pasti veloci preparati da giovani del progetto Quanto Basta, guidati da un esperto. Nei primi 3 anni ha già coinvolto decine di ragazzi che vivono un periodo di ritiro dalla scuola e provano a rimettersi in gioco.
5: La chirurgia pediatrica diventa di prossimità, presentato dall'ULS 9 Scaligera, il nuovo servizio di chirurgia pediatrica negli ospedali di Legnago, San Bonifacio e Villafranca, realizzato insieme all'azienda ospedaliera universitaria di Verona. I bambini e gli adolescenti fino a 18 anni potranno effettuare visite specialistiche e controlli vicino a casa, evitando spostamenti verso il capoluogo e riducendo i disagi per le famiglie. Scontro politico in quarta circoscrizione dopo il rinvio del Consiglio per mancanza del numero legale. In una nota, Partito Democratico e Lista Tommasi accusano il centrodestra di essere diviso e paralizzato e chiedono al presidente Padovani e al capogruppo di Fratelli d'Italia Galletta di trarne le conseguenze. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
5: Le previsioni per domani, venerdì 19 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare ancora la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 35 gradi, minima 24, venti moderati da est-sud-est. Allerta meteo prevista per AFA.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona. La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona. Radio Verona. Radio Verona, flashback.

dico io dove andare. Allora, a Castel d'Azzano, precisamente al parco Le Sorgenti, si accendono le luci della 10ª edizione di Azzano Live. 4 serate di grandissima musica, poi c'è da magnà, birra e beneficenza anche, che insomma fa sempre bene al cuore e anche alle persone che la ricevono. Sapete come si parte stasera? Con un vero e proprio viaggio nel tempo. Se anche voi siete nostalgici dalle camicie a scacchi, dai jeans a vita altissima e dalle cassette, ve lo ricordate, da riavvolgere con la penna Bic, stasera c'è lo show Voglio tornare negli anni 90, tra parentesi pure io, non per la musica ma insomma diciamo per l'età. Comunque tenetevi pronti, perché comunque il weekend ad Azzano Live è lunghissimo. Domani venerdì arrivano i Live Play con il super tributo ai Coldplay, sabato si balla con il re del pop, cioè lo show Jackson One dedicato a Michael Jackson, e c'è pure anche tra l'altro la corsa del sole per gli sportivi, e poi domenica si chiude cantando a squarciagola con i Da Zero a Liga. Quindi un bel programmone per questo weekend qui a Verona, anzi ad Azzano, a Castel d'Azzano. Sorry, scusa, lo siento. I Pinguini Tattici Nucleari sono qui con Desi su Radio Verona fino alle ore

su Radio Verona, Enrico BS Ferrari, Matteo Vidal, ma quanta gente che ha scritto questo pezzo, ora è mixato. Allora, c'è una notizia che sta facendo il giro del mondo e che tocca da vicino uno dei più grandi eroi della nostra infanzia. Sto parlando di Robin Hood. Sì, perché la mitica, leggendaria quercia di Sherwood ha deciso che è giunto il momento di appendere le foglie al chiodo. Dopo ben 1000 anni di onorata carriera, avete capito bene, un millennio, il leggendario albero di Nottinghamshire, quello che secondo la leggenda offriva il perfetto nascondiglio a Robin, Little John e a tutta la banda lì di allegri fuorilegge, ha salutato la compagnia ed è crollato per cause, diciamo, del tutto naturali. Insomma, un meritato pensionamento per il polmone verde più famoso della storia del cinema e della letteratura. Insomma, pensateci, quell'albero veramente ne ha viste di cotte e di crude. Ha superato tempeste, ere geologiche, turisti con lo smartphone e soprattutto i tentativi dello sceriffo di Nottingham di beccare Robin a rubare ai ricchi per dare ai poveri. Insomma, dall'Inghilterra tra l'altro fanno sapere che i ranger terranno i resti del tronco nel bosco per fare felici gli insetti e la natura, mentre gli scienziati avevano già salvato il suo DNA piantando dei cloni in giro per il Regno Unito. Quindi la stirpe di Robin Hood continua. Noi intanto, per celebrare questo gigante della foresta che è andato in pensione, ci spariamo questo pezzo. Su Radio Verona, Max Brigante, Asesina, muovelo.

0: ragazzi, pronti per la solita merenda?
1: E quale sarebbe la solita merenda?
2: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
0: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
4: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
5: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
7: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
8: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
9: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
13: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

attenti, perché si vocifera in giro che c'è pericolo, almeno in certe zone d'Italia. Ta-na-na-na, ta-na-na-na. Avete capito? Niente panico però. Sto parlando di avvistamenti di squali lunghe le nostre coste, però gli esperti dicono che non c'è nessuna invasione, stile Hollywood. Nei nostri mari ci sono sempre state più di 45 specie di squali e quasi tutte sono del tutto innocue. Ma allora perché li vediamo più spesso rispetto a prima? È semplice, perché fa più caldo, l'acqua si surriscalda, i pesci piccolini si spostano quindi vicino a riva e quindi gli squali ovviamente cosa fanno? Li seguono per mangiarseli, è ovvio, no? In più oggi chiunque ha uno smartphone è pronto a filmare appena vede un'ombra in acqua, quindi dicono squalo, squalo, e magari non c'è proprio niente. Ma dove sono questi posti dove poter trovare eventualmente gli squali? Ve lo dico dopo, sono proprio antipatica, ma ve lo dico dopo, così magari vedete se avete programmato le vacanze proprio lì, in quel posto lì. Adesso No Doubt su Radio Verona, It's

0: ve lo dico subito, ok? Allora, ecco la mappa salva bagnante per quanto riguarda, abbiamo detto, gli avvistamenti degli squali. Allora, in Sardegna, occhio a fare i triatleti ai Monti Russo o a nuotare troppo vicino alle rocce della Maddalena, perché lì si sono viste delle verdesche e anche un piccolo squalo pinna nera. In Toscana e in Liguria, a largo di Livorno e attorno all'isola di Tino, si è fatto vivo uno squalo mako. Pensate che è il più veloce dell'oceano, va a 80 km orari, una cosa pazzesca. In Sicilia, nel canale di Sicilia e a Palermo, si è visto il grande squalo bianco. Ma tranquilli, lì vicino a riva non ci viene perché preferisce stare al largo. Quindi quali sono le località da evitare? Ma nessuna! Godetevi il mare in totale relax, amici. Al massimo, se proprio volete evitare brutti incontri in spiaggia, evitate i vicini di ombrellone che fanno magari troppo casino, ecco, che fastidiscono un po' il vostro meritato riposo. Radio Verona continua con la sua programmazione. Tra poco il GR nazionale. Restate con noi.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La cronaca è in primo piano: ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. Questa è la condanna inflitta dalla Corte d'Assese al processo a Firenze a Vasile Frumusà, che il vigilante romeno 33enne, reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Powan, 30 anni. A Lecce è aperto un fascicolo d'inchiesta in relazione alla morte di una 62enne che ha perso la vita il 7 giugno dopo essere stata dimessa dall'ospedale in seguito ad un intervento ortopedico alla spalla. Iscritto nel registro degli indagati il medico del reparto di ortopedia dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, che aveva eseguito l'intervento. Gli esteri: il presidente degli Stati Uniti Trump e il suo omologo iraniano Pezeshkian hanno firmato a distanza il memorandum d'intesa per la pace. Tensione sempre alta invece tra Ucraina e Russia, nonostante l'ottimismo di Trump al G7 con nuovi raid incrociati, in particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Rientriamo in Italia, dove è terminata ufficialmente la prima prova della maturità 2026. Gli studenti hanno avuto a disposizione un massimo di 6 ore per terminare il tema, dopo aver scelto una delle 7 tracce decise dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Domani prova specifica per ciascun indirizzo di studio. Il calcio: Giovanni Malagò potrà concorrere alla presidenza della FIGC. E quanto afferma l'anticorruzione nel parere richiesto dal ministro dello sport Andrea Bodi all'autorità anticorruzione? In merito alla presunta ineleggibilità dell'ex presidente del CONI e di Fondazione Milano Cortina per le norme relative al pantouflage nelle cariche di rilievo del sistema sportivo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Amore, che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: inclusi. Senti, scappo?
1: Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

what you do. Have I told you, Rod Stewart, disco compilation 90, che romantico. Mentre ascoltavo ho chiuso anch'io gli occhi. Se non state guidando e chiudete gli occhi e pensate, non so, a queste distese infinite di lavanda viola, scommetto che la vostra mente vola dritta in Provenza. Beh, invece di andare tra i turisti francesi, vi potrei consigliare che per camminare in mezzo a questo profumo pazzesco, che poi dicono sia anche calmante, tranquillante, fare delle foto veramente stupende da copertina, vi basta stare qua in Veneto. Ebbene sì. Perché? Perché ci sono dei posti bellissimi dove questa fioritura cresce spontanea, abuso.

Adriatico, che è lungo la riviera del Brenta. Qui c'è un campo spettacolare che è aperto a tutti, non si paga e si può passeggiare liberamente tra i filari viola per scattarsi qualche foto oppure per respirare questo profumo che, come vi ho detto, è molto rilassante. Poi c'è la lavanda del Delta del Po a Porto Tolle. Allora lì a Porto Tolle è un posto, diciamo, per unire un po' la magia del fiume al viola della lavanda. Le campagne intorno a Porto Tolle sono uno spettacolo veramente della natura, campi enormi aperti ad occhio che si accendono di colore proprio in queste settimane di giugno. E poi questo posto magnifico dove c'è anche un disegno di Banksy, che sono i colli di Arqua Petrarca. Spostandoci quindi sui colli euganei, vicino al borgo del Petrarca, ci sono diversi sentieri e muretti dove la lavanda cresce spontanea e rigogliosa, regalando appunto degli scorci che sono veramente fantastici, sembrano dei dipinti, dei quadri. Insomma, lasciate perdere i biglietti aerei per la Francia, scarpe comode, smartphone carico e via verso il viola. L'unica raccomandazione che vi do: rispettiamo le api che stanno lavorando sodo per il miele e la lavanda. Quindi guardare, annusare, ma non calpestare.

più brutto della storia, ecco, che è Arrapao, ispirato dal disco degli Squallor. Però parliamo anche del film più bello in assoluto, almeno così lo hanno definito 480 registi che si sono trovati in questa convention molto importante, in cui appunto parlano del film più grandioso di tutta la storia del cinema. Si tratta di Taxi Driver del 1976 di Martin Scorsese. Nella classifica dei registi è comunque al 12° posto ed è il film più alto di questo regista, che ha in classifica anche Toro Scatenato al 22° posto e Quei bravi ragazzi al 28°, entrambi con De Niro. L'attore poi è presente anche al 26° posto con Il Padrino parte seconda, però diretto da Coppola. E è stato scritto da Paul Schrader. Taxi Driver, pensate, è costato quasi 2 milioni di dollari e per questo motivo ha richiesto tagli allo stipendio degli attori per essere completato. Però vedete, è vero che hanno preso meno soldi, però popolarità, iosa, è vero o no? Ma voi preferite i soldi o preferite la popolarità? Vabbè, dice, in qualche maniera bisogna fare tutte e due, magari. Comunque Taxi Driver si rivelò un successo di critica e di pubblico straordinari e ha ricevuto anche la Palma d'Oro al Festival di Cannes del 1976 e 4 nomination alla 49esima edizione degli Oscar, tra cui proprio miglior film. E noi abbiamo la miglior musica? Certo che ce l'abbiamo su Radio Verona. Ora

0: fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
6: Ehi, perché tutta questa fretta?
5: Perché dalla nonna c'è sempre la forma gialla di Tremosine e mi piace tantissimo!
6: Non piace solo a te! Corriamo dalla nonna!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
9: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
10: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
11: No, no, no, e adesso?
12: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
11: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
13: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
14: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

successi. Io dico sempre quando me lo chiedono, ma io non ci credo a questi oroscopini, quelle robette lì, sono tutte bufale, eccetera. Però quando ho letto adesso in rete i 5 segni zodiacali più fortunati dell'estate, quali sono? Beh, sono andata a vedere. Allora vediamo le stelle a chi sorrideranno per questa estate. Un'estate che per loro, dice appunto questo sito, sarà ricca di decisioni importanti e possibilità da cogliere. Allora, chi è la prima? Il leone. L'estate sarà un periodo da vivere da protagonista. Toro, novità sul lavoro. Gemelli, viaggi, nuove conoscenze e avanti tutta. Cancro, stagione intensa soprattutto dal punto di vista sentimentale. E poi lo scorpione, che dovrà prendere delle decisioni importanti sotto il punto di vista professionale. Ecco, ve l'ho detto, io penso che la fortuna poi bacia un po' tutti, e oggi è un giorno così, domani è un giorno po' mi, e succede.

0: appuntamento a domani, sempre alle ore 14 fino alle 17 in compagnia di Daisy. Lascio adesso lo spazio al nostro Matteo Sambugaro e prima però ci sono le notizie locali con in studio Luca Del Ponte. Baci, baci, baci, baci, a domani. Restate con noi su Radio Verona.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. L'Università di Verona migliora la propria posizione nella classifica mondiale QS World University 2026. L'Ateneo Scaligero sale nella fascia tra il 781esimo e il 790esimo posto, guadagnando terreno rispetto allo scorso anno, quando era collocato tra l'851esimo e il 900esimo posto. Particolarmente positivo il risultato ottenuto nell'indice citazionale della ricerca, che colloca Verona tra il 20% delle migliori università valutate a livello internazionale. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 18 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Prima prova questa mattina, quella di italiano, per gli studenti alle prese con l'esame di maturità. Sentiamo Giovanni Salvatori.
5: È iniziata alle 8.30 di questa mattina per 39.000 studenti veneti, 7.500 quelli veronesi, la prima prova dell'esame di maturità 2026, quella di italiano. Qui ci troviamo di fronte al liceo scientifico Messedaglia di Verona. 6 le ore di tempo a disposizione dei maturandi per completare la prova, che si articola in 3 diverse prove attraverso 7 tracce che sono proposte. Tra queste, per quanto riguarda l'analisi del testo, ci sono testi di Cesare Pavese, di Vitaliano Brancati, ma spicca anche quello del giornalista e scrittore Mario Calabresi. Non poteva mancare il riferimento agli 80 anni della Repubblica attraverso il discorso di Giuseppe Saragat, poi presidente della Repubblica, nel momento dell'insediamento dell'Assemblea Costituente del giugno del 46, naturalmente per quanto riguarda la traccia di tipo argomentativo, e poi anche il tema dell'incanto attraverso un riferimento ad un articolo molto recente comparso sulla rivista internazionale. Domani si replica subito con le prove specifiche per ogni indirizzo di studi.
4: Il ritiro dei rifiuti ingombranti a Verona diventa gratuito e soprattutto a domicilio. Il presidente di AMIA, Roberto Becchis.
6: L'unica eccezione saranno pochissime abitazioni che chiaramente essendo all'interno di vicoli o difficili da raggiungere, e per cui in quel caso lì adotteremo delle soluzioni che diremo direttamente alla persona interessata. È sempre importante ricordare che è un servizio gratuito. Inutile nascondere che questo lo facciamo, questo cambiamento, al 90% per dare maggiori servizi, però c'è anche un 10% che ci permette di controllare ancora meglio gli abbandoni vicino alle batterie. Andremo a domicilio anche sul ritiro del bidone del verde. Questo lo adotteremo tra pochi giorni e lo comunicheremo a tutti coloro i quali stanno usufruendo di questo servizio.
4: La sanità veronese punta sulla prossimità per i più piccoli. Presentato dall'ULS 9 Scaligera, il nuovo servizio di chirurgia pediatrica negli ospedali di Legnago, San Bonifacio e Villafranca, realizzato assieme all'azienda ospedaliera universitaria di Verona. Sentiamo Nicola Girardi e Mauro Cinquetti, rispettivamente direttore ULS 9 e direttore dipartimento infantile.
7: Riusciamo a portare la qualità in tutti gli angoli della provincia. Una sperimentazione è nata lo scorso anno, che quest'anno si amplia in qualche modo in tutti quanti i nostri ospedali della provincia. Dal punto di vista dei ricoveri ordinari in pediatria siamo ad oltre 1000 ricoveri all'anno che derivano dagli oltre 15.000 accessi in pronto soccorso nell'ambito pediatrico, ai quali si aggiungono anche gli oltre 600 ricoveri nelle nostre patologie neonatali. Siamo a 1.700 osservazioni breve intensive ogni anno nell'ambito pediatrico.
4: Domani nell'area del Bentegodi si disputa la gara ciclistica Verona Crit. Il comune informa che sono previste modifiche alla viabilità e chiusure temporanee tra Piazzale Olimpia e Piazzale Atleti Azzurri d'Italia dalle 12 fino a mezzanotte. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
1: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Certo, è uno che sa guidare.
2: Cosa?
1: Cosa?
2: Merito soprattutto della macchina.
3: Radio Verona, via libera.
4: E abbiamo iniziato con il Led Zeppelin questa serata insieme. Saluto Desi che mi ha preceduto, state ascoltando Radio Verona. Buonasera, Matteo Samugaro con voi fino alle 19, fino alle 7 di sera. Poi lo ricordo, lo ricordiamo, lo spazio al Mura Festival come ogni giovedì con fuorigioco dalle 19 in poi, e poi nuovi suoni invece dalle 20 alle 21 con la diretta ovviamente live dal Bastione di San Bernardino Mura Festival. Intanto 335 60 11 610, il WhatsApp per essere dei nostri. La musica ci porta anche da Mac con Fabulous.
0: Radio Verona.

0: Radio Verona.
1: Radio Verona, buonasera, buonasera, ben trovati, questa è Radio Verona, Matteo Sambugaro in vostra compagnia. Allora, sapete cosa facciamo? Andiamo adesso a vedere un po' di cose che ci portano indietro nel tempo. Ad esempio, 1956, era un 18 di giugno, proprio come oggi, quando il primo pianoforte elettrico trasportabile fu realizzato, è della Wurlitzer, storica società specializzata negli strumenti musicali e primo esemplare di pianoforte elettrico trasportabile. Ecco, io quando ci ho messo un po' a capirlo, no? Quando venditi cantava pianoforte sulle spalle, ecco, vedi, nasce da lì, pianoforte tra virgolette portatile. E istituzione del corpo dei bersaglieri invece nel 1836, 190 anni fa. E poi oggi sono nati un po' di personaggi belli tosti. 1943, la ricordiamo con grande affetto, lei, Raffaella Carrà, avrebbe compiuto 83 anni. Caschetto Biondo, la più popolare della televisione italiana, e non solo, nata a Bologna, ma con una popolarità poi che va oltre i confini della nostra bella Italia, con i paesi latini un po' che l'hanno come dire apprezzata e vissuta. E 84 anni invece per lui, classe 42, i Fabulous Four, i favolosi quattro ragazzi di Liverpool, è entrato nel mito come fenomeno musicale. Non solo, da solista è da oltre 40 anni una star del rock, sto parlando di Paul McCartney, che nasce proprio oggi. Auguri, auguri, auguri, auguri, auguri. Noi torniamo alla musica. Sì, dai, c'è Lizzo.
0: Radio Verona.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
3: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
4: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai tesoro?
8: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.

0: attenzione, non dimenticate di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino a fine agosto. Partecipare è semplicissimo: dal lunedì alla domenica risolvete i cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano l'Arena, scoprite la lettera del giorno e componete il codice settimanale. Registratevi o logatevi sul sito larena.it, inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro ciascuno, spendibili nei supermercati Martinelli, e con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due. Giocate e buona fortuna.
1: Radio Verona Notizie.
2: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump attacca gli sciocchi che hanno affermato che l'accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente non sia abbastanza duro con l'Iran. Sono invidiosi, cattivi o stupidi, ha detto il tycoon. Torna intanto la tensione tra Stati Uniti e NATO. Il segretario della difesa americano Hegseth ha chiesto di nuovo un'alleanza 3.0, mettendo nel mirino i paesi che non spendono per la difesa e criticando quelli europei che hanno negato l'uso delle basi agli Stati Uniti durante la guerra nel Golfo. È un disco rotto. La replica di Bruxelles. Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, questa è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze a Vasile Frumuzache. Il vigilante romeno 33enne reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort. Il sondaggio YouTrend per Sky TG24 diffuso oggi registra il sorpasso del partito di Vannacci al 5,9% su quello di Salvini al 5,8%, mentre Fratelli d'Italia resta primo partito con il 27,8%. In crescita il PD al 22,2%, seguono Forza Italia e AVS, mentre il calo maggiore è del Movimento 5 Stelle dell'1,4%. Il 55% degli italiani esprime un giudizio negativo sul governo Meloni, mentre il 35% ne dà uno positivo. Arte in chiusura, un progetto nato da una follia che sa d'amore. Il rilancio di una villa nobiliare in decadenza attraverso l'arte e la creatività, con uno sguardo sul Golfo di Napoli, nell'unico punto dell'isola dove alba e tramonto si salutano ogni giorno. Nasce a Capri il secondo Iago Museum, l'esposizione permanente dello scultore Ciociaro, che bissa così l'esperienza nata 3 anni fa a Napoli, nel cuore del rione Sanità. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: e altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Radio Verona.
1: Allora, così, io vi porto da questa notizia che ci fa volare letteralmente per celebrare 80 anni della famosa Kangaroo Route, la rotta aerea commerciale che collega l'Australia al Regno Unito. È nato il Project Sunrise, ovvero la tratta che verrà inaugurata ad ottobre 2027, quindi fra poco più di un anno, e permetterà, attenzione, di volare con il nuovo Airbus, vabbè, qua c'è la sigla, non vi tedio con la sigla, della compagnia aerea Qantas, per 22 ore senza scalo tra Sydney e Londra. I biglietti potranno essere acquistati da febbraio 2027, anche se i prezzi non potranno definirsi economici. L'Airbus avrà un serbatoio supplementare da 20.000 litri per poter coprire distanze oltre 16.000 km e restare in volo per 22 ore. Gli Airbus prodotti in uno stabilimento di Toulouse saranno 12 e avranno solo 238 posti, in modo da offrire a bordo il massimo comfort. Sono previste per ogni volo 6 suite di first class, 52 suite business, 40 posti premium e 140 economy. Prevista sul volo anche una well-being zone per sgranchirsi le gambe, fare stretching e intrattenersi a bordo, un po' come è avvenuto per la tratta Perth-Londra, sempre della Qantas, che dal 2018 garantisce i collegamenti diretti tra Australia e Europa. La cosa straordinaria è che per la prima volta i passeggeri in partenza da Sydney potranno arrivare in Europa senza passare da Asia, Medio Oriente o Australia occidentale. In un momento storico, insomma, come questo, non passare in zone potenzialmente pericolose e quindi senza fare scalo a Doha, Dubai, eccetera eccetera, ecco, può essere utile. Comunque, ecco, 22 ore non stop in aereo, ci avete pensato? Tante, tantissime, mannaggia, 22 ore, la giornata praticamente, in volo, per aria. 335 60 11 610, il nostro WhatsApp, c'è la musica che ci porta da lui, Leo Gassman con Girasole. Buonasera.
2: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove.

0: Roma. Hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
1: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, strada statale Verona Legnago.
1: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
4: pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

0: Lei è Francesca Michelin. Io non abito al mare, ci porta indietro di un po' di anni. Era il 2018, tra l'altro. Francesca Michelin, che è uscita venerdì scorso, 12 giugno, con un nuovo album, Magia Bianca, un concept album un po', diciamo così, esoterico, carino, molto personale. Sono le 18 quasi, che stanno per scoccare. Io vi ricordo l'appuntamento dalle 19 in diretta live da Mura Festival con Alessandro De Pietro, Fuori Gioco, e a seguire dalle 20 alle 21 ci sarò anch'io, Matteo Sambugaro, con voi in Nuovi Suoni. Questa sera La Verona Bene, la compilation che porta sul palco diversi artisti che andremo poi a conoscere e a intervistare. Vi auguro una buona serata, più tardi arriva l'informazione, quella da Verona e provincia. Ciao.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Entra in funzione la nuova casa di comunità di Villafranca, dalle cure primarie alla specialistica fino al punto prelievi e all'integrazione con i servizi sociali. La struttura garantisce una presa in carico globale e personalizzata per i cittadini di 5 comuni: Villafranca, Mozzecane, Povegliano, Somma Campagna, Sona. Circa 80.000 persone che troveranno in questa struttura il primo punto di riferimento sanitario.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 18 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Poteva avere conseguenze molto più gravi il selfie che un 23enne veronese si è scattato in zona Riva San Lorenzo, finendo per cadere nell'Adige. È successo nel primo pomeriggio nei pressi dell'Arco dei Gavi, vicino al ponte di Castelvecchio. Il giovane si è sporto troppo, ha perso l'equilibrio precipitando nel fiume. In suo soccorso è intervenuto un 30enne turista tedesco che a sua volta si è tuffato in acqua. Poi è sopraggiunto un gommone con escursionisti che ha caricato entrambi e li ha portati al ponte più vicino, dove sono intervenuti i soccorsi. Il 23enne era cosciente ma è stato trasferito all'ospedale di Borgo Trento per accertamenti. Verona oggi è stata la città più calda del Veneto. Sentiamo Valentina Burati.
5: 35 gradi a Salizzole e Surgà, 34 a Verona, 33,9 a Valeggio, Peschiera e Dolcè. La provincia di Verona è risultata oggi una delle più bollenti del Veneto e la prima vera ondata di caldo africano della stagione è appena iniziata. Il comune di Verona ha pubblicato online l'elenco delle osi climatiche con verde e zone d'ombra e la mappa delle fontanelle d'acqua potabile. Fra le categorie più a rischio ci sono i lavoratori all'aperto. Ieri nel Trevigiano un 49enne è morto di caldo in un'azienda agricola proprio nel giorno in cui il presidente della regione Veneto Stefani ha varato l'ordinanza che vieta il lavoro all'aperto nelle ore più calde, dalle 12.30 alle 16. Una norma che mira a tutelare operai e agricoltori ma che richiede tempo per essere studiata a fondo. Decine le chiamate fra ieri e oggi al centralino di Confartigianato, che segue nel veronese 5.000 imprese edili più 2.300 aziende di impiantistica. L'associazione, sostenendo la necessità di proteggere i lavoratori dal caldo estremo, chiede però regole più chiare e strumenti che consentano alle imprese di riorganizzare il lavoro senza compromettere tempi, costi e sostenibilità economica delle commesse. Secondo il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto, l'allerta gialla per rischio di ondate di calore resterà valida almeno fino a lunedì 22 giugno.
4: Era stato condannato per vendita di prodotti contraffatti e ricettazione. La Guardia di Finanza di Villafranca ha arrestato un uomo, un cittadino extracomunitario, risultato privo di regolare titolo di soggiorno sul territorio. Gli accertamenti hanno consentito di appurare che il soggetto era stato condannato con due distinte sentenze divenute definitive all'esito di altrettanti procedimenti penali nei suoi confronti per commercializzazione di prodotti contraffatti e ricettazione. La sanità veronese punta sulla prossimità per i più piccoli, presentato dall'US 9 Scaligera, il nuovo servizio di chirurgia pediatrica negli ospedali di Legnago, San Bonifacio e Villafranca, realizzato con l'azienda ospedaliera di Verona. Nicola Girardi, direttore generale dell'US 9, e Mauro Cinquetti, direttore del Dipartimento Infantile dell'US 9 Scaligera.
6: Riusciamo a portare la qualità in tutti gli angoli della provincia. Una sperimentazione è nata lo scorso anno, che quest'anno si amplia in qualche modo in tutti quanti i nostri ospedali della provincia.
7: Dal punto di vista dei ricoveri ordinari in pediatria siamo ad oltre 1000 ricoveri all'anno, che derivano dagli oltre 15.000 accessi in pronto soccorso nell'ambito pediatrico, ai quali si aggiungono anche gli oltre 600 ricoveri nelle nostre patologie neonatali. Siamo a 1700 osservazioni breve intensive ogni anno nell'ambito pediatrico.
4: Ed è tutto, a più tardi.
8: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
13: Radio Verona. Meteo.
14: Le previsioni per domani, venerdì 19 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare ancora la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 35 gradi, minima 24, venti moderati da est-sud-est. Allerta meteo prevista per AFA.
15: Radio Verona Flashback.

0: cambiare cucina? Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazioni e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
1: No, no, no, e adesso?
2: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
4: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
5: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha difeso l'accordo con l'Iran per porre fine alla guerra e ha assicurato che la Repubblica Islamica non riceverà nemmeno un centesimo dagli Stati Uniti. I 60 giorni per il negoziato con l'Iran sono iniziati oggi, ha poi sottolineato Vance. La cronaca: un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia intorno alle 14. Il decesso è stato dichiarato all'ospedale Santa Maria Nuova, dove il bambino era arrivato in condizioni disperate. Sarebbe stato colpito almeno una decina di volte alla testa e in faccia con un oggetto pesante, forse una statuetta, Roberto Pietro Guerrino, l'interprete dei VIP ucciso nel suo appartamento a Milano nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno. Sul corpo non ci sono segni di difesa. E questo è il responso dell'autopsia sull'uomo assassinato in zona Nolo, probabilmente da qualcuno contattato su un'app di incontri. La Chiesa italiana deve moltissimo al cardinale Camillo Ruini, lo ha detto Papa Leone XIV nell'omelia delle esequie del porporato nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Prevost ha ricordato il servizio di Ruini come presidente della CEI e come vicario della diocesi di Roma. Pallavolo e Nations League, quinto successo per la nazionale femminile che soffre tuttavia tantissimo per ottenerlo. Avanti 2-0 le azzurre si fanno rimontare da una Serbia molto rimaneggiata, salvo poi emergere di nuovo nel tie-break e vincere 3-2. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Il genio di Shakespeare incontra il maestro Declan Donnellan. Il 25 e 26 giugno, al Teatro Romano, una rilettura vibrante de I due gentiluomini di Verona. Un viaggio tra amore e amicizia, dove il classico si fa contemporaneo. E fino al 24 giugno, con la promo Early Bird, tariffe speciali per il festival più internazionale di Verona. Estate Teatrale Veronese. Il mondo è di scena. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
9: No, no, no, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza, veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
11: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
12: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
13: Grande attesa per la partita di questa sera.
14: Siamo già qui.
15: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
14: Live dal territorio, tutto il giorno.
16: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
14: Radio Verona aumenta l'informazione.
17: Uno spettacolo come non si era mai visto.
14: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
18: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
14: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 19 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Entra in funzione la nuova casa di comunità di Villafranca, dalle cure primarie alla specialistica fino al punto prelievi e all'integrazione con i servizi sociali. La struttura garantisce una presa in carico globale e personalizzata per i cittadini di 5 comuni: Villafranca, Mozzecane, Povegliano, Somma Campagna, Sona. Circa 80.000 persone che troveranno in questa struttura il primo punto di riferimento sanitario.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È giovedì 18 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Poteva avere conseguenze molto più gravi il selfie che un 23enne veronese si è scattato in zona Riva San Lorenzo finendo per cadere nell'Adige. È successo nel primo pomeriggio nei pressi dell'Arco dei Gavi vicino al ponte di Castelvecchio. Il giovane si è sporto troppo, ha perso l'equilibrio precipitando nel fiume. In suo soccorso è intervenuto un 30enne turista tedesco che a sua volta si è tuffato in acqua. Poi è sopraggiunto un gommone con escursionisti che ha caricato entrambi e li ha portati al ponte più vicino, dove sono intervenuti i soccorsi. Il 23enne era cosciente ma è stato trasferito all'ospedale di Borgo Trento per accertamenti. Verona oggi è stata la città più calda del Veneto. Sentiamo Valentina Burati.
3: 35 gradi a Salizzole e Surgà, 34 a Verona, 33,9 a Valeggio, Peschiera e Dolcè. La provincia di Verona è risultata oggi una delle più bollenti del Veneto e la prima vera ondata di caldo africano della stagione è appena iniziata. Il comune di Verona ha pubblicato online l'elenco delle osi climatiche con verde e zone d'ombra e la mappa delle fontanelle d'acqua potabile. Fra le categorie più a rischio ci sono i lavoratori all'aperto. Ieri nel Trevigiano un 49enne è morto di caldo in un'azienda agricola proprio nel giorno in cui il presidente della regione Veneto Stefani ha varato l'ordinanza che vieta il lavoro all'aperto nelle ore più calde, dalle 12.30 alle 16. Una norma che mira a tutelare operai e agricoltori ma che richiede tempo per essere studiata a fondo. Decine le chiamate fra ieri e oggi al centralino di Confartigianato che segue nel veronese 5.000 imprese edili più 2.300 aziende di impiantistica. L'associazione, sostenendo la necessità di proteggere i lavoratori dal caldo estremo, chiede però regole più chiare e strumenti che consentano alle imprese di riorganizzare il lavoro senza compromettere tempi, costi e sostenibilità economica delle commesse. Secondo il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto, l'allerta gialla per rischio di ondate di calore resterà valida almeno fino a lunedì 22 giugno.
2: Prima prova degli esami di maturità per 7.500 studenti e studentesse veronesi che questa mattina dalle 8.30 si sono cimentati con le tracce di italiano. Sentiamo com'è andata da Giovanni Salvatori.
4: Saragat e l'Assemblea Costituente, Mario Calabresi, ma in tanti tra gli studenti hanno scelto il tema dei confini tra le generazioni, sfoggiando, almeno tra gli intervistati, preparazione e self-control, anche se ora cresce la preoccupazione per la seconda prova in prospettiva per l'orale. In tanti rifiutano l'immagine cucita loro addosso dei giovani sdraiati.
5: Io la traccia B3 ho scelto sui confini delle generazioni, la crescita. Diciamo che sapevo di cosa parlare, dai.
6: Io ho scritto che spesso non si riesce, gli adulti rimangono intrappolati nella vita dei più giovani, invece secondo me dovrebbero prendersi le loro responsabilità.
7: Sul giornalista Calabresi, dove appunto parlava della fatica e del fatto che nel Novecento c'era più questa dedizione nel faticare, magari questa fatica che i giovani non vogliono compiere è data anche dal fatto che il mondo che stiamo vivendo adesso non ci permette, insomma, di emergere.
8: Ho parlato appunto dell'adolescenza, del fatto che noi giovani veniamo visti un po' come dei nulla facenti, quando in realtà ci stiamo facendo comunque ci stiamo costruendo anche un po' da soli, in particolar modo in quest'ultimo periodo di confusione.
4: Domani le seconde prove, latino al classico, matematica allo scientifico, poi gli orali e la fine del quinquennio, prima di spiegare le vele verso l'età adulta.
2: Era stato condannato per vendita di prodotti contraffatti e ricettazione. La Guardia di Finanza di Villafranca ha arrestato un uomo, un cittadino extracomunitario, risultato privo di regolare titolo di soggiorno sul territorio. Gli accertamenti hanno consentito di appurare che il soggetto era stato condannato con due distinte sentenze divenute definitive all'esito di altrettanti procedimenti penali nei suoi confronti per commercializzazione di prodotti contraffatti e ricettazione. Il ritiro dei rifiuti ingombranti a Verona diventa gratuito e soprattutto a domicilio. Il presidente Roberto Becchis:
9: l'unica eccezione saranno pochissime abitazioni che chiaramente essendo all'interno di vicoli o difficili da raggiungere, e per cui in quel caso lì adotteremo delle soluzioni che diremo direttamente alla persona interessata. È sempre importante ricordare che è un servizio gratuito. Inutile nascondere che questo lo facciamo, questo cambiamento, al 90% per dare maggiori servizi, però c'è anche un 10% che ci permette di controllare ancora meglio gli abbandoni vicino alle batterie. Andremo a domicilio anche sul ritiro del bidone del verde. Questo lo adotteremo tra pochi giorni e lo comunicheremo a tutti coloro i quali stanno usufruendo di questo servizio.
2: Ed è tutto, una buona serata.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
13: Radio Verona.
14: Meteo. Le previsioni per domani, venerdì 19 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare ancora la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 35 gradi, minima 24, venti moderati da est-sud-est, allerta meteo prevista per AFA.
1: Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
15: Buonasera, buonasera a tutti da Alessandro Di Pietro, buonasera dal Mura Festival, dove siamo ogni giovedì, ovviamente fino al 2 agosto, Mura Festival, con una presentazione in corso in cui ci infileremo alla fine della trasmissione. Il grande regista della serata sarà ancora una volta Matteo Sambugaro, fra musica naturalmente, coordinamento radio, coordinamento tecnico ovviamente di Olindo Filippi. Buonasera Olindo, giovedì con noi, ciao Olindo.
16: Ciao Ale, ciao a tutti.
15: Intanto calendario il 22, caro Olindo, il 22 di luglio ad Ascoli, qualcuno ha scritto si potevano fare un po' più tardi rispetto al campionato che inizia il 22 di agosto, però devono intanto passare tutte le iscrizioni, le domande di iscrizione della Serie C, quindi è un po' complessa, no? La matassa della Serie B, della Serie C, dobbiamo abituarci per certi versi, no? Perché poi la Serie A è parecchio rodata rispetto alla B, rispetto alla C, quindi 22 di luglio cambia poco, credo, no? Al di là di quella che è la curiosità per capire anche noi, no? Il cammino da fare, le trasferte da fare, il calendario, la maggior concentrazione di gare impegnative, di gare sulla carta facile, fermo restando che è impossibile in questo momento prevedere quello che potrà essere, no? Naturalmente il campionato del Verona, la strada che dovrà e che imboccherà il Verona. Olindo, sensazioni prima di quelle che sono un po' le solite storie, la firma di Baroni, Leo Colucci, la coppia ferrarese Calvetti per il settore giovanile, Bega che farà le visite mediche a brevissimo, ha firmato 3 anni con il Verona, svincolato dallo Stade Nyonnais della seconda divisione svizzera. Così, percezione da questa base che insomma è chiaramente già definibile, no? Sono tanti tasselli molto conosciuti da Sogliano, in cui ha lavorato intensamente a lungo, da Calvetti fino a Baroni, a tutti gli altri preparatori atletici, Di Brogni, il suo fedelissimo dello scouting Bevo, anche lui dovrà rinnovare così come Di Bologna, ma non sarà un grande problema. Ti chiedo proprio il sentore all'inizio, insomma, anche se il campionato è ancora lontano, no? Anche se ancora
16: mi sembra
15: molto
16: che,
15: lungo ancora.
16: Mi sembra che Soliano abbia impostato una squadra dirigenziale soprattutto con persone che conosce bene sotto l'aspetto della persona in sé e poi anche sotto l'aspetto professionale, perché insomma Calvetti lo conosce da anni, è un intenditore di settore giovanile, ha fatto una vita nel settore giovanile, dunque, e lo conosce bene, e sa come si muove. Lo stesso vale per il Caio Ferrarese, che oltre a essere un ex giocatore del Verona è un innamorato del calcio, gli piace il suo mestiere, si è diplomato a Coverciano come direttore tecnico, direttore sportivo, ha fatto un'esperienza alla Lucchese, non mi sembra che le cose siano andate bene, però insomma lavora, adesso viene a lavorare nella propria città in una società che ancora non conosce, però come riferimento a Soliano. Direi insomma che Pavanella la primavera, altra persona di Soliano, si è contornato di persone che conosce.
15: E sono necessariamente, ti chiedo, delle rassicurazioni per lui sicuro, sono anche garanzie di qualità, ti chiedo Linda.
16: Ma io penso che un allenatore, cioè una persona, un uomo di calcio come Soliano non si può permettere di sbagliare persone a livello tecnico, perché se dà la squadra in mano la primavera a provvedere perché è solo suo amico, allora lì è il primo errore. Se dà in mano il settore giovanile a Calvetti e a Caio Ferrarese perché sono solo suoi amici.
15: No, perché ci hai già lavorato, no?
16: Ma io prendo i giocatori, uno, gli allenatori, scusa, e i direttori tecnici e sportivi, uno per le qualità umane che devono avere, perché se non sei un uomo non vai da nessuna parte, se sei un burattino, con rispetto per i burattini, non cominci neanche a lavorare. Però prima la garanzia umana, ma poi anche la garanzia tecnica, e penso che su queste cose qua Soliano le sappia bene.
15: Allora, dibattito su Baroni, perché tu hai sempre detto insomma, vabbè, insomma, magari si poteva andare su una scelta diversa, tanti a dire però una scelta sicura, perché Baroni alla fine la Serie B l'ha già vinta, è stato già promosso, il Benevento, il Lecce, ha fatto la Serie A, ha la sua esperienza, in questi momenti il Verona doveva affidarsi così alla certezza del rendimento. Da che parte stai, Olindo? Fermo restando, con tutto il rispetto per Baroni e ovviamente per una legittima, no, volontà anche di guardarsi attorno e per pensare ad altro.
16: Allora, che Baroni sia una persona seria, riprendendo il discorso delle persone e dell'uomo, lì non ci piove. Che sia un tecnico che ha esperienza soprattutto a livello di B e anche a livello di C, si è fatto le ossa anche nelle categorie inferiori, dunque di esperienza ne ha da vendere. Baroni ha fatto bene a Verona perché ha ascoltato Soliano, perché la prima parte del campionato di Baroni è stato un disastro, perché ha fatto esperimenti che non stavano né in cielo né in terra, poi ha trovato la quadra e sono andati via 14 giocatori o 15, ti ricordi? L'ha rifatta e il calcio ha dato una risposta che di solito non si dà, perché mettere insieme 14 giocatori in 20 giorni è difficile. Dunque, se ritorna qua, come si dice che ha firmato e tutto quanto, non deve perdere tempo, come ha fatto nel primo anno, in esperimenti da strizza cervelli e fare le cose semplici, come ha fatto nella seconda parte di campionato. Però ti dico sinceramente, non sono molto entusiasta.
15: C'è il beneficio del tempo da dare un allenatore in questi casi, no? Magari poi vado sulla via sicura, però intanto provo magari qualcosa di mio, mi specchio in qualcosa di pseudo bello, come è stato d'altronde anche per il primo Zanetti, se ti ricordi, no?
16: Sì, ho capito, però io
15: poi torno indietro, però intanto comincio sulla via, no, più
16: sì. Il problema più è che tu vai in ritiro con una squadra e torni con un'altra. E lì è un attenuante che si deve dare agli allenatori. Però quello che voglio rimarcare io è che dal primo giorno di ritiro, in base ai giocatori che hai a disposizione, tu devi impostare un sistema di gioco che quando inizia il campionato lo conoscano benissimo. Non che cominciamo l'inizio del campionato e siamo ancora in fase sperimentale, se no non si va da nessuna parte. e mi sembra che l'esperienza che ha fatto precedentemente a Verona abbia detto queste cose. Poi ricordiamoci che è andato a Roma con la Lazio nel dopo Sarri, è andata come è andata, a Torino è andata come è andata. Dunque, a dirti la verità, io non, sotto questo aspetto qua, ripeto, non sono molto entusiasta, con tutta la stima che posso avere per Baroni come uomo e come tecnico, però io avrei cercato altre vie.
15: Perché la minestra riscaldata non sempre piace, Olindo?
16: No, a me piace, ma no, quella nel piatto, però
15: quella dell'allenatore che torna, fra l'altro,
16: perché,
15: dopo due anni, no?
16: Perché
15: che...
16: non trovi un popolo, il popolo giallo-blu, che può essere diviso, c'è chi è a pro, chi è contro e chi è scettico.
15: Ma... chiedo agli amici che
16: però,
15: ci ascoltano,
16: torno a ripetere, bisogna avere il coraggio anche delle scelte, e ci sono degli allenatori anche giovani, bravi, che sono fermi, che secondo me avrebbero meritato anche un occhio di riguardo.
15: 335 60 11 610, ogni riferimento a Donati e Falsini, insomma, sì, lo diciamo sempre, non è puramente casuale, lo dico io, ormai conosco Lindo. 335 60 11 610 gli sms, naturalmente. Baroni sì, Baroni no, Baroni sì perché, Baroni no perché. Sono due anni di contratto, c'è di fatto anche un raggio entro cui il Verona dovrebbe salire in Serie A, perché il contratto prevede un terzo anno di contratto alla promozione in Serie A, quindi vuol dire, se non ci riesco il primo anno, posso provarci per il secondo. Ti chiedo se, e vi chiedo se, il Verona può permettersi di aspettare due anni. Poi è chiaro che c'è il campo, ci sono le avversarie, sono tutte quante che vogliono andare in Serie A, non è così scontato. Io sono il Verona, sono bello, biondo, con gli occhi azzurri,
16: Palermo, dicevo,
15: e vado in Serie A, perché l'ha detto anche il Palermo del Reato Quarto. Si può permettere, allora, economicamente no, ti chiedo se magari anche a livello sportivo, ricordiamoci che il Verona è sempre rimbalzato quando era retrocesso con Setti, no?
16: Sì, ma c'era Setti, però era un'altra società, e personalmente non ho quella pazienza lì di aspettare due anni, di programmare due anni di Serie B. Qua si deve programmare immediatamente una squadra con un responsabile tecnico e con una e con uno staff all'altezza per programmare la risalita, la pronta risalita in Serie A. Se poi arrivi primo e secondo, benissimo, ma minimo di giocartela ai playoff, non c'è niente da fare, perché Palermo insegna questo.
15: Fabietto dice meglio un motivatore, un Nicola, insomma, noi abbiamo speso il nome di Nicola, non sarà Nicola. Ti chiedo se il motivatore vale in questi casi, se vale invece l'allenatore che sia bravo semplicemente, perché poi no, ti rifugi facilmente a dire guarda, se è un motivatore, uno che comunque tira tutti al massimo, allora va bene lui. Non è poi così sempre scontato che solo il motivatore valga, no? Come regola.
16: Essere motivatori è l'ingrediente.
15: Anche Baroni può motivare.
16: No, ma certo, ma se non sei un motivatore non puoi fare quel mestiere lì, perché lì, oltre a gestire l'aspetto tecnico, tattico e fisico, devi gestire l'aspetto psicofisico e psicologico, e lì devi essere un motivatore, devi parlare al cervello dei giocatori, e devi parlare e comunicare e stimolare. Se non sei un motivatore, te ne devi stare a casa sul divano.
15: La cosa più bella del mondiale, chiede questo amico, personalmente a Dallas c'era un unico pub scozzese, 150 fusti di birra, 16.000 pinte, volate via un attimo. Questa è la mia immagine del mondiale, non perché sia un birraiolo o a indurvi io a bere, però devo dire che questa immagine mi piace. So, la tua immagine del mondiale, poi chiaro, c'è stato anche di tecnico, no? Ieri è stata una bella Inghilterra, la mia mondiale, la Francia,
16: che io,
15: la Messi,
16: ma io no. Quando fanno quella girata lì di telecamera sugli spalti, che vedo gente di tutti i colori, pittoreschi, a me piace, il mondiale è una festa mondiale, peccato che ci sia uno come Infantino che lo gestisce, che con il calcio non ha niente a che fare.
15: Allora, messaggi a proposito di calcio: come fa un allenatore ad impostare uno o più tipologie di gioco quando avrà la squadra definitiva a fine agosto? Grazie, da parte di Simone. Questo è un problema.
16: Intanto,
15: di tutti, no? Però come lavori in quel mese e passa, perché poi no?
16: Lavori sulle persone che hai, e lavori per preparare la prima partita amichevole, che anche la prima partita amichevole, e basta con questi discorsi di esperimenti, la partita amichevole è amichevole competitiva. Tu devi presentare una squadra all'altezza della situazione, che abbia un'idea di gioco, che rispetti degli equilibri offensivi e difensivi, punto.
15: Allora, altri messaggi: il problema è che per il ritiro la squadra è ancora un cantiere aperto, ma questo insomma è un po' il copia e incolla del messaggio di prima. Baroni, assolutamente sì, perché con la proprietà che abbiamo serviva una certezza almeno in panchina, ci mancherebbe solo una scommessa anche in quel ruolo. Poi ci sono scommesse assolute, scommesse relative, no? Tutto è abbastanza da interpretare, insomma, da soppesare con cura. In questi casi non c'è la certezza e la non certezza, c'è la certezza fino a un certo punto, la scommessa fino a un certo punto, la scommessa relativa, insomma ci sono tante sottocategorie, credo, no? Comunque, Baroni sì, Baroni no. 335 60 11 610 subito dopo la fascia, sempre dal Mura Festival, sempre con Lindo Filippi per la seconda parte di Fuorigioco.
1: Fuorigioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
17: 30, 40, 50.
18: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
17: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
18: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
17: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49€. Riso Scotti Oro per insalate da un chilo a solo 1,79€.
18: Galassia!
17: L'iperrisparmio per tutti.
19: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
20: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
21: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
22: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
23: Io Kamik.
22: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
23: Ma Kamik?
22: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
23: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
24: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
26: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
27: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
28: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
29: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
0: su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
15: In maniera quasi provocatoria, torniamo insieme. Matteo Sambugaro, durante la fascia, ha detto Lindo Filippi, e qui lunedì si balla. Credo che si balli anche sono le altre serate, però insomma, quasi come per dire: t'aspetto, pensate la faccia di Olindo quando Matteo
16: ha detto che si balla alla Sancia, al pomodoro.
15: Quando Matteo ha detto lunedì si balla, non provocate Olindo neanche nel ballo. Attenzione potrebbe,
16: eppure potrebbe stupire. Ti stupirei,
15: no, l'ho detto, ma insomma, figurati se non pensavo il contrario. L'ha pensata in tanti modi su Baroni, questo amico dice. Siamo sicuri che sia un prodotto sicuro, che sia un allenatore sicuro semplicemente perché ha esperienza, oppure magari avreste puntato al di là della figura su una qualità in particolare, senza dover pensare questo o quell'allenatore?
16: È un allenatore come tanti altri, te l'ho detto più di una volta, ormai gli allenatori, no, sono fatti con lo stampino, sono tutti uguali, dicono sempre le stesse cose, propongono sempre le stesse cose, e magari qualcuno pensa di aver portato delle novità, che magari qualcuno le insegnava nell'87-88 con un certo Arrigo Sacchi
15: certo... Per il Serena non è che devi tu per forza proporre novità, però no? Può essere anche...
16: L'allenatore è anche una figura, è anche una figura, e... quando una squadra, a mio parere, quando una squadra retrocede ha bisogno di aria fresca, di persone nuove, adesso è andato via Margiotta, è andato alla Roma, bene, buona fortuna, buona carriera, sono arrivate per due persone che non penso che conoscano che conoscano il calcio solo come Caio Ferrarese e Calvetti, che non lo conoscono il calcio giovanile, anzi a mio parere hanno molta molta più esperienza, soprattutto Calvetti di Margiotta, perché il naso ce l'ha messo prima nei settori giovanili.
15: Vedo Calvetti era già sotto contratto col Verona,
16: però l'allenatore, sì, però l'allenatore della prima squadra è un'altra cosa, e allora quando gli hanno fatto la proposta, ma la risposta era: io voglio la Serie A, questo, quell'altro, poi certe proposte di Serie A non sono andate in porto, allora ok, vengo a Verona. A me queste cose qua non piacciono.
15: Perché, sì, è partito alto Barone, questo sicuro.
16: A me sono cose che non piacciono, e poi non sono molto entusiasta della scelta. Poi spero di sbagliarmi. Per
15: anche
16: carità.
15: Riccardo dice: sono d'accordo con Lindo, Baroni non porterà entusiasmo all'ambiente, spero comunque di sbagliarmi. Simone: mi stanno piacendo tantissimo, caro Lindo, tifosi della Norvegia che spingono la squadra vogando sincronizzati come se fossero su una nave vichinga, troppo forti. Simone da Verona, però le squadre sono troppo forti proprio di braccia, cioè sono forti e basta, non è che sono forti
16: anche di piede,
15: perché simpatici, non so neanche male com'è.
16: Basta guardare quello che c'hanno davanti,
15: non so neanche male com'è con i piedi, però devo dire ci vuole una certa energia. Insomma, già la foto bella, hai visto la foto nel fiordo, insomma, loro sì, vestiti da loro hanno il fisico
16: da vichinghi,
15: loro se lo possono sì, certo, ovviamente permettere. Ciao a tutti, la scelta di Baroni personalmente non mi convince, perché di solito le minestre riscaldate poche volte hanno avuto successo. Soprattutto speriamo di avere una squadra che sia squadra già a fine di questo mercato. Questo è il messaggio di Andrea, un po' la speranza di tanti, la speranza di tutti. Poi sapete bene quanto i giocatori siano veramente in ritiro con la valigia. Con la valigia proprio nel cofano della macchina, nel senso che muoviti a partire, muoviti ad andare, e quindi il mercato sapete bene com'è, si fa di fatto giorno dopo giorno. Fra l'altro c'è questa data sensibile, ripetiamo sempre, fissatela alla memoria, perché col Verona sarà sempre così, del 30 giugno. Tra il 30 giugno certamente uno o due giocatori partiranno, Bella, Kocap, Suslo, vedremo se Bawi, però chiaramente ci sarà questa necessità di chiudere il bilancio nel migliore dei modi. Era così con Setti, è così con Presidio Investo, devo dire che è così anche per tanti, poi anche quelli che possono ovviamente così non fare plusvalenze, non fare plusvalenze entro il 30 giugno, alla fine insomma se le fanno stanno anche meglio. Al di là di Baroni non siamo nelle condizioni di fare scommesse anche per l'allenatore. Donati non ha fatto bene in Grecia e in B sarebbe di fatto a un debutto. Scrive per esempio anche Michele, dice: lo scheletro di questa squadra, terreste qualcuno, ecco, Montipò andrà via per volere di Sogliano, credo per volere anche suo, vedremo dove andrà, ma a questo punto interessa poco, insomma, è capire quale potrà essere il prossimo portiere. Resta da capire Edmundson, resta da capire come starà Serdar, perché certamente Olindo non potrà essere pronto per sono sei mesi da febbraio, ha avuto un intervento ai legamenti, sarà settembre, sarà ottobre, vedremo Bawi. Chi tieni di quelli che non abbiamo magari mai così tirato fuori perché non primissime scelte, il Bernet, Della Rui, il Frese credo che sia un intoccabile, comunque una prima scelta, qualcuno a destra, qualcuno in attacco, il Moschera, il Livramento.
16: La squadra in base al sistema di gioco che adotterà la costruisci di solito da portiere, difensore centrale, se giochi a tre, centrale di centrali, se giochi con un regista basso a 5-3-2 parti da regista e poi le due punte, quella lì è la colonna vertebrale della squadra. Se guardiamo i giocatori, tu la sai come, cosa penso io di Frese, di Edmundson, è da lì che devi ripartire, da Bernede, che poi non
15: Bernede
16: è che
15: sì, a lui, non è, a lui sì o no?
16: Sì, perché a me piace, sì. Però questa è una mia idea. A me è un giocatore che piace, che ha avuto degli infortuni che l'hanno condizionato.
15: Ecco, Suslov a mercato, quindi Suslov mettiamolo via.
16: Suslov sarebbe Suslov, Serdar, lo stesso Gagliardini. Non so se ce lo possiamo permettere in Serie B, perché qua il problema è che qua se vendi, compri, se non vendi, non prendi e non compri. Questa è la realtà. Bisogna sempre aspettare una vendita per comprare degli altri. Cioè, il problema è questo.
15: Ci sono tanti messaggi, c'è anche la pausa per le news nazionali, sempre qui dal Mura Festival, insomma si sta animando un po' la serata, anche un po' di venticello, devo dire, incredibile ma vero, in questa giornata particolarmente calda. Sorrido Lindo Filippi, pensando a quanto e come ballerà lunedì, se dovesse rispondere
16: vengo.
15: All'invito. Se viene Olindo, le macchine saranno parcheggiate uno sull'altro, a mo' di concerto. A questo punto
16: vengo qua, 50, col body
15: 50 euro, 50 euro a biglietto, e si fa anche incasso. L'ingresso è libero ovviamente in queste giornate di Mura Festival, per Olindo sarebbe chiaramente qualcosa di diverso, insomma si sbancherebbe il botteghino, cioè metti online, dopo due minuti va intasi il sistema,
16: altro che il cancan.
15: Io fra l'altro a proposito di mondiali, Carolino, andai al box office di Via Pallone proprio mentre erano le 3 del pomeriggio e scattava proprio in quel momento il via per prendere i biglietti per Chievo-Juve, che era la prima partita di Ronaldo in Italia, e il sistema non andava, era proprio inceppato. Alle 4:20 andò il primo biglietto. Ecco, con Olindo sarebbe più o meno la stessa cosa. Questo è. Ci fermiamo un attimo, fra poco ancora Fuori Gioco dal Mura Festival.
2: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Firmato l'accordo con l'Iran, a confermarlo è Donald Trump, che avrebbe sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra mentre si trovava a cena con il presidente francese Macron a Versailles. L'Iran non avrà l'arma nucleare finché sarò premier, ha detto Netanyahu. Gli Stati Uniti hanno fatto passare 12 navi iraniane dalla firma dell'accordo con Teheran. Il cancelliere austriaco Christian Stoker accoglie positivamente i tentativi dell'Unione Europea di aprire un canale di dialogo con il Cremlino, ma si mostra scettico sulle reali intenzioni di Mosca. Non credo che Putin voglia negoziare, ha detto Stoker. Intanto al Consiglio Europeo stasera confronto su Cina, Ucraina e bilancio pluriennale. Per la prima volta si registrerà l'unanimità dei 27 sul processo di adesione dell'Ucraina. La rappresentante europea Callas auspica intanto la rapida approvazione del 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. La cronaca: è stato condannato a 14 anni e 8 mesi il minorenne che la notte del 22 novembre 2025 nel quartiere Arenaccia di Napoli uccise con un singolo colpo di pistola alla testa il 19enne Marco Pio Salomone. La sentenza è arrivata dalla Tribunale dei minorenni di Napoli. Siamo allo sport. Il basket: Milano e Venezia tornano in campo per gara 4 della finale scudetto. La squadra di coach Poeta è avanti 2-1 e può chiudere i conti conquistando il 32esimo tricolore della sua storia. Ma Venezia non ha mai perso in casa in questi playoff. Palla 2 alle 20. Ed era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €189 al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo €5.000, valore di riscatto €21.683, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Radio Verona.
10: Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
15: Eccoci qua di nuovo insieme. Insomma, sta prendendo corpo il partito di Olindo Ballerino. Olindo che fa la mossa di Michael Jackson, scrive questo.
16: No, faccio il passo scivolato.
15: Questo amico può andare oltre. Sta prendendo una brutta piega questa puntata di fuori gioco, benché naturalmente
16: è tutta colpa di Matteo.
15: Accettabile, no? In un contesto come Mura Festival, assolutamente musicale. Per me era giusto aprire un ciclo con Falsini, che conosce Verona. Baroni, quando se ne andò, disse che non c'erano i presupposti per proseguire con Setti. In realtà erano i soldi di Roma a chiamarlo, poi ha fallito. Gli obiettivi, eccoli qua, ed eccolo qua da parte di Angelo. Ci sta anche, no, che un allenatore possa non vederci dentro. Lo stesso Tudor disse no. Perché comunque era chiaro che il disegno era sempre lo stesso. Se hai una proposta migliore, francamente io non biasimerei. Baroni, che poi è andato in una piazza importante di Serie A, quindi con tutto il rispetto per quella che è la piazza di Verona, è chiaro che è andato alla Lazio, aveva avuto rassicurazioni relative. Tra l'altro è arrivato lui in sede senza neanche parlare con Sogliano. Lui ha detto subito: vado via, non voglio restare, non voglio neanche, fra virgolette, aprire al dialogo. Ognuno fa ovviamente le scelte che meglio crede. Monti Po Venezia, forse Torino, vediamo insomma. Allora, tutte queste questi rimbalzi attorno a Monti Po vogliono semplicemente

0: da Verona. Su Baroni vorrei ritornare, perché tu prima accennavi da Lazio al Torino. Lui ha toppato a Roma e anche a Torino, e a mio parere l'unica persona che lui può lavorare assieme e che lo possa rilanciare è Soliano. Può succedere la stessa roba che è successo nel girone di ritorno, quando il Verona fece una salvezza straordinaria, però tanto lo deve a Soliano, e secondo me è la persona che lui può lavorare assieme per cercare un rilancio, perché un anno a Torino e un anno alla Lazio non è che abbia fatto molto bene.
1: Com'è che si vive questo momento? Era un momento un po' ibrido, no, Lindo? Ma per tutti, no? Pochi stanno facendo mercato, gli allenatori, tanti allenatori sono ancora così, non dico a spasso, tante società sono senza allenatori, meglio. Momento un po' così, si vive questo momento così arido, di fatto non dico vuoto,
0: parlo personalmente,
1: in generale
0: no, io la vivo male perché
1: cioè manca una vita,
0: quando,
1: due mesi
0: tutto più. Quello che vuoi, ma quando tu hai una società che è da un anno che non parla e tu non sai niente se, di chi arriva, di chi resta, di chi dovrebbe arrivare, di chi dovrebbe andare via, cioè è difficile, rimani sempre lì col cerino in mano, come si dice in poche parole. Perché? Perché è una società che non comunica, che non parla, e non va bene. Perché? Perché Verona, i tifosi del Verona lo vivono sempre, e allora li devi rispettare. E il silenzio a volte, voluto, perché è voluto, è un segno di poco rispetto.
1: Allora, c'è Luigi da Verona, mi ha dato un messaggio, no? Ma ride Matteo, sorrido, chiaro, sull'onda di Matteo. L'ha detta papale, ha detto, ciao Lindo, il numero uno o il clima abuso, dice. Non mi piace Baroni, ciao.
0: Lo capisco.
1: È un telegramma quello scritto da Luigi, lo rileggo, ciao Lindo, il numero uno o clima abuso, non mi piace Baroni, ciao. Ci ha messo dentro in un messaggio.
0: È il clima, io.
1: Tu numero uno, il clima abuso e non mi piace Baroni.
0: E lui come bomber, niente.
1: Lui era quello che tirava e faceva gol, quindi lui era una sentenza. Poi alla fine l'allenatore conta fino a un certo punto, lì è da aprire da farci un film, no? Da farci ore e ore di puntata. Alla fine la fortuna degli allenatori sono i giocatori, Olindo, senza dover aprire una torta, così spezzettare la percentuale dei 100 dove va l'allenatore, dove vanno i giocatori e tutto il resto. Verità ovvia forse, no?
0: No, ci sono dei giocatori che sono la fortuna degli allenatori perché sono professionisti seri, ci sono degli allenatori perché sono professionisti seri che sono la fortuna dei giocatori. Chiedi a Gianluca Falcini di Prandelli.
1: Questo i giocatori con un allenatore migliora.
0: Certo, questa è la roba. Poi c'è chi allena, chi si limita a allenare per poca conoscenza, però parla, come quelli che parlano ultimamente ai mondiali, continuano a parlare, tipo Adani, e non si capisce niente quello che dice, e forse non capisce neanche lui. E invece
1: no, ha detto che era rigore quello su Mbappé.
0: Ha detto che era rigore oggi domani la settimana domani. Prossima, il mese prossimo e l'anno prossimo.
1: A Carnevale,
0: e non
1: no?
0: C'era.
1: E non c'è tutta la vita.
0: E non c'era, ma sì, ma dai, ma va bene così, ormai è insopportabile.
1: Mica tanto,
0: è una cosa insopportabile. Saprà di calcio, conoscerà, è una cosa insopportabile. Ieri sera ho sentito 10 minuti Giovanni Galli parlare alla radio, un'altra cosa. Senti Lorenzo Minotti, un'altra cosa, perché qualche anno l'ho fatto anch'io l'opinionista alla radio e alla TV insieme con Simone Antolini, ma di solito quello che fa l'opinionista non prevarica il commentatore, fa da sostegno, fa da spalla.
1: Sì, no, giornalisticamente si direbbe nulla toglie, nulla aggiunge.
0: Non lo so, è chi commenta la partita, è il commentatore che...
1: Però tu mi insegni, il problema non è di chi ha il microfono in mano, ma chi ti dà un microfono e ti permette di
0: comunicare. Bravo.
1: Fondamentalmente la verità.
0: Mi sembra che l'avesse detto Bosco quella roba.
1: Ma in tanti, anche Silvio Baldini l'ha detto una
0: bravo.
1: Volta, giusto per
0: altro.
1: Così per restare. Abbiamo un ospite d'eccezione, fra pochissimo ci arriviamo, appena presentato un libro sulla sul potere della respirazione. Lui è Mike Maric.
0: Contro l'ansia.
1: Sta arrivando, insomma, è più un sospiro, mi viene da dire, no? Adesso senza dover collegarmi facilmente.

0: probabilmente alla stagione del Verona. Quanto si dovrà sospirare, Olindo? Quanto si potrà vivere una bella stagione? Insomma, sempre ritorno alle sensazioni, perché di quello ci dobbiamo cibare in questo momento.
1: Bisogna pazientemente aspettare, poi ricordiamoci che è sempre una stagione un po', un pre-stagione un po' alterato quando ci sono i mondiali. Perché,
0: comincia tutto tardi, è quello,
1: ecco,
0: sì, è vero.
1: Però secondo me cominceremo a vivere la stagione quando la società comunicherà le intenzioni che ha in uscita e in entrata. Punto e basta.
0: Bisognerà capire, no, quello che sarà da qui al 30 giugno, bisognerà capire in generale quello che sarà poi il primo vero capitolo che scriverà Sogliano. Ci sono tante idee in testa, inutile in questo momento metterle tutte lì sul piatto, perché l'intenzione è quella di fare una squadra forte, ma non di una squadra che sconvolga gli equilibri economici della società. Non sarà un mercato alla Venezia, non sarà un mercato alla Palermo, non sarà un mercato alla Monza. Sarà un mercato forse la Frosinone, anche se il Frosinone è un po' un esempio strano, particolare, meglio un esempio unico, perché è già con delle basi, la proprietà e lo stadio, la famiglia Stirpe, una certa traccia tecnica, quindi c'è stato questo vantaggio, no, da parte del Frosinone, che ha raccolto in quest'ultima stagione quello che ha seminato poi in passato, e quindi vedremo. Intanto chiedo a Olindo per un attimo di cedere il microfono al nostro Mike Maric, Atlante illustrato del respiro, 100 esercizi per grandi e piccoli per ritrovare calma, energia, sonno e concentrazione. Eccolo lì, naturalmente, il microfono in mano. Buonasera, benvenuto.
2: Buonasera, ciao.
0: A Fuorigioco, dicevamo respiro e sospiro, perché poi gli sportivi che ci ascoltano stanno sospirando perché il Verona è atteso una stagione difficile. Chiedo la tua vita attorno al respiro, questo bellissimo libro che hai presentato, quello che non sappiamo sul respiro, e magari mi dirai, stiamo qua fino a mezzanotte, sì. Da dove vuoi partire?
2: Partiamo forse, che sicuramente la mia vita attorno al respiro, perché unito le mie competenze da ex atleta del mondo dell'apnea alle,
0: campione mondiale di apnea,
2: alle conoscenze da medico e dottore di ricerca all'Università di Pavia, oggi a scrittore di libri divulgatore, quindi unire conoscenze e competenze ti permette di avere risultati. E insomma, qui ho fatto 5 anni qua a Verona, lì vicino c'è una bellissima piscina dove ero a fianco di grandi campioni per tanti
0: qualcuno
2: anni.
0: Qualcuno si è allenato lì,
2: qualcuno si è allenato, e per 5 anni c'ero anch'io sul bordo vasca, non ad allenarmi, però ad allenare proprio sul respiro, quindi indubbiamente credo che sia un aspetto importante da coltivare non solo nell'ambito sportivo, ma grazie anche alla divulgazione medica sappiamo che è il primo indice di predicibilità della nostra salute, e quindi indubbiamente da coltivare ogni giorno per stare meglio.
0: Qual è la prima regola di un buon respiro?
2: La prima regola, respirare col naso, questa è la prima regola. Togliamo la parentesi sportiva, però la prima regola di vita fondamentale è respirare col naso. Seconda regola, avere una ventilazione completa, cioè cercare di riappropriarci del diaframma. Noi nasciamo con una ventilazione diaframmatica, poi dopo il primo picco pediatrico la perdiamo. La terza regola, respirare lentamente.
0: No, stavo respirando mentre lui mi diceva di respirare lentamente, per vedere un po' l'effetto che fa. Come può cambiare una, non dico una carriera di un grande sportivo, però come può essere migliorata attraverso il respiro?
2: Allora, tieni conto che sicuramente c'è la parte mentale, quello che è tutto l'aspetto emotivo di ansia da prestazione, gli stati emotivi, le preoccupazioni, la gestione dello stress e i problemi di insonnia, che coinvolge non solo lo sportivo, un po' tutti. Poi indubbiamente può aumentare la performance, perché lavorare sulle concentrazioni di CO2, quindi fare dei lavori in apnea, può migliorare la performance, perché varia la resistenza e quindi tu sei in grado di lavorare sulla VO2 max ma anche sulla resistenza. Terzo aspetto, la fase del recupero, quindi non solo dormire meglio ma anche diminuire i livelli dilatati di CO2, quindi sulla vita di uno sportivo questi tre aspetti sicuramente possono fare la differenza.
0: Mi racconti il campione del mondo di apnea, come lo vince un campione del mondo di apnea?
2: Un campione del mondo di apnea, come per vincere un titolo mondiale, come tutti gli sportivi, ha una fortissima motivazione, e normalmente lo sport non è solo la propria passione ma è un'ossessione di cui ti nutri ogni giorno, perché è molto chiaro il tuo obiettivo. Poi il resto è storia, nel senso che mi ripeterei dicendo allenamenti, rinunce, visione molto chiara ed essere molto disciplinati e determinati.
0: La grande regola dello sport è questa, esatto. Quella della rinuncia che non è mai quantificabile, che forse è sottintesa per il grande sportivo, no?
2: Devi amare la fatica e quindi quando ami la fatica devi rinunciare ad altre cose che possono essere più piacevoli, ma credo che l'atleta è colui che ama la fatica perché ha la visione sulla lunga distanza e non sulla breve distanza, quindi lui sa ed è disposto a soffrire, che in realtà la sofferenza è un piacere, diventa un piacere, perché ha una visione e un obiettivo molto chiaro che lo porta quindi a fare delle rinunce.
0: C'è un po' la fila al tavolo per firmare la copia del tuo libro. Grazie a voi,
2: ti
0: lascio ciao. Naturalmente ai tuoi appassionati, grazie, complimenti per il libro grazie per questi minuti. Mike Maric, grazie a Matteo Sambucaro, ripeto, ha fatto da grande regista, insomma, tutto il suo staff. Atalanta Illustrato del Respiro, 100 esercizi per grandi e piccoli per ritrovare calma, energia, sonno e concentrazione. Avremo bisogno un po' tutti, no, caro Lindon, il sonno, il respiro, i tempi nostri, no? Ascoltarsi.
1: Beh, è la base della.
0: Quanto potremmo parlarne?
1: Quello che ha detto il professore è la base dell'aerobica, no? Poi far funzionare bene il muscolo del diaframma, che fa funzionare bene i polmoni per lato ventilatorio, e poi coordinare la frequenza cardiaca e i battiti cardiaci. E questo è il segreto, la capacità e la potenza aerobica. E poi è una cosa che secondo me con degli esercizi particolari fanno bene anche all'ansia.
0: Non mi sono mai spiegato come mai abbiamo declassato Di Gennaro per una spalla poco competente, scrive questo amico. Insomma, non voglio entrare nelle questioni Rai, poi è chiaro che c'è chi abbassa il volume, chi lo tiene alto, chi magari cambia canale, fate un po' quello che volete, francamente diventa un po' periferico, forse magari a volte l'aria è un po' stucchevole, un po' protagonista, mi viene da dire, tante volte dovresti essere tu al servizio di e non il microfono al servizio tuo, però questa è un'idea personalissima, così vecchie lezioni dei vecchi maestri di tanti anni fa. Ciao Ale, quest'anno monti po' grandi parati solo con le big, mentre con le dirette avversarie è ampiamente insufficiente. Andrea 73, Luigi è davvero una sindaco, ma non credo, perché però in effetti il dono della sintesi. Ciao Lindo numero uno, ho il clima abuso, non mi piace Barone. Ciao Alessandro, Luigi da Verona. Più si scende di categoria, più conta l'allenatore. Vero o falso?
1: No.
0: Paolo.
1: Una balla.
0: Falso.
1: Una balla, l'allenatore conta sempre. Che tu scenda di categoria, devi essere un uomo motivato per far raggiungere quel gruppo in gestione con dei traguardi ben prefissati. Se vai su di categoria devi avere le stesse motivazioni per fare bene, perché sei arrivato al massimo, ma è sempre la stessa cosa.
0: Ho tanti messaggi, tantissimi questa sera, ovviamente il dibattito su Baroni è sempre aperto, ci sono tante altre questioni che ovviamente approfondiremo poi strada facendo. Vi ricordo ad Ascoli il 22 di luglio il calendario di Serie B, sarà ad un mese di fatto dall'inizio del campionato. Vedremo, non so se ti sei fatto una geografia di questo campionato, Lindo, fra chi è salito, penso alle ambizioni del Benevento, penso alla solidità del Vicenza, penso alla forza del gioco dell'Ascoli, che ha fatto molto bene contro me, ha vinto nettamente il playoff al netto di quello che poteva essere, no? Una simpatia per il nostro Genio Corini, per il nostro Salvatore Lanna, che sono ovviamente dei veronesi acquisiti. L'Arezzo ha vinto il girone B, è retrocesso il Pisa, è retrocesso la Cremonese, è retrocesso il Verona. Capiremo strada facendo, c'è questa variabile legata alla Sampdoria, le ansie a proposito di sospiri del Palermo, che sono un po' restare sempre in Serie B al netto di tutti gli investimenti. E
1: partite
0: poi
1: insidiose come i due derby, Vicenza-Padova, e poi se tu vuoi fare un campionato come io mi aspetto di risalire subito, te la devi vedere con Cremonese, Pisa, Empoli, Samp, Avellino, 2 anni di contratto a Nesta, Catanzaro, Modena, Palermo, e mi fermo lì.
0: Modena è una bella squadra, attenzione. Modena,
1: poi ci sono delle partite anche col Mantova, è un mezzo derby perché qua vicino a 40
0: del nostro Fabio Brutti, possiamo dire,
1: sì,
0: no?
1: Sarà però una partita particolare. È un campionato che tecnicamente tatticamente e fisicamente molto impegnativo, e poi è un campionato che corre, dove la gente corre, e poi ci sono degli allenatori come quest'anno l'ha dimostrato Aquilani, che ha fatto vedere delle grandi cose a livello tecnico tattico della squadra. Catanzaro è arrivato lì, vabbè, è arrivato a 16 punti dal Monza, è giusto che sia andato sul Monza, ma Catanzaro ha dimostrato che ha tenuto testa al Monza. Perché? Perché aveva un allenatore che era all'altezza, e adesso cos'è la sua sfida? Sassuolo in Serie A.
0: Tra l'altro, proprio sul gong c'era una notizia da Parma, un collega di Parma ci ha appena scritto che Nicola Corrent resterà alla primavera del Parma, lui che era stato anche lusingato dall'interesse dell'Under 23 dell'Atalanta. Al di là del fatto che resti a Parma, perché l'abbiamo già scritto, il Parma gli fa un contratto di 3 anni, gli fa un contratto fino al 2029, quindi vuol dire credere in un allenatore che è arrivato in finale primavera quest'anno, che credo possa anche essere la base, chissà, magari potrà essere allenatore della prima squadra un giorno. Però devo dire che, insomma, ecco, Corrent è uno con idee, no? Ci piace Corrent, no? Al di là del fatto che sia vero,
1: Nicola, sì, beh, ma intanto Nicola è
0: tu sei andato, ti racconto un aneddoto. Tu gli sei andato a fare i complimenti dopo un Verona-Parma.
1: Sì.
0: E...
1: beh, più che altro sono andato a salutarlo per tanti anni che non lo vedevo.
0: Sei sceso giù dal...
1: ero con te.
0: Dall'Olivieri. Io sono rimasto su e dopo ho scritto a Corrent. Ho detto, però ti ha fatto i complimenti anche Olindo. Beh, insomma, se te li fa lui vuol dire che ha scritto evidentemente, no, ma... uno esigente con lui. Cioè, però devo dire che
1: ho avuto la fortuna
0: un gran lavoro
1: di allenarlo per 4 mesi lì alla Virtus. Professionista eccellente, di una serietà unica, di grande professionalità, e poi l'ha dimostrato anche come allenatore. E poi ricordiamoci che lui e anche il fratello Andrea, che per me è un bravo allenatore, sono ragazzi umili, e l'umiltà ce l'hanno solo le persone intelligenti.
0: Olindo, grazie.
1: Grazie a te.
0: Tanta invidia per Luigi da Verona e per tutti quelli che sono.
1: Prossima, il tip tap voglio ballare.
0: Mi raccomando, lunedì.
1: Matteo mi porta le scarpe.
0: Serata Olindo lunedì. Vi dobbiamo dare conferma. Dobbiamo parlare con la gente di Olindo. Però,
1: no, facciamo trio.
0: Potrebbe, no? Io te lo scordi. Cioè, no. Io sono rimasto una macarena sulla spiaggia.
1: Casomai chiediamo. Simone Antolini è bravo.
0: Chiedi a Matteo Sambuero da quand'è che andava la macarena. Insomma, è l'ultima volta che io ho provato a ballare, ma per una conquista, insomma, niente di 97, quindi pensa un po', avevo 20 e pochi anni. Grazie a voi tutti, insomma, al di là delle battute abbiamo anche cercato di essere seri. Grazie a voi tutti, grazie naturalmente a Matteo Samogaro, all'ospitalità di Mura Festival. Torneremo al Mura Festival giovedì, domani super ospite special guest fuorigioco al Due Tori, ci sarà Andrea D'Amico a raccontarci un po' tutto quello che sta accadendo sul mercato. Grazie ancora, grazie Olindo,
1: grazie
0: Matteo.
1: A te, Ale.
0: Ultime di cronaca, buona serata dal Mura Festival, da Alessandro De Pietro.
3: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
4: 30, 40, 50.
5: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
4: Signor risparmio, altro che scommesse, vado sul sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
5: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
4: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49€. Riso Scotti Oro per insalate da 1 chilo a solo 1,79€.
5: Galassia!
4: L'iper risparmio per tutti. È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora! Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
11: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
12: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
13: Sono le 20 in punto.
14: Ora esatta, in collaborazione con
15: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
16: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
17: Verona Top News.
18: Entra in funzione la nuova casa di comunità di Villafranca, dalle cure primarie alla specialistica fino al punto prelievi e all'integrazione con i servizi sociali. La struttura garantisce una presa in carico globale e personalizzata per i cittadini di 5 comuni: Villafranca, Mozzecane, Povegliano, Somma Campagna, Sona. Circa 80.000 persone che troveranno in questa struttura il primo punto di riferimento sanitario.
11: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
17: Radio Verona Notizie.
18: È giovedì 18 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Poteva avere conseguenze molto più gravi il selfie che un 23enne veronese si è scattato in zona Riva San Lorenzo finendo per cadere nell'Adige. È successo nel primo pomeriggio nei pressi dell'Arco dei Gavi vicino al ponte di Castelvecchio. Il giovane si è sporto troppo, ha perso l'equilibrio precipitando nel fiume. In suo soccorso è intervenuto un 30enne turista tedesco che a sua volta si è tuffato in acqua. Poi è sopraggiunto un gommone con escursionisti che ha caricato entrambi e li ha portati al ponte più vicino, dove sono intervenuti i soccorsi. Il 23enne era cosciente ma è stato trasferito all'ospedale di Borgo Trento per accertamenti. Verona oggi è stata la città più calda del Veneto. Sentiamo Valentina Burati.
19: 35 gradi a Salizzole e Surgà, 34 a Verona, 33,9 a Valeggio, Peschiera e Dolcè. La provincia di Verona è risultata oggi una delle più bollenti del Veneto e la prima vera ondata di caldo africano della stagione è appena iniziata. Il Comune di Verona ha pubblicato online l'elenco delle osi climatiche con verde e zone d'ombra e la mappa delle fontanelle d'acqua potabile. Fra le categorie più a rischio ci sono i lavoratori all'aperto. Ieri nel Trevigiano un 49enne è morto di caldo in un'azienda agricola proprio nel giorno in cui il presidente della regione Veneto Stefani ha varato l'ordinanza che vieta il lavoro all'aperto nelle ore più calde, dalle 12.30 alle 16. Una norma che mira a tutelare operai e agricoltori, ma che richiede tempo per essere studiata a fondo. Decine le chiamate fra ieri e oggi al centralino di Confartigianato, che segue nel veronese 5.000 imprese edili più 2.300 aziende di impiantistica. L'associazione, sostenendo la necessità di proteggere i lavoratori dal caldo estremo, chiede però regole più chiare e strumenti che consentano alle imprese di riorganizzare il lavoro senza compromettere tempi, costi e sostenibilità economica delle commesse. Secondo il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto, l'allerta gialla per rischio di ondate di calore resterà valida almeno fino a lunedì 22 giugno.
20: Prima prova degli esami di maturità per 7.500 studenti e studentesse veronesi che questa mattina dalle 8.30 si sono cimentati con le tracce di italiano. Sentiamo com'è andata da Giovanni Salvatori.
21: Saragat e l'Assemblea Costituente, Mario Calabresi, ma in tanti tra gli studenti hanno scelto il tema dei confini tra le generazioni, sfoggiando, almeno tra gli intervistati, preparazione e self-control, anche se ora cresce la preoccupazione per la seconda prova e in prospettiva per l'orale. In tanti rifiutano l'immagine cucita loro addosso dei giovani sdraiati.
22: Io la traccia B3 ho scelto sui confini delle generazioni, la crescita. Diciamo che sapevo di cosa parlare, dai.
23: Io ho scritto che spesso non si riesce, gli adulti rimangono intrappolati nella vita dei più giovani, invece secondo me dovrebbero prendersi le loro responsabilità.
24: Sul giornalista Calabresi, dove appunto parlava della fatica e del fatto che nel Novecento c'era più questa dedizione nel faticare, magari questa fatica che i giovani non vogliono compiere è data anche dal fatto che il mondo che stiamo vivendo adesso non ci permette, insomma, di emergere.
25: Ho parlato appunto dell'adolescenza, del fatto che noi giovani veniamo visti un po' come dei nulla facenti, quando in realtà ci stiamo facendo comunque, ci stiamo costruendo anche un po' da soli, in particolar modo in quest'ultimo periodo di confusione.
21: Domani le seconde prove, latino al classico, matematica allo scientifico, poi gli orali e la fine del quinquennio, prima di spiegare le vele verso l'età adulta.
20: Era stato condannato per vendita di prodotti contraffatti e ricettazione. La Guardia di Finanza di Villafranca ha arrestato un uomo, un cittadino extracomunitario, risultato privo di regolare titolo di soggiorno sul territorio. Gli accertamenti hanno consentito di appurare che il soggetto era stato condannato con due distinte sentenze divenute definitive all'esito di altrettanti procedimenti penali nei suoi confronti per commercializzazione di prodotti contraffatti e ricettazione. Il ritiro dei rifiuti ingombranti a Verona diventa gratuito e soprattutto a domicilio. Il presidente Roberto Becchis:
26: l'unica eccezione saranno pochissime abitazioni che chiaramente essendo all'interno di vicoli o difficili da raggiungere, e per cui in quel caso lì adotteremo delle soluzioni che diremo direttamente alla persona interessata. È sempre importante ricordare che è un servizio gratuito. Inutile nascondere che questo lo facciamo, questo cambiamento, al 90% per dare maggiori servizi, però c'è anche un 10% che ci permette di controllare ancora meglio gli abbandoni vicino alle batterie. Andremo a domicilio anche sul ritiro del bidone del verde. Questo lo adotteremo tra pochi giorni e lo comunicheremo a tutti coloro i quali stanno usufruendo di questo servizio.
20: Ed è tutto, una buona serata.
27: Meteo. Le previsioni per domani, venerdì 19 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare ancora la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 35 gradi, minima 24, venti moderati da est-sud-est. Allerta meteo prevista per AFA.
28: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
29: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
28: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
30: Radio Verona.
31: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona live.
1: Eccoci qua, live, rigorosamente live, le 20:11 minuti, buon giovedì, salutiamo e ringrazio anche Alessandro De Pietro, Mister Olindo Filippi, Fuori Gioco che ci hanno preceduto. Questo è lo spazio invece Nuovi Suoni che va a raccontare quello che c'è questa sera nel palco di Mura Festival. Sottofondo probabilmente starete già sentendo anche voi nei nostri microfoni, diciamo così, le ultime parti del soundcheck, perché questa sera c'è la Verona Bene compilation che torna quest'anno per il 13° anno, e qui Fabio che ci racconta un po'.
2: Ciao Matteo.
1: Ciao Fabio, eccoci qua, ci ritroviamo un anno dopo, perché voi eravate qui anche lo scorso anno con diversi artisti. Io partirei, farei un passo indietro, 13esima compilation quest'anno, esatto. Ogni anno si scovano nuovi artisti, nuove cose, non so, raccontami un po' le novità un po' anche di questo 2026, e dopo invece veniamo a quello che è la serata, certo, di questa sera.
2: Siamo, sì, la 13esima edizione, siamo questa volta, c'è sempre il buon Jerry in copertina, formato Freddy, per la 13esima, 22 tracce, 22 band nuove del panorama veronese, 22 band che non hanno mai partecipato alle scorse compilation, 22 band di musica originale veronese. È sempre comunque una sorpresa ogni anno trovare così tante band aderenti, perché le proposte sono sempre almeno una 50-60, quindi mi stupisco sempre di quanto fermento c'è.
1: E insomma, diciamo che la Verona Bene ormai è una garanzia, probabilmente anche questo, diciamo così, claim, nome, no, che avete dato all'epoca 13 anni fa, oggigiorno, no, come dire, ha un certo appeal,
2: bene,
1: no?
2: Ha portato bene.
1: Infatti incontravo poco fa un signore qui che passava e dice: la Verona Bene, ma cos'è? Sono venuto solo perché c'era la Verona Bene.
2: Suona bene.
1: Suona bene. Senti, questa sera invece ci sono dei ritorni, perché è una serata un po' particolare con degli artisti che hanno partecipato alle scorse compilation.
2: Sì, quello è un po' l'obiettivo, portare poi dal vivo le band, e quindi anche è bello coinvolgere non solo le band della nuova compilation, ma andare a ripescare per tenere vivi anche gli anni passati. Quindi questa sera, tra poco, aprirà il concerto Elia Turra dalla Verona Bene 12, che è la scorsa. Poi ci saranno i Fleas dalla Verona Bene 11, e in chiusura invece una band proprio della nuova compilation, la Verona Bene appunto 13, con Nana X, quindi, che è l'artista che chiuderà questa sera al Mura Festival. Cerchiamo sempre comunque di coinvolgere, appunto, oltre che quelle attuali, anche quelle passate, le band passate.
1: Senti, ti faccio un paio di domande. Hai citato, no, le diverse artisti, meglio, che saranno qui con noi questa sera al Mura Festival. Lo ricordiamo ancora, live Radio Verona tutti i giovedì, 335 60 11 610 per essere dei nostri. Cosa troveremo? Cosa si ascolterà questa sera? Generi diversi, immagino, poi.
2: Assolutamente sì, anche perché quello è l'obiettivo, quello di coinvolgere più generi. Partiamo appunto con Elia Turra, che sarà in solo. Indie pop, definiamolo così. I Fleas invece, una band di quattro elementi che sta facendo il soundcheck in questo momento, siamo all'alt rock, post rock, suoni abbastanza distorti, e poi Nana X con delle sonorità tra il tango e l'electro, electro tango si definisce.
1: Senti, state già pensando alla 14?
2: No. C'è tempo. No, ci saranno altri due appuntamenti della Verona Bene 13 a fine agosto alla Cabottona a Costermano, e poi alla chiusura quest'anno sarà a Villa Buri ad ottobre, quindi saranno, sì, anche lì una decina di band per edizione in quei tre giorni, e quindi chiuderemo ad ottobre il Verona Bene 13 e poi partirà tutta la trafila con l'anno nuovo.
1: Ok, quindi ci segniamo le date fine agosto, e poi ad ottobre invece
2: metà ottobre, esatto, sì, la seconda settimana di ottobre a Villa Buri.
1: Fabio, io ti ringrazio, buona serata, allora buon ascolto, invitiamo ovviamente gli amici che magari sono in viaggio in questo momento, Mura Festival, Bastione di San Bernardino in circonvallazione, Maroncelli, davanti al Civico 8, c'è l'ingresso di questo splendido festival che va avanti fino al 2 di agosto, questa sera la Verona Bene con tre artisti che fra poco avremo anche qui ai nostri microfoni.
2: E aspettiamo sempre anche Jerry Calà.
1: E aspettiamo anche Jerry Calà. Jerry, se ci ascolti,
2: Jerry,
1: passa qua, sarebbe un sorpresone pazzesco. Grazie Fabio.
2: Ciao, grazie mille.
1: Noi ci fermiamo un momento, c'è la musica, anzi, che continua con Cristina Aguilera.

0: Radio Verona live.
1: Live qui su Radio Verona alle 20:20 minuti. Abbiamo ascoltato poco fa Fabio, uno degli organizzatori, o meglio degli inventori, poi della compilation La Verona Bene. E andiamo invece con i primi ospiti. Abbiamo Nana X con noi. Ciao, ben trovata.
2: Ciao, grazie.
1: Buonasera. Tutti. Allora, me lo ricordi, ce lo ricordi tu a che compilation appartenevi o appartieni? A questa ultima, vero?
2: Questa ultima, sì, esatto,
1: perfetto.
2: Corretto.
1: Mannaggia. Quindi questa sera ti avremo come seconda o come terza in scaletta?
2: Come terza, mi esibisco con la band come ultimi della serata.
1: Bello, senti, vuoi raccontarci un po' cosa ci aspetteremo questa sera? Cosa ci farai sentire? Cosa farai un attimino, così anche chi è in viaggio magari in questo momento dice: aspetta un attimo, mi fermo a Mura Festival.
2: Certo, volentieri. Stasera portiamo live quello che è il mio EP che è uscito ad aprile, che si chiama Anche Fallire Un'arte,
1: composto, anche fallire un'arte.
2: Fallire un'arte, esatto, è un po' questo il mio motto.
1: Un bel messaggio di vita, dai, possiamo.
2: Sì, dai, esatto, non mollare in quei casi lì, e lo faccio come il mio motto. E quello che faremo stasera sarà un po' una rivisitazione delle canzoni che si possono ascoltare nella versione studio. Noi facciamo molta anche improvvisazione sul palco e ci divertiamo, quindi sarà una versione completamente diversa da quella che poi si può ascoltare invece online.
1: Senti, io leggendo poi la tua scheda, perché devo ammettere, ti ascolto anch'io per la prima volta questa sera, elettropop è un po' questo il mood che si presenta?
2: Oddio, se vogliamo, attenzione, possiamo definirlo così. Io non mi definirei molto pop, però voglio dire, lascio il giudizio poi alle persone che ascoltano. E
1: questo l'hanno scritto sui giornali, quindi io mi fermo.
2: Ok. Elettro tango. Sì, dei suoni un po' che riprendono suoni spagnoleggianti, però
1: bello,
2: con testi comunque in italiano. Sentirete dopo.
1: Mamma mia, senti, allora io sono curioso, quindi a questo punto cosa c'è? Basso, batteria, delle chitarre, ci sono anche tastiere, synth.
2: Abbiamo tastiera, abbiamo il Moog sintetizzatore, siamo tre voci, chitarra classica, che è un po' anche l'anima del progetto, la chitarra classica, e batteria.
1: Ma senti, io così proprio... in maniera quasi socratica della serie, so di non sapere, senti, ma è sempre stato il tuo stile questo? C'è un qualcosa che ti riporta poi alla Spagna, all'espagnoleggiamento?
2: Allora, io amo molto tutto il mondo del flamenco, okay, e del tango, sono molto appassionata, quindi ho cercato di portare all'interno della mia musica tutti gli stili che mi hanno sempre appassionata, cercando di fare qualcosa di mio, qualcosa di, speriamo, abbastanza unico, ecco.
1: Senti, ti faccio l'ultimissima. Oltre a Mura Festival, in cui avremo il piacere, avranno anche gli amici, magari sono in auto in questo momento e si stanno chiedendo: aspetta, cosa facciamo stasera? Passate qui al Mura Festival, Bastione di San Bernardino. Avrei anche altre date? Sarai in giro per la città, per la provincia o anche fuori?
2: Adesso in provincia sarò il 12 luglio a Suoni di Marca a Treviso.
1: Ok.
2: Quindi ecco, se qualcuno ha
1: bel festivalino, insomma.
2: Sì, molto bello, siamo molto contenti.
1: Bello. Beh, io che dirti, in bocca al lupo per stasera, siamo tutti curiosi, chi non ti ha ancora ascoltato di ascoltare.
2: Grazie.
1: Nana X, 20:23 minuti, io la ringrazio, piccolo break, grazie, ci ritroviamo fra poco qui su Radio Verona, state con noi.
3: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro. Con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
8: Mamma Mobile Discount. Vieni in Bassa Guard, vieni a risparmiare.
9: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai, tesoro?
10: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
12: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Radio Verona, live.
1: Eccoci live, 20 e 33 minuti, buona serata da Mura Festival, Radio Verona live come tutti i giovedì qui dalla Bastione di San Bernardino per raccontare quello che accade e anche quello che poi il programma di cui parleremo fra poco del weekend, del fine settimana con tanti tanti eventi. Questa sera però la Verona Bene, compilation storica che dà spazio a quelle che sono le voci, gli artisti e diciamo così i gruppi, i nomi emergenti della scena musicale veronese. Lui è da qualche anno in realtà che bazzica sulla scena veronese e l'abbiamo avuto ospite anche in studio la scorsa settimana, quindi probabilmente avrete capito. Abbiamo con noi Elia Turra, ben trovato, buonasera Elia.
2: Buonasera a voi e a te Matteo.
1: Allora, ti ho ascoltato poco fa, soundcheck, in realtà tu fra 10 minuti sarai sul palco, quindi adesso breve ti chiedo solo due cose. Si può dire con cosa inizi e con cosa chiudi? No?
2: L'inizio è una sorpresa perché c'è una roba, insomma, dopo sentirai tra pochi minuti, okay, e poi capirai, okay, perché, okay, non vorrei spoilerare.
1: Ok,
2: ecco.
1: Okay, esatto, okay. Sì. Bene, vabbè, la chiusura c'è neanche quella te la chiedo.
2: Lasciamo un suspense totale.
1: Tutto suspense. Senti, palco di Mura Festival, è una prima volta, è un esordio per te sul grande palco di Mura o c'eri già stato?
2: No, c'ero già stato un paio d'anni fa. Ok. Quindi penso sia la seconda volta, credo,
1: seconda, sul grande palco, esatto. Seconda volta sul grande palco di Mura Festival. Senti, ti abbiamo ascoltato con il tuo nuovo singolo la scorsa settimana. Io così ti faccio una domanda: se tu chiudi gli occhi, dovessi chiudere gli occhi e dire aspetta, il mio pezzo, quello che proprio è il mio pezzo, ce n'è uno o vuoi bene un po' a tutti?
2: Sai che ci pensavo proprio qualche giorno fa e può essere se con i tot magari cambino, come possono cambiare altre cose preferite, però adesso come adesso ti darei Oltre Adige. Sì, ovviamente direi che è quello che più mi è riuscito, almeno a mio gusto, ecco.
1: Bene, perfetto, quindi siamo sicuri che quello c'è in scaletta,
2: questo posso confermartelo.
1: Quanti brani hai questa sera?
2: Guarda, per stare, insomma, ho una mezz'ora visto capo la serata e ne ho buttati giù 7 in scaletta. Vediamo, dai, dovrei starci dentro.
1: Dai, forse anche
2: brano
1: otto,
2: più, brano meno.
1: Forse anche 8.
2: Forse
1: allora.
2: Anche 8, dipende, insomma, come va, dove ci porta il vento.
1: Come si parte.
2: Esatto.
1: Va bene, dai, non ti rubo altro tempo. 20:35, fra poco sul palco Elia Turra, quindi chi sta arrivando. Ecco, Elia Turra, noto in più anche per Telecom Tower.
2: Ci sarà ovviamente anche quello, non può mancare.
1: Perfetto,
2: ovviamente.
1: Vedi, già spoilerati i 2 su 7.
2: Visto, dai,
1: perfetto,
2: ho mantenuto
1: perfetto
2: riservatezza sul primo e l'ultimo, quindi hai già capito che non saranno.
1: Vedi, c'è già il fan club qua con le sciarpe e la maglietta di Telecom Tower, perfetto.
2: Guarda Rick e si vince. Senti, vecchi lupi di mare.
1: Vabbè. Si brinda Moretti a 66 allora dopo, ok.
2: Fantastico.
1: Va bene, allora. Elia Turra, 20 e 36 minuti, fra poco qui sul palco di Mura Festival.
2: Buona serata a voi.
1: Noi torniamo invece alla musica fra poco, intanto piccolo break, state con noi.
0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Radio Verona,

0: La musica di Pink, Raise Your Glass, 20 e 43 minuti, siamo in diretta da Mura Festival, fermi lì, abbiamo altri ospiti.
1: Radio Verona, live.
0: Eccoci qua, rigorosamente live come tutti i giovedì da Mura Festival, la bastione di San Bernardino, Matteo Sambucaro con voi. Abbiamo i Fleas invece adesso, perché abbiamo sentito Nana X e Lia Tura poco fa. Abbiamo
2: Didi,
0: aspetta, nome d'arte qua, nome D d'arte. Più D praticamente. Senti, allora raccontami un po', intanto buonasera, ben trovato.
3: Buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Si dice così. Esatto, si dice così. Fleas, qua torniamo indietro alla compilation del 2024, quindi, vero?
3: Esattamente, torniamo indietro di ormai 2 anni. Al fondamentalmente il nostro primo singolo pubblicato dopo la nostra terza vita, ma non raccontiamo le seconde.
0: Siete partiti, siete diciamo così

0: Cioè, ci sono due vite, no? C'è il pre-COVID e il post-COVID. Voi siete partiti dal pre-COVID praticamente, no?
1: Siamo partiti dal pre-pre-COVID.
0: Pre-pre-COVID, ok, perfetto. Senti, questa sera cosa troveremo sul palco? Adesso sta iniziando infatti Elia Turra, che abbiamo ritrovato poco fa i microfoni. Voi sarete, diciamo così, la band di mezzo prima della chiusura poi di Nana X. Cosa ci ascoltiamo?
1: Allora, questa sera avremo l'infausto compito di sostenere e aprire a Nana X, che è, sicuramente ce ne darà.
0: Quindi... Ma non buttarti giù, cos'è?
1: No, ma noi siamo sempre persone umili e modeste. E okay. Questa sera porteremo con noi del pop rock, okay, con influenze grunge e shoegaze. In realtà non ci sarà neanche il pop rock, e neanche le influenze grunge e neanche quelle shoegaze.
0: Ok.
1: Ma faremo delle cose.
0: Farete delle cose. Si può dire almeno una cosa tra le... No.
1: Suoneremo le chitarre, suoneremo gli amplificatori, le cose con le corde.
0: Vabbè. Senti, sarete oltre a Mura Festival questa sera, poi sarete anche in altre location, avete altre date poi qui a Verona e provincia.
1: Allora, per quest'estate noi ci prenderemo una grande bella pausa in preparazione a quello che sarà poi l'autunno, durante il quale pubblicheremo il nostro nuovo album, che è in lavorazione, del quale non siamo ancora certi sul titolo, per cui non so che titolo avrà l'album, però... Quindi ci prenderemo un attimino di serenità per organizzarci bene.
0: Va bene. 20:45, fra poco più di 20 minuti sarete sul palco. Vogliamo aggiungere qualcos'altro?
1: No, io vorrei aggiungere che comunque qua al Mura Festival la situazione è una figata, perché c'è bucolicità, serenità e spensieratezza.
0: Esatto.
1: Ed è quello che si cerca il giovedì sera.
0: È vero, la leggerezza è quella giusta, no, che richiama poi l'estate, che sta per iniziare. Grazie Didi.
1: Grazie a te.
0: Please, le ricordiamo questa sera sul palco di Mura Festival. Grazie ancora, vi ritroviamo fra poco. Intanto le 20:46 minuti. Io così, prima di salutarvi, vi ricordo un altro paio di appuntamenti molto belli, molto carini, che riguardano appunto il festival. Con c'è stato oggi Mike Maric, ci sarà poi questa sera ovviamente la Verona Bene con Elia Turra, Fleas e Nana X. Venerdì, poi domani, spazio all'energia del party anni 90. Sabato ci sarà lo spettacolo internazionale dei Cores da Bahia, mentre domenica 21 giugno il festival che celebra l'International Yoga Day con Murasana. E poi ovviamente la sera Guido Boni One Man Band, un grandissimo musicista che avremo modo di ascoltare qui al Bastione di San Bernardino. Io vi saluto, vi auguro una buonissima serata, appuntamento a domani per quello che mi riguarda a partire dalle 17. Ciao a tutte e a tutti. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto in via Gardesane 13.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
11: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Meteo. Le previsioni per domani, venerdì 19 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare ancora la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 35 gradi, minima 24, venti moderati da est-sud-est, allerta meteo prevista per AFA.
1: Radio Verona Flashback.

0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
6: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346-0269-811. Su Instagram digita The Dolls 2021. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
10: Grande attesa per la partita di questa sera.
4: Siamo già qui
11: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
4: Live dal territorio, tutto il giorno.
12: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
4: Radio Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
4: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
11: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
4: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: Radio Verona.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: Metalla.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
10: Grande attesa per la partita di questa sera.
11: Siamo già qui
12: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
11: Live dal territorio, tutto il giorno.
13: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
11: Radio Verona aumenta l'informazione.
14: Uno spettacolo come non si era mai visto.
11: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
15: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
11: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 22 in punto.
1: Radio Verona. www.radioverona.it.
2: Radio Verona Flashback.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno, e

0: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
1: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Radio Verona, flashback.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: Pronti per la solita merenda?
1: E quale sarebbe la solita merenda?
2: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
0: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in passo a qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
6: Grande attesa per la partita di questa sera.
7: Siamo già qui
8: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
7: Live dal territorio, tutto il giorno.
9: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
7: Radio Verona aumenta l'informazione.
10: Uno spettacolo come non si era mai visto.
7: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
8: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
7: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona, In Love.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Hi, this is Robbie Williams. I'm loving
1: angels instead. Radio Verona, in love.
2: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

sommato è sempre meglio esserci, con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno, accendi un cielo che l'amore muore. Perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica,

0: Radio Verona, In Love.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: Radio Verona in Love.
1: Ferito troppe volte lasci lividi e mi hai amato e poi buttato come DVD. E lo so questo è passato perché non ritorna, ma le tue foto sullo schermo danno i brividi. E questo treno dove porta ancora non lo so, non dovremmo stare insieme, siamo mai però. Eppure sto scrivendo e voglio solamente tempo, e te in quanto tale non rispetta mai le regole. E ho la bottiglia in mano in autostrada, forse moriremo insieme, sai comunque vada. Gente parlerà aspettando solo che io cada, se prendo il primo volo per cercare la mia strada. Se rimarrò da solo poi la colpa sarà mia, l'amore è un criminale, tu chiama la polizia. I

0: romantici di sempre.
1: Radio Verona, In Love. Radio Verona, In Love.